0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì. Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche
3: sì.
1: Come da Lema.
3: Vale.
1: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
1: No, senti, sì, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore.
3: Sì.
1: Spariamoci
3: ciao,
1: una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore.
3: Ciao,
1: baci.
3: Ciao.
1: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, ammazzato, ci tengo a pentirlo!
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Lo Zoo di 105
7: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Porca puttana, Gino Paoli, Gino Paoli. Io amo Gino Paoli anche se mi piace la fica, perché è l'ultimo baluardo di consapevolezza, di pensiero logico in questo mondo. Sapete perché? Perché adesso all'esame del governo c'è un provvedimento per vietare il fumo, le sigarette, anche all'aperto! Non posso uscire di casa e fumarmi un sigaro, cazzo! Ma a chi rompi i coglioni? A chi rompo i coglioni? E non solo, questo divieto potrebbe essere esteso anche alle e-cigarette, cioè le sigarette elettroniche, e per fortuna anche a quel piscio di gallo morto delle che veramente stanno avvelenando la nostra vita. Ma voi siete con Gino Paoli che vuole fondare il partito dei fumatori o contro di lui? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Santo da Rovigo, Santo di nome e Santo di fatto, vai Santo.
10: Che cazzo che hai da rompere i coglioni, da lunedì mattina?
9: Non male come incipit, non male.
10: Anche a te, vedi, per stamarmi, quando sono messo meglio.
9: La ringrazio per la sua fede nella religione cattolica, però ci stiamo occupando di fumo, di vieto di fumo anche all'aperto. Che cosa ne pensa?
10: Non cazzo me ne frega mi della gente che fuma, basta che si droga e non mi rompi i coglioni.
9: Lei si droga, è un drogato, lei è un tossicodipendente?
10: No, ho smesso.
9: Ha smesso di drogarsi? Di che droghe si
10: sì.
9: faceva?
10: Quello che costava poco perché sono poveretto.
9: Certo, però ci è rimasto sotto perché a furia di consumare droga di bassa qualità si sente che ha influito sulle sue capacità cerebrali. Lei ha le sinapsi di una stella marina, se ne rende conto?
10: Allora, facciamo una petizione, abbassiamo il prezzo della cocaina.
9: Sì, ma questo che cazzo c'entra con il divieto di fumare all'aperto anche le sigarette elettroniche? cosa c'entra?
10: Se c'è la gente pipa non fuma, mi sembra ovvio.
9: Ma lei allora non ha mai pippato in vita sua, perché dopo che ti sei fatto un destro ti fumi una stecca direttamente, accendi direttamente il cartoncino da 10.
10: Sono concezioni legate al passato.
9: Lei si è tirato solo l'intonaco dei muri. Lei non è un essere umano, lei è un rumba parlante. Si rende conto? Sì, lei dovrebbe vivere in un armadio con una scopa in culo. Arrivederci. Giorgio Firenze, vai Giorgio, vai Giorgio da Firenze, vai.
11: È una grande cazzata, che uno deve quello che gli pare all'aperto.
9: Sì, che è una cazzata, è scritto nelle stelle, cioè l'ha detto anche Paolo, esatto. Fox. Però voglio dire, perché secondo lei vogliono vietarci anche di fumare all'aperto?
11: Ma non lo so, solo perché va di moda, bisogna essere salutisti.
9: Che cosa va di moda? Beh, la salute non è una moda, la salute è buon senso, che c'entra?
11: No, essere salutisti va di moda, no? Nel senso che ti devi mangiare le cose proteiche, ti devi mangiare le cose e poi vedi che l'Europa che mette fuori il discorso che il vino fa male, devi mangiare i cheeseburger del McDonald's, invece va bene, no?
9: Secondo lei la gente smetterà di fumare perché c'è il divieto di fumare all'aperto?
11: Ma sinceramente non lo so, secondo me varrà tutto in una bolla di sapone quando capiranno che non possono controllare la gente e star fuori a fumare e fargli la multa a tutti quanti.
9: Io invece ho la teoria della bolla d'azoto che le entrerà in un corpo venoso e la finirà con un embolo. Arrivederci. Sentiamo una porcellina di OnlyFans.
12: Sì, dico.
9: No, non sento un cazzo.
12: Sì, però stia calma, queste parole non si dicono.
9: Quali parole non si dicono?
12: Non sento un cazzo, non si dice.
9: E come dice lei? Non sento una fica, cosa dice lei? Non sento un buco del culo, cosa dice? Come esclama lei?
12: Ma se ne vado a fanculo, sinceramente, non mi chiami assolutamente mai più.
9: Ma le foto delle zizzette le mette?
12: Porca puttana, non ce l'ho. Una cosa del genere non ce l'ho. Elimini immediatamente il mio numero.
9: Sentiamo Santina della provincia di Verona. Vai Santina. Allora, lei che cosa ne pensa del fatto...
13: Alfio.
9: Azzo.
13: Alfio.
9: Chi cazzo lo conosce questo Alfio? Non so chi sia.
13: Non c'è Alfio.
9: No, non c'è signora, non c'è Alfio.
13: Volevo salutarlo.
9: Ma chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Chi se lo incula Alfio? Se lo incula lei Alfio con la cintura?
13: Sì, mi piace Alfio.
9: Non c'è questo cazzo di Alfio, se vuole glielo creo con la creta.
13: Sta sbombardando, ha detto.
9: Sta sbombardando? Chi?
13: In Ungheria.
9: Sta bombardando in Ungheria, Alfio.
13: Sì.
9: Come? In Ungheria.
13: Obama.
9: Vuole parlare con Obama lei?
13: E non parlare.
9: Salute anche a lei.
13: Saluta Alfio.
9: Non c'è! Non esiste nessun cazzo di Alfio! È morto!
13: Al cazzo! Sì!
9: Dai, vaffanculo, vecchia ricoglionita! Dai, vaffanculo, dai! Giuseppe dalla Sicilia, vai Giuseppe!
14: Una cazzata!
9: È una cazzata, perché?
14: Certo!
9: Perché?
14: Perché così chiudono i tabaccai!
9: Così chiudono i tabaccai? Lei che cazzo ne frega? Che tabaccaio lei?
14: Sì.
9: Vabbè, ma se fumano meno è meglio, perché così almeno non si avvelenano.
14: Certo, allora perché li vendono e li aumentano pure? Tanto ne vale che li tolgono del tutto.
9: Infatti la penso anch'io così. Tanto vale che smettiamo di vendere le sigarette. Così tutti i tabaccai che sono somministratori di morte come lei. Lei si rende conto che lei è la morte travestita da negoziante. La morte, sì. Lei vende la morte, se ne rende conto.
14: Certo così. Certo che lo so lei... Se mi dai l'indirizzo, venga a prendere pure lei. Così esatto. Levi davanti
9: ai coglioni. Che cosa ne pensa del fatto che grazie a gente come lei molte persone muoiono ogni anno negli ospedali di mali terribili, non riuscendo a respirare? Che cosa ne pensa?
14: Ma nessuno li costringe.
9: Ecco, infatti neanche a lei nessuno la costringe a vendere le sigarette, però.
14: Invece no.
9: Cambi lavoro, venda il pesce.
14: Ok, allora vada per una pescheria.
9: Brava, apra una pescheria, così un branzino lo vende e l'altro se lo schiaffa in culo. Arrivederci. Non può essere un lunedì se non sentiamo prima l'amico mio direttamente da Grey School. Vai amico mio, buongiorno.
15: Te che ho pensato ieri, brutta merda? Te che ho pensato?
9: Come mai?
15: Dopo aver visto la devastazione che ha fatto, che 4 zecche maledette.
9: Hai visto?
15: A Torino.
9: Hai visto?
15: Chi ha distrutto le macchine. Mi è venuto in mente te che continui a professare. Io voglio il caos,
9: certo,
15: brutta merda.
9: Il caos.
15: Non bisogna vergognarvi.
9: Il
15: è
9: caos.
15: Gente come voi che rovina il mondo,
9: no,
15: maledetta
9: no,
15: merda.
9: Sono gli ignoranti.
15: È gente come voi.
9: Sono gli ignoranti come te. Ignoranti, bacchettoni, baciapile, ben
15: se
9: pensati.
15: Fossero tutti come me il mondo sarebbe un mondo perfetto.
9: Se fossero
15: preciso,
9: tutti come
15: tutti
9: te
15: sono
9: se fossero
15: se tutti puliti,
9: se tutti se
15: mondo.
9: Tutti ti rendi conto che
15: insegni l'educazione
9: ma che non sei in grado di insegnare niente
15: passare, no farmi parlare là con la Rossella dopo no niente niente, niente butta giù
9: la sorella,
15: brutta merda
9: la Rossella me la sbatto a pecorina sulla scrivania.
15: Ma cosa vuoi, parla bene brutto zotticone, parla bene brutto onto, abbi rispetto.
9: Vuoi sentire senti il rumore delle sue chiappe? Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua Rossella, senti il culo della Rossella. Questo senti il rumore delle sue chiappe. Questo è il rumore delle chiappe della Rossella. Vieni qua Rossella, senti il culo della Rossella.

0: Ti
1: l'ho già sentito.
0: Sì, come certo. Cioè,
1: pipa qua qua qua qua qua qua. Sei un disco rotto. Disco rotto. Disco rotto. Oggi non si è trasformato, ha resistito. Che strano, si vede che ieri sera ha bevuto.

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopiamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione, impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa!
3: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
4: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
3: Ma

0: fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
1: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa.
3: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Pruvo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guida potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro, e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Ma lenta, lentissima. Proprio piano piano, Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccata. E mo? Vuoi vedere le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavetto. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. Un attimo, e non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. No, ma ciao, si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Pruvo. Alla prossima puntata. Mata!
0: 105. Lo Zoo di 105. Gnagno qua.

0: rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Capito, inca, bastardo.
3: Belline, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda parli, anzi parlissimo?
1: Lo sai, su che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, non prende bene qui, sono in galleria, non a tetto, attica e a to.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai sbagliato dentro un cazzo?
2: Inga, cosa significa sbagliare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbagli dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra la sbaglia dell'altro.
3: Belin, una sbaglia inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbaglia.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia. E sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico. Proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbaglia? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala. Con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido albuminosa. Per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai. Ma la sbaglia è la culla della vita.
2: Nga, Fabio. Ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sbarra?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo. Vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve, signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e, come potete vedere, ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4, Proud to Cliffhanger. Gnagno 4.

0: 105.2, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli. Farina di grilli che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi. Siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito. Qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco del culo è di destra o di sinistra oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario. Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te. Vai. Farina di grilli.
4: Che a me non mi interessa un cazzo.
3: In che senso?
4: Della farina di grilli. Perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo per la farina di grilli.
3: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
4: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo. Voto Magnardia, te poi Magnardia, insulsa.
3: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica. Arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, alla Sardegna, farina di grilli, vai.
5: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra.
3: Non ho capito un cazzo.
5: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
3: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire. Che viene a fare questa volta?
5: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
3: Cosa?
5: Non mi piace.
3: Non le piace.
5: Ma salute.
3: Ma lei l'ha mai assaggiata?
5: No, non l'ho assaggiata. Mangiatela la farina di grilli.
3: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
5: Ma io l'ho presa per il culo, la verità.
3: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
5: La farina di grilli. Lo staccatela nel culo, brutta troia.
3: Sono un uomo, capra bastarda. Sono un uomo. Vattene a far culo. Un altro. Andiamo da Anna. Anna da Roma. Anna da Roma infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
6: Che fa schifo. Io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
3: Perché dice che fa schifo la farina
6: perché
3: di grilli?
6: Perché fa schifo. Non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomità.
3: Perché?
6: Abbi pazienza.
3: Ma che cosa?
6: Che suona male.
3: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
6: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
3: Perché
6: ma
3: una
6: che siamo maiali?
3: Ma perché
6: ma che siamo piccioni?
3: Ma perché? Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
6: No, ne mangi.
3: Non le mangia le cozze, le vongole?
6: No. Io me mangi i maiali che mi allevo da sola.
3: Lo sa che i maiali crescono avvoltolandosi nella merda?
6: Bello,
3: nella
6: è
3: merda.
6: Merda mia, però.
3: Non è la merda
6: sua. Quella
3: merda
6: mia, quella che cavo io e me la mangio io.
3: Quindi se io...
6: tutto mio del mio mio.
3: Va bene, allora facciamo così, io le impano la sua merda nella farina di grilli. Lei se la mangia?
6: No, se la mangi lei la farina di grillo, gli regalo lei... pure la mia.
3: Senta, io ho un'ipotesi, ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grilli perché è un ignorante bestia?
6: No, ignorante ci siete, perché è una che arriva a mangiare la farina di grilli.
3: Cosa? Perché?
6: Il cervello non ce l'ha.
3: Perché? Cos'ha i grilli? Perché le stanno sul cazzo i grilli?
6: Ma lasci vivi i grilli animali. No,
3: perché,
6: che
3: scusi,
6: i grilli.
3: Il maiale non è un animale, il pollo non è un animale.
6: No,
3: è
6: i maiali, ma... io mi mangio la roba buona, i grilli magnetici.
3: Ma lei l'ha mai assaggiata? Perché? Perché dice che non è roba buona i grilli?
6: Ma tu l'hai assaggiata?
3: Certo, è buonissima, non si...
6: te do pure la mia, magnetela.
3: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei
6: no,
3: è un'assassina.
6: Io tra un po' mi mangi i cristiani.
3: Sì.
6: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
3: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta sporcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è il palmino.
7: Io mangio solo gli gnoc.
3: Lei mangia solo gli gnoc. Che cosa sono gli gnoc?
7: Io mangio solo gli gnoc. Antonella, fai gli gnoc.
3: Cosa sono sti gnoc?
7: Gli gnocchi, gli gnocchi.
3: Non, come mi ha apostrofato? Non ho capito, scusi.
7: Gli gnocchi, Marie.
3: Chi è questa Marie?
7: Marino, fratello mio.
3: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fa?
7: Di patane di Serena.
3: Di patane di Serena. Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnoc.
7: Sì. Chi mi mangia la farina di grilli?
3: Lei se la mangia la farina di grilli?
7: No, io di voi.
3: Non la vuole la farina di... Ma lei, scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
7: Marie, vieni qua, si sta la radio.
3: Marie, venga qua, venga.
7: Marie, la radio, Marie.
3: Sì. Che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnoc. Lei che se mangia?
7: Gli gnoc.
8: 48 su Napoli.
3: 48 su Napoli.
8: 3 su Genova.
3: 3 su Genova.
8: 80 Catania.
3: Sì.
8: 70 la nazionale.
3: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
8: I numeri, faccio le dirette.
3: sono
6: ma
3: in
6: un... fa le dirette, la sentita diretta su canale 5.
3: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
6: Sì, quella sì. Che porta fortuna, 58, 47, sì, no. 36.
8: Pure 70.
6: 70
3: pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio, eh.
6: Oh!
3: Faccio
6: vedere io a te! Inting paura a menare!
3: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnocchi e non mi rompa il cazzo!
6: Guarda che mi tocca Marino!
3: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
6: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli!
3: Vengo a mangiare!
6: La Marcella, Marino, tutti quanti!
3: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara!
6: Sì!
3: E invece gli grilli?
6: No, gli grilli no!
3: No, che numero fa i grilli?
6: Vai Marì, fai i numeri!
3: Marì,
8: 78!
3: 78 fa il grillo!
8: Sì.
3: E vaffanculo, a che numero sta?
8: 20.
3: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
6: Buona mamma.
3: A patata, a fratata, a chi lucesse e soreta. In bungo. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre presente. Vai amico mio, in questa giornata uggiosa.
0: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
3: Dolce
0: amico. Faccio messare che sei giornata sbagliata.
3: Anche io
0: faccio messare.
3: Anche io avuto...
0: mi devi chiamare quando sei
3: no,
0: in diretta.
3: No, no,
0: mi
3: no, ti chiamo
0: quando sei in diretta.
3: Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Io comando.
0: Mi devi chiamare
3: io comando.
0: Sei... Ma cosa vuoi comandare,
3: tu esegui,
0: brutto coglione?
3: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
0: io non sono frustrato, sì, tu sei una grandissima
3: sì,
0: merda,
3: sì.
0: Sei tu che mi fai girare i coglioni,
3: sei,
0: non è frustrazione
3: sei
0: mia,
3: frustrato,
0: brutto,
3: sei frustrato
0: e
3: perché tu...
0: E devi trovare le palle per affrontarmi,
3: no,
0: non nasconderti dietro le digo.
3: Non ce le hai le palle,
0: scappare,
3: è un uco,
0: merda.
3: È un uco, non
0: chiamami
3: ce l'hai le palle.
0: Quando sei in diretta chiedi scusa a tutte le donne
3: mai,
0: prima di parlare
3: mai,
0: con me.
3: Mai,
0: infame,
3: mai, io le donne me le scopo tu. E allora? E allora?
0: Chiamami quando sei in diretta,
3: no.
0: Maledetto!
3: Per niente!
0: Sì, chiamami quando sei in diretta! No, chiamami così a casa e chiamami! Io te ne faccio un valore, brutta merda! Devi pagarmi se vuoi!
3: Vai,
0: devi pagarmi se vuoi che chiamarmi, brutta merda!
3: Morto di fame! Morto di fame!
0: Chiamami quando sei in diretta!
3: Pezzente! Accattone!
0: Se non va a cagare, pezzente! Portatore di maledie! Infame, maledetto!
3: E tu vorresti essere me? Sei solo invidioso! Geloso della mia vita! Del fatto che io...
0: Te lo prometto, Cruciani, fatti vedere! Fatti vedere, Cruciani! Non nasconderti!
3: Sei un qua...

0: la colpa di Gesù! Maledetto bastardo! Fatti sotto! Ti strappo i coglioni! E li uso come biglie in spiaggia, brutta merda! Certo. Brutta merda, maledetta! Fatti vedere, brutta e fame, maledetto bastardo!
1: Ma
0: fatti vedere! Ti sfrecerò le ossa, brutta merda! Oltre, maledetto, devi morire!
1: Visto con la pazienza del pescatore, sai il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota fario. Arrivederci a tutti, alla prossima.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: dire,
2: no, sì.
1: L'ha messa, andevo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Analizzando gli spaventosi insight del mio poderoso canale YouTube, ho cercato di capire quali contenuti voi amiate di più e perché, e mi è venuta la pelle d'oca. Sì, perché di fatto i contenuti più apprezzati sono quelli dove mi pongo in prima persona nella sperimentazione psicofisica dei limiti umani. Ecco alcuni highlight dei video più forti.
3: Che fai con quella tanica?
2: Niente, niente. Oh. Ah, come brucia! Ah, riprendimi! Peglimi con l'estintore nello zaino! Guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. Farò il famoso gioco del coltello tra le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.

0: dimenticata la bua che ti sei fatto?
1: Bua? Bua? Ma che cazzo sei, Mary Poppins con l'acne? Dai, Priscilla, cerca di avere un eloquio di questo secolo, per favore. E poi, non sei tenuta a parlare per forza se non sei interpellata. Anche se purtroppo devo ammettere che il tuo cinismo e i tuoi commenti sono molto apprezzati dal pubblico. Secondo sempre gli insight che ho analizzato. Ma non esagerare, perché io rimango una brutta persona e non mi faccio scrupoli a sopraffare anche i disabili, le donne, i bambini e i cuccioli. Quindi, Ocio!
0: Wow, sai che non sei una persona così. Perché ti descrivi come tale? Sei un orsotto tenerotto e cerchi sempre di dare un'immagine di te molto aggressiva.
1: Vaffanculo! Orsotto tenerotto! Ci chiami quel pezzo di arricchito bastardo, lobbista di tuo padre!
0: Vabbè, ok, proseguiamo. Quando la metti sul denaro mi dà fastidio.
1: Mica è colpa mia se ho scoperto che tuo padre gira in elicottero.
0: Sì, ma io non mi curo del denaro. Sono una persona umile.
1: Grazie a cazzo! Sei una pezzente di merda! Non avresti parlato così!
0: Possiamo andare avanti col video, please?
1: Ok, allora, cari amici cose verissimers, oggi, per placare la vostra fame di conoscenza e sperimentazione, tenterò un esperimento da pelle d'oca, ovvero spingerò al limite la mia sopportazione alla paura e al dolore, dimostrando che dopo aver raggiunto una certa soglia, secondo le teorie Shaolin, l'uomo raggiunge uno status di trance che inibisce il dolore e la paura stessa.
0: Oh no!
1: Cosa? Cosa? Cosa no? Cosa?
0: Secondo me ti farai malissimo come al solito e dovrò portarti all'ospedale. E quelli del pronto soccorso l'ultima volta si sono arrabbiati con me perché tecnicamente tu sei...
1: Solo cosa?
0: Dai, lo sai. Non farmi essere indelicata.
1: Cosa? Cosa sono?
0: Un ragazzo problematico con dei leggerissimi deficit mentali. Perché ridi?
1: Perché sono le stesse cose che dicevano di Tesla e Einstein, che erano dei mongoli, e quindi per me è solo un complimento.
0: Sai che non ho mai sentito nessuno dire che Nikola Tesla fosse un mongolide?
1: Già, non l'ha sentito lei e quindi è legge. Ma va a cagare, va, e riprendi questo. Adesso metterò le mani dentro questa pentola piena di olio bollente comperata a pochi danari ad un ristorante cinese in via di fallimento. Purtroppo l'odore è un pelo fortino, ma tanto voi spettatori non potete percepirlo.
0: No, ti prego, le mani nella friggitrice, no!
1: Toci! Toci! Chi è il genio qui?
0: Tu.
1: Allora fammi proseguire, perché grazie alla concentrazione Shaolin non sentirò dolore e potrò domare gli istinti.
0: No, no, no, no!
1: Ah! Non sento dolore! Non sento dolore! Figa, se brucia! Figa, se brucia! Svengo!
0: Vabbè, chiamo l'ambulanza.
2: Le cose verissime.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls, sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Oh, ma tu sei tutto scemo!
2: Ed uno è andato. Guardate. Guardate come impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lernia.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi! Applausi! Ma adesso linea all'isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda, minchia, quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia.
4: Gasi, meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga.
3: Cazzo, sì, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: C'è Chipone, la macchina del tempo in Carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane Toy Boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minga, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minga, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minga, riccio. Minga.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bububu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani.
11: Lambrusco, lambrusco, starare.
10: Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma, cioè, quindi, in sostanza, zio, cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Bellini, in sostanza, se loro vogliono andarsene, noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
12: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merdi di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
13: Minchia, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Incazzo, tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to bignagno.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Ah, buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora,
2: voi avete avuto problemi, di recente, no, con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora, io guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che praticamente è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Quindi perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però io lo posso dire da portare, le posso dire nome e cognome.
1: Allora,
2: aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me, per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh, signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione.
2: Certo.
1: Proprio.
2: Vabbè, dice: è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia.
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno.
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandi TripAdvisor,
1: sì,
2: glielo passo in modo che possiate capire come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma che pensa una cosa del genere? Fatto che mi ha detto il nome e cognome. E lui sarà
3: messo in
1: meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno
1: sì,
4: la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok, poi i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere... Allora, per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo 84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.

0: E io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Dove c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me.
0: No,
3: terzo piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender,
2: che bugiardo.
0: È un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo?
2: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
2: Tu a lei?
0: Si dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa di cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a stu cazzo, vaffanculo a sto.

0: Guardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok, va
0: bene. La metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi il disturbo, ma purtroppo io qua ho sotto mano la sua pratica relativa alla certificazione di abilitazione e manutenzione montacarichi ascensori.
1: Sì.
2: In pratica, diciamo, ci sono stati dei problemi di comunicazione tra la sede di Cesena, leggo qua, giusto?
1: Io abito a Cesena.
2: Sì, anche la ditta per cui lavora, giusto?
1: Sì.
2: Allora, scusi, perché ho preso la pratica solo adesso. Allora, in pratica c'è stato un problema, un qui pro quo tra, diciamo, chi ha spedito la certificazione e chi, diciamo, doveva prenderne atto in quanto molto a ridosso delle feste di Natale. Noi abbiamo avuto dei problemi di organico.
1: Sì.
2: La sua certificazione non è stata immatricolata.
1: Ok.
2: Risulta quindi che lei non è in possesso di questa certificazione.
1: Ah. Come si risolve?
2: Io ho parlato con i colleghi e si tratta purtroppo di un unicum nella nostra storia, nel senso che non ci siamo mai trovati ad affrontare un problema di questo genere. Purtroppo, mi dispiace, è stato sfortunato. Per quanto riguarda il nostro ordinamento interno, facendo noi capo alla prefettura, lei dovrebbe risostenere entrambi gli esami.
1: Cioè, non mi sembra proprio corretto, però.
2: Quello che possiamo fare noi come Cocipa, che siamo la, diciamo, la sede che si occupa di questo tipo di contenziosi, è dare la possibilità eventualmente di rifare solo uno dei due esami.
1: Ma cioè, mi scusi, ma se c'è stato un problema di burocratico e a livello organizzativo?
2: Sì.
1: Perché io che ho sostenuto tutti e due gli esami superandoli devo rifarli?
2: Perché la certificazione dell'esame superato da lei non risulta da nessuna parte. Cioè, noi non abbiamo un foglio di carta, tra virgolette, che attesti che lei ha superato questi due esami. E quindi noi non abbiamo niente da dare alla prefettura che dimostri che lei ha superato l'esame. Le spiego qual è il problema. Le faccio un esempio, perché noi, lei potrebbe essere mio cugino e io l'ho fatta passare, le ho fatto passare l'esame senza farle l'esame, capito?
1: Ho capito, sì.
2: Esatto. Quindi in questo momento noi ci troviamo con noi e i colleghi di Modena che sappiamo che lei ha superato entrambi gli esami, ma la prefettura che ci chiede un documento che però noi non abbiamo.
1: Sì, ho capito. Cioè, a sto punto da che parte mi devo fare io?
2: Se lei ha avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: Boh, a me mi pare di sognare, cioè, che non si... Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
2: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista e responsabile manutenzione?
1: Sì,
2: No, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva, un'ispezione, passa un guaio.
1: Le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere,
2: sì,
1: a montaggio,
2: sì.
1: Quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
2: sì,
1: la prefettura.
2: No, capisco, ma
1: quello non basta?
2: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso... Lei ha detto che è dell'ente
2: Cocipa, COCIPA, Cocipa Milano.
1: Ah, PIA, ok.
2: PIA, Cocipa. Sì, Cocipa, perché lavoriamo, okay, per la pubblica amministrazione. PIA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa, ripetere l'esame.
2: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami. Qua in Cocipa, qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
2: Cocipa è a Milano. Da dove la sto chiamando?
1: A Milano
2: lei?
1: Per fare un esame.
2: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se lei non interessa,
1: certo,
2: si può
1: so
2: fare.
1: Che, cioè, io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che cioè, si sbattono pure loro per. E questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
2: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
2: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
2: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
2: non
1: guarda,
2: so se ha capito.
1: Se io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
2: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti, se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili, porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
2: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
2: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me mi sa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
2: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco. No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
2: Ti sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
2: Tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia che storia, bordello. Oh, sei un grande, Fabio Alisei. Mi stavo già inalberando.
2: Minchia, però potevi calarcelo un mille per la certificazione. Dai, un mille, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
2: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao Enrico, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. .net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te

0: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
1: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
2: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
3: E com'era stare sulla nave?
2: Quale nave?
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Sua Maestà, Lord Giolitti!
4: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
2: Che cazzo vuol dire?
4: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
3: Forza, stracci, andiamo.
0: E pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
6: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
7: Sì, signor Master, sì.
6: Forse allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
7: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
6: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
3: Fermi tutti qui.
7: Oh no, sono i potenti.
1: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
6: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
2: Ma in che minchia di lingua parli?
1: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
6: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
2: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
1: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
2: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
3: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
2: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
3: No, però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
6: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
3: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
6: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
3: Questi brufoloni merdosi mi stanno proprio facendo incazzare.
2: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
6: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
2: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
6: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Mandalir. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
1: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
6: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
1: Oh beh,
2: prendo la cinghia.
0: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
8: Bella raga, anche a zio!

0: porco d'eagle. Ora invece sul mio vecchio mappamondo, che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la fica del mondo. Porco d'eagle. Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao, porco d'eagle.
1: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella. E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e Tamer e Mental. E poi finita in formaggi, ma mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora, io ti ammazzerei, porco di...
3: Turbo Boomer.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta La bastardata del giorno.
7: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
8: Pronto?
7: Renato, ciao, sono Spine dello Zodi 105, come stai?
8: Spine tesoro, come stai te? Poco che ti sento, eh.
7: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
8: Stai ancora zoppo?
7: Sì, un po' sì, che ti devo
8: dire. Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no?
7: Sì.
8: Chi sta con lo zoppo?
7: Siamo in diretta nello Zodi 105.
8: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
7: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
8: Sì.
7: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio, dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino, la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
8: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
7: Sì.
8: Mi sono accorto di diverse cose, prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
7: Poi c'è la Juve a Torino.
8: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna,
7: cioè nel senso che tu, in quanto ti senti donna, diciamo,
8: guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
7: sì,
8: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè, io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
7: Cioè, nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
8: Ho scritto il triangolo,
7: sì?
8: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
7: Cioè, nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
8: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi, nel 2019, le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
7: E quindi, cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
8: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
7: Infatti.
8: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
7: Beh, certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
8: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono i tope.
7: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
8: Anch'io aprirei qualcos'altro. Scusate, ma ora ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
7: Renato, che dire, grazie. Sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
8: Viva la figa sempre e comunque.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA!
3: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
4: Apa.
3: Sono in ferie, sono tutto tuo, pezzo di merda.
4: Upa.
3: Dai, divertiamoci, dai.
4: UEFA!
3: La UEFA?
4: UEFA to the gas!
3: Io so faccio le cazzo, vabbò.
4: Ah,
3: tu guarda che sta a rischio a sé.
4: Beh.
3: Non ti si allargano. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando volte, c'è ta uang ti ha fe niere niere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
4: Si fig.
3: Lo fig?
4: Si fig da zoccolo tu.
3: La morte, la mamma di che da troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
4: Lame!
3: Veve la muerta da mamma, te da sore che durucchione da tanto, no veve?
4: Le mangiole, cazzo, con la frisella.
3: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene al me?
4: Apa!
3: Apa, vai, vai, cammin, vai, apa, vai, part con la moll, vai.
4: A parte che si strunz.
3: Strunz con durucchione da tanto, ma proprio un buon go. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di corne chi te stramurto wacchiana da me, figlia da bacchin. Io ti do una ammazzata in gap, ti apro con duco manà a cozzo, sorta di romante.
4: Bubu?
3: Upupu, upoccione da mamma, te mongo.
4: Do sorta, ma so come già cazzo.
3: Non ti si allargano, ma all'asper da sormo, sorta d'andi c***o. Pinza
4: ma...
3: sorte, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchion, brutto mon***o d'antipato.
4: E mamma, tu friggi la polpa.

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala, Trinosaurus, sta?
0: Io che ero invertebrata e deficiente e mangia merda e fighe da pattana da mamat. Ramurta da chi te è morto, pensavo che ti nevo scherzato da mamat. Ehi, stai così contento, stai. La latrina da mamat, che cazzo ha avuto la vita mai, altra ma.
1: Le fri? Le fri?
0: C'è io, a gettone vennanz, guarda, cioè, ma metti, lavati la maglietta, inserir coin, ti metto gettone, niente, per parlare, a sentire se parla, c'è io, qualche c'è un altro problema, ti non trema.
1: Le fa.
0: Ah, arre, ma metto il gettone, aspetta, fa un sondaggio, sondaggio, molto appattano, che da, da, ci da.
1: Le faccio, termona, chingando.
0: Chi era Feoce che era baldracca da mamma? Si è fatta una cooperativa da puttane, si è fatta, eh? E vai a cura poveri da King Kong a fangere tre mani ogni dato. Don don don don don don don don don don don don don don don
1: don
0: don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don su sorte da trama, la fangula la puttana da mamma, ma che angola chi te è morto di acchia andava mai, ah?
1: Mok!
0: Aspetta, mi metto quel gettone, va. Da, c'è io ho fatto.
1: Mok a mamma.
0: Tio, è un cristiano normale, si tu do cose diverse. E come a Deutsch, che io faccio il cardiologo, e si, ah, oh beh, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa causa, tio, cristiano normale. Nanzi normal, tio, nanzi normal, wanna fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redagionista bone, ci sta wanta a toccare palle, gul Cristoforo Colombo, curo figli da bastardo e puttana, ti ha chiuso la rete, ci siete vinto un cristiano normal, ma quando la voce cade 12 giorni, quando gli vengono un buonare molto dopo che su sorto da trama, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliacca.
1: E sort.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: lo Zoo di 105.
1: Remo Ginamella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Ginamella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
2: Sì?
3: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Film Hard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
2: No, mi dispiace.
3: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Pinocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Pinocchio. Capisce?
2: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
3: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
2: No, in generale, cioè, non è. No, sull'hard non mi interessa, non è un problema,
3: perfetto,
2: quello.
3: Meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
2: Sì. Cioè, nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che vada.
3: Tenga conto del fatto che, cioè, la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parodia hard di Pinocchio. Quindi il burattino si chiama Finocchio, si allunga l'uccello invece del naso. Scusate un attimo. Scusate, stop. Per piacere, ragazzi, sono al telefono. Dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, datti un'asciugata al culo, che sei sconvolgente da come ti vedo. Mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodi di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Finocchio, e di si allunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic, e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino, dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata, che poi lì si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe farmi una sorta di, tra virgolette, service soltanto del legno?
2: Beh, quello si potrebbe valutare, potrebbe servire.
3: Perfetto, vedo, perché so che lei, poi tra parentesi, è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
2: Va benissimo.
3: Allora, grazie. Io sono Remo Ginamella, che fa andare la cappella, quindi la richiamo lunedì, e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Ginamella, per la pellicola Finocchio. Pronto? Pronto? Cazzo! C'avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. È colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda. Si scanda, cazzo.
1: Remo Ginamella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Leia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Mel Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel
9: c***o.
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crypt.
11: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
6: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castel?
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
8: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare ferma. Il dottor Kraciapus!
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
8: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Eo!
6: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
8: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
13: Ce l'hai la mutata?
10: Faccia la signora, figlio di p***a!
13: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
10: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la corrida, insomma.
9: Ma porca. Skywalker.
6: Skywalker. Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchia carcassa puzzolente sul divano pieno di macchie di unto? Sì, sto parlando con te. Cosa stai aspettando a dare una svolta alla tua misera vita?
2: Ah, non lo so.
1: Iscriviti subito a uno dei fantasmagorici corsi di Sculacchia Academy. Questa settimana cogli al volo la possibilità di diventare un allievo del corso per scorreggiare nei momenti più opportuni. Wow! Ti è mai successo di mollarne una bella grossa proprio quando non dovevi?
3: Gentili sottoposti, oggi ho preferito convocarvi personalmente e non come usualmente per potervi comunicare. Va tutto bene?
4: Prego, prego, continui.
3: Comunicare quelli che sono i dati.
5: Partita!
3: Senta, ma si faccia vedere.
1: Grazie alle lezioni della professoressa Maremma Bucaiola, esperta in petologia applicata, imparerai a far lavorare il tuo sfintere nel migliore dei modi.
6: Buongiorno ragazzi e benvenuti al corso per scorreggiare nei momenti più opportuni.
7: Buongiorno prof.
8: Buongiorno.
6: Allora raccontatemi un po', in che momenti inopportuni avete fatto una puzzetta?
7: Allora, io al mio matrimonio, mentre il prete faceva la roba lì, la benedizione, ce n'ho piantata una in faccia a mia suocera. Infatti non mi parla più.
6: Eh beh, non bene direi. C'è qualcun altro?
9: Io prof, allora, mentre operavo un paziente a cuore aperto, perché sono anche un cardiochirurgo, ho fatto una scorreggia e tutti gli infermieri sono andati via. E lui è morto.
1: Ah! Risolvi i tuoi problemi grazie a Sculacchia Academy. La professoressa Bucaiola ti metterà alla prova con utilissime esercitazioni pratiche che ti aiuteranno a migliorare.
10: Prof! Non ce la faccio più, non ce la faccio più.
6: No, devi resistere, puoi farcela, se no ti do un brutto voto.
10: Ho capito, ma lei ci ha fatto mangiare 1,4 kg di broccoli. Io odio i broccoli.
6: Lo so, ma l'esercizio è proprio questo, devi gestire le tue flautulenze.
10: Non lo tengo, non ce la faccio.
11: Qualcuno vuole dire qualcosa per ricordare il nostro caro defunto?
10: Mi sei preso Dato! Dato!
6: Sei un cretino, ti do 4.
10: Aspetta che mi scappa un chilo, Jason!
12: Senti, Aristide.
13: Sì, dimmi, Mario.
12: Secondo me bisogna fare la raccolta fondi per fare i lavori di ristrutturazione.
13: Perché?
12: Hai sentito come scricchiola il palco?
1: E se ti iscrivi online con il codice sconto tromba di culo, potrai partecipare al workshop di modulazione delle puzze dal culo. E alla fine del corso ci sarà anche il saggio.
6: Forza ragazzi, 1, 2, 3, 4. Che bravi miei ragazzi, sono tanto fiera di voi.
10: Campanella!
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.
0: Lo Zoo di 105.
14: Negli episodi precedenti.
15: Oh, sì, cazzo. Ciuccia, ciuccia.
16: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
15: Troppo tardi.
17: Di là mi sono scordato di dirti che
16: la,
17: il re...
16: La, la, la. Sì, sì, così. La, la, la, la.
17: Ma che cazzo di verso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, debbo
18: no,
17: farlo.
18: No, non il cazzo nel culo, no!
17: Oh!
18: Ah, che male! Ah. No, basta, dai!
19: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
20: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
17: Ma io veramente...
20: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
17: No, in realtà...
20: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re?
17: Ma no.
20: In modo da fargli pagare le sue malefatte?
17: Ma Cristo...
20: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
17: Fermati, cazzo. Non so nemmeno chi cazzo tu sia. Sparisci.
20: Tenga giù le mani.
17: Ma non ti ho nemmeno sfiorato.
20: A chi hai detto figlio di puttana?
17: A nessuno, ma ti fai.
21: Master!
2: i ricchioni dell'universo. Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
17: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
2: A parte che si dice impostore. Brutto celebro leso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone. Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
17: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
2: Smettila di fare il sarcastico, non sto scherzando.
17: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe e sono di Campobasso.
2: Chiama immediatamente mio padre.
20: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a paddle con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui, la mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.

0: veleno al belinone mea.
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, mea!
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello portaminchia.
3: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente orco...
3: Figa, come sei agitato oggi.
2: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
3: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va a mangiare da crack e poi sta mal, boh.
2: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, senta un tratto un rumore strano.
3: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
2: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
3: Ma che c'ho in tasca una beretta e ti sparo la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
2: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
3: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
2: Incredibile, Grug aveva inventato la camporella.
3: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
2: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
3: Certo che è proprio bello qua, ma che no. Figa se sono romantico stasera, ce l'ho anche due da prima.
2: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
4: Hola Groot, todo bien?
3: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacco al cu? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
4: Te chiedo un pane caldo?
3: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
4: Ma sto pane è buono.
3: Ma t'ho detto che non ho fame.
2: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
4: Dai amico, mangiane un, fam contento.
3: Puttana di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
2: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
3: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda.
2: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
3: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
2: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.
5: Ciao Grug.
3: Ciao Zimil. Pure di notte lavora.
5: Devo portare le mu in montà.
3: Ah ok, ciao, vai fa da ca.
2: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la Via Lattea.
3: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi.
2: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli.
6: Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
7: Tamarri.
9: Pronto, panetteria?
10: Ciao! È la panetteria?
9: Sì?
10: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'ho un problema.
9: Sì.
10: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche,
9: sì,
10: per mio cugino che viviamo insieme.
9: Però, sì.
10: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
9: Sì.
10: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
9: Aspetti solo un secondo.
10: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna, non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
9: No, sì, sì, ma faccia pure con me, io. Cioè, nel senso che la roba che... ho le spalle abbastanza larghe.
10: Ah, ma è, non è la signora di prima?
9: Ma perché è venuto prima qua?
10: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, e non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche al mio culo. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
9: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
10: È per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
9: Ah, ok. Va bene. E cosa posso fare io?
10: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
9: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino. No, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
10: A me non è venuto.
9: Allora, innanzitutto.
10: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
9: No, non è che perché sei piace litigare, dai, su.
10: No, sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
9: Era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
10: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
9: Ok, me lo passi.
10: Mi raccomando, signora.
9: Così le abbasso un po' la glicemia.
10: Gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
9: Pronta? Questa è mia nuova.
11: Pronta? E scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
9: Ma porca... Venga qua che io gli abbasso la glicemia, non c'è problema.
11: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
9: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
11: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché è veramente tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
9: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
11: Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
9: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
11: ci stai provando.
9: Il mio culo, poi dopo, no.
11: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
9: c'è... No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumata per la brioche.
11: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
9: perché poi
11: che sta
9: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché poi c'è un diabete che sta nella
11: carcere. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza, persona splendida.
9: Prego, ci mancherebbe, sempre disponibile.
10: E la signora se
11: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare, perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo adesso non volevo essere maleducato.
9: Ma ti faccio solo riconoscere, perché io non riesco a riconoscere.
11: No, ma mi vede, perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre, si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo...
9: Ma davvero?
11: Io Pippo, lei?
9: No, io non Pippo.
11: Allora, niente. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai! Sì. Precipito nella follia! Sto cadendo! Sì. Senti il suono! Follia! Sono pazzo!
9: Finito?
11: No!
9: Ok, aspetta.
11: Ciao!
9: A posto?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: è? Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lì, tra guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora...
11: Bene.
6: Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
15: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
6: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
16: Sei il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porca
15: ma...
16: Che sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
6: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto quanto.
6: Va bene.
15: Lo sport.
6: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
15: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
15: ma tu,
7: che
15: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
15: Ma commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
15: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
15: Uno.
6: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
6: sì,
15: sono quello della cacca,
6: sì,
15: dell'esame delle feci.
6: Sì.
15: Allora,
6: ma lei che si scusi,
15: farmacia.
6: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
16: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
16: fare la
15: so
16: cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
16: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco e l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105, che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te, Alfredo.
8: Sì, grazie della linea. Siamo qui con Mazzo Marcoli.
9: Marco Mazzoli.
8: È lo stesso. Allora, Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
9: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della...
8: Bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
9: Non mi hai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
11: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS. La radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
10: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio Capitolina. Il servizio.
17: Buongiorno banda de merde fumanti.
18: RDS 100% grandi successi. Buongiorno direttore.
17: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Auditel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
18: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
17: Sbagliato, Beppe De Franco.
18: E sarebbe Beppe De Marco.
17: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore de media all'ora.
19: È molto poco?
17: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
18: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
17: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
18: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo.
17: Allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
18: No, direttore, il mignolo del piede...

0: Visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
1: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
0: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
1: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
0: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
2: Posso farmi un panino con la sua piscina?
1: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
0: È molto semplice, Beppe De Straccio.
1: De Marco?
0: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
1: Sì, bravo! È proprio via la figa!
0: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
3: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
1: De Marco, De Marco, è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da Dio.
4: Per me De Marco è arrivato il co-conduttore.
5: È questo il culo che devo sfondare?
1: In che senso sfondare? No, un momento, ragioniamo. Metti giù quel cazzo, lasciami!
5: E stai un po' fermo, Beppe De Spacco.
1: Mi chiamo De Marco. Oh, ma è grosso! È grosso! C'avevo anche un principio di emorroidi!
4: Scusa, pornatore, riesci a sbarrare sulla intro? Manca 4 secondi, poi mi vai lungo sul disco.

0: Aerolini, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Ma diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente. Sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so. Comunque, se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo. Ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio lavorare.
0: Sì, ma lei è già
1: lavorare.
0: Nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma no.
1: No,
0: assolutamente, no, non credo. Non mi occupo.

0: tempo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto, anche perché noi la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: No, beh, no, certo,
1: meglio,
0: no.
1: Meglio di
0: va
1: no.
0: Bene, io la ringrazio, sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, okay. L'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: i
1: scusi.
0: Diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Eh? Sti Napoli che non so ben se puliscono. Io
0: non
1: le...
0: sì.
1: Va
0: bene.
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti? Se li trovo, meno bene, ecco.
0: Potremmo trovare, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, no. Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Ya, cazzo ridi cogliona.
2: E valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee. Andiamo subito da Valerio.
4: Cazzo me ne frega.
3: Come cazzo me ne frega, scusi?
4: Frega un cazzo.
3: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
4: No.
3: Lei per quanto si alza dal letto?
4: Ma va a cagherba.
3: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vittorio sul camion, Vittorio, pronto.
5: Giuseppe Cruciani, quella da...
3: Ma questo è il viva voce, però, non può parlare normalmente, no?
5: Ma vaffanculo, tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
3: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
5: Io invece mi alzo per molto di meno.
3: Per quanto?
5: Prenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
3: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi?
5: Sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
3: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
5: 20 euro al giorno, anzi, qualche volta neanche.
3: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone? Inventa il blues? Che cazzo è lei? Radici?
5: Mi faccio seghe, hai capito?
3: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
5: No, io non ci vado a troia.
3: E ci credo, non c'hai i soldi? Se ce l'avesse ci andrebbe?
5: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
3: Niente, perché no?
5: Perché sono fortunato nella vita.
3: Sì.
5: Ho la fortuna di trovarle senza pagare.
3: Non ha la voce di un Latin Lover, non sembra un gigolò lei.
5: Ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
3: sì.
5: Ti dirò di più.
3: Dica.
5: E qualcuno è disposto a pagare pure per me.
3: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
5: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni. A 60.
3: Quanti anni ha lei adesso?
5: 62, ti va bene?
3: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per fare il...
5: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
3: sì,
5: o non le fai più.
3: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
5: No, faccio il camionista.
3: Ha qualche puttano lei in famiglia?
5: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
3: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
5: Ma Chiara Biasi, ma non la minchia, tu e Chiara Biasi, ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
3: Un influencer, sai che cosa...
5: Ma che cazzo ne so se c'è l'influenza io oppure...
3: Non è lì?
5: Che cazzo ne so?
3: Ma non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
5: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'è l'influenza,
3: ma quale
5: influencer? Io sono camionista.
3: Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network, influencer. Siamo nei domini.
5: Ma c'è le persone che prendono, possono andare a prendere pure del culo, che a me non mi interessa il cazzo, hai capito?
3: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile, eh?
5: Ma quella puttana, io faccio il camionista, camionista!
3: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo pia il culo e poi...
5: Ma ferma un cazzo, vado avanti come sono andato!
3: Sì, lo capisco, quindi lei non sa...
5: E allora dici che tu sei un intelligentone, non capisci... A me, di questi influenzi,
3: sì,
5: che dici tu, a me non mi interessa una barata mia.
3: Va bene, puttano urlatore, vada a piallare il culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale.
5: E se ti becco t'ammazzo.
3: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
5: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
3: Gli scatti? Ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non esistono.
5: Ho detto che te la stai facendo per qualche trucchetto. Cosa?
3: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo cane, ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer, Ludovica Pagani. Bellissimo culo, tra l'altro. Penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter o della Juve. Ludovica Pagani, ciao.
6: Ma io cioè nel senso non riuscirei mai a dire una frase del genere in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
3: mai. Cosa facevi per 7 euro?
6: Io inizialmente facevo lavoravo in un bar,
3: sì.
6: Poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
3: Sì, va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo. Adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
6: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
3: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
6: non permetterti... è che non ho bisogno. No, non è, io non guardo quelle cose qua.
3: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo ce ne frega, fai i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
6: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate.
3: No, veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese l'ordine.
6: Dipende. I calciatori guadagnano cifre smisurate.
3: Sì, però i calciatori fanno giocano a calcio.
6: Fanno? Okay,
3: giocano a calcio, esatto. L'influencer sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
6: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone al posto di fare le campagne pubblicitarie in
3: sì.
6: TV. Si fanno utilizzando i social media.
3: E questa roba vale più di 80.000 euro?
6: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
3: Quanto prendi tu per fare...
6: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
3: 50.
6: Non risponderò mai a questa
3: domanda,
6: che me la facciate.
3: Ma vali meno di Chiara Biasi, quindi?
6: Non ti rispondo.
3: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo.
6: Sì. Ripeto, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia...
3: Sfogo un cazzo, cioè...
6: Ha detto questa frase qui, sta di fatto che io per come sono fatta. Io,
3: sì.
6: Perché sono una persona diversa, penso, non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
3: mi sa
6: so
3: tanto di cazzata.
6: Mi
3: sa tanto di cazzata, questo lo dico, scusa se te lo dico. La bugia. Secondo me per 1.500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
6: Cosa ne sai?
3: Sì, ma
6: dipende che
3: le mie voci
6: sono.
3: Ho le mie voci. Va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima.
6: Sì, anche tu gentilissimo, veramente
3: esatto.
6: Gentile.
3: Grazie, senti.
6: È la tua qualità, proprio la gentilezza.
3: Mi raccomando. Sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo. Metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok?
6: Dai, lo vedrò sicuramente.
3: Un abbraccio grande, ciao Ludovica, ciao. Bellissimo, un bacio, ciao. Grazie Ludovica Pagani, grazie per il tuo parere che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine forse era stato più utile l'intervento del camionista. Ma perché questo è? Le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso. E forse è giusto così. Anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nell'etame. Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta,
2: sì.
1: Guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi le dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre.
1: Sì.
2: E l'altra a gennaio. Ma nel frattempo,
1: sì, basta,
2: comunque l'ingegnere della motorizzazione ha
1: chiamato
2: la revisione che era a posto.
1: No, aspetti,
2: sì.
1: Aspetti, questo non è corretto.
2: Sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina, però, a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, 200 euro.
1: Appunto.
2: Scherza.
1: Però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere a volo, poi
1: prego.
2: Cioè è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna che è una mia amica.
1: Sì.
2: E io ho detto guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là sono già passa la revisione,
3: no,
2: diceva
3: ti odio, ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa è sua e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti. Signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertire a me questa cosa? Come faccio io a sapere queste cose? Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, io la fermo, sto al canale, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: Ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il film mi ha detto che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a questa che hanno la certificazione
1: asciugata,
2: quindi l'ho fatta
1: shampoo al cazzo,
2: già che ci guardo mi sembra fine
1: gennaio, lo shampoo al cazzo. Dico sì signora, sì stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti e allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo guardi, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui io andrò per via legale con sta gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera e io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrappensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: Aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per un numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... altri. Vabbè, poi questo ne parleremo in altra sede, io non sono in grado, sì, c'è un legale, sì. Questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io, cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè sinceramente signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'ha sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa. Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa. Ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok?
1: Sì. L'ho capito. Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggio in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falciglia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire da qui, perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi io posso richiamarla a questo numero, semmai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io mi faccio i complimenti, perché stavo pensando che era una gran putanata, infatti dico adesso vado dalla... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
2: Giacomo.
1: Patrizia?
2: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma veramente rotti i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo a questa. 2 anni di carcere, cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande Patrizia, ciao.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: grazie,
1: cioè, ciao, ciao, basta, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
2: Fantastici, buongiorno!
1: Buongiorno a lei!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
1: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
2: Pronto?
3: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
2: No, questa è una cosa registrata.
3: Lei è un nostro cliente?
2: Sì, una cosa registrata.
3: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
2: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
3: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
2: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
3: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
2: Sì.
3: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
2: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
3: La sua richiesta non è andata a buon fine.
1: Pene l'energia.
4: Pronto?
3: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia. Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
4: Dove sono?
3: Esatto.
4: Vieni qua che te lo faccio vedere io dove sono.
3: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
4: Sì, che ti faccio un culo a tararancio e vediamo dove sono.
3: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
4: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugio alla siciliana che ti do un cuca, ti faccio le scimmucca, vieni.
3: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
4: Ma ti a rompere un culo trappito, curre.
3: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
4: Ma qui tu?
3: Sì, io.
4: Ma tu manco cuore c'è da spaccare, sei minchia.
3: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
1: Bene l'energia.
5: Pronto?
3: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
5: Ma chi sei?
3: Tutti rincoglioniti oggi?
5: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
3: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto, 1.
5: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
3: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano, e poi la richiamerò tra 6 mesi.
5: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco, cosa cazzo stai dicendo?
3: Faccia anche la scuola materna.
5: Ma si può sapere che cazzo sei?
3: Sono di Pene l'energia.
5: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
3: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
5: Ma io non capisco mai chi è il suo stronzo qui,
2: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
3: Mamma mia, che paura, quasi quasi vado a costituirmi.
2: Ma quando sei stupido?
5: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
3: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
5: Ma cos'è che devo andare avanti?
3: Prema il tasto 2, Bifolco.
5: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
3: Sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia, buonasera.
5: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
3: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
5: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
3: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
5: come
3: non
5: lei?
3: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
5: Come?
3: Attendo in linea.
6: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
3: Mi hanno passato l'Africa centrale.
6: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
3: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
6: Fucking idiot.
3: A lei piace insultare la gente?
6: No, non mi piace proprio per il cazzo.
3: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
6: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
3: Ma io non sono preoccupato.
6: Stronzo.
3: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
1: Bene l'energia.
4: E allora?
3: Sono sempre io, il sistema di Pene l'energia. Lei si trova a casa?
4: Dove sei tu che ti vengo a trovare io? Dove sei?
3: Bifolcone, oggi per lei abbiamo una grandissima offerta.
4: Che?
3: Solo per oggi c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
4: Che vuoi?
3: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
4: Ma che cazzo dici? Che?
3: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
4: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tronzo per metterlo in dopo.
3: Era meglio se chiamavo Bolzano.
4: Ma che sei, Arecchione? Come sei combinato? Almeno spiegate.
3: Ho detto, Bolzano, brutto Bifolco.
4: Tu sei qualche Arecchione, qualche gay, qualche fefrone. che cosa sei?
3: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
4: Ma come, tu?
3: Sì, proprio io.
4: Ma tu sarai qualche che ti scatacciate a rompere il culo e non te la farei più, ma che farei per il tempo, perché se rendaccio di sede venga fatto un culo vero a Tararaggio, capiste?
3: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
1: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Radio 105.
8: Lo zoo di 105.
9: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone. Ah,
10: Marco,
9: apri, guai, ma hai sentito?
10: E si tira giù le finestre qua.
9: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
9: Marco, ma sento la puzza.
10: Hai cambiato culo.
9: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
9: Dai.
10: Vai.
9: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
9: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
10: So tortelli?
9: Boh. Ma no.
10: Comunque belle però, obiettivamente.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Porn Bob. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
15: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
13: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
16: Sì.
13: Sì.
16: Sì.
13: Dai.
7: Dai,
13: dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
13: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo!
7: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo!
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì.
13: Aspetta.
15: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
13: No.
15: Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
18: Porn Bob. This duration is in the fic.
19: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo come lo conoscevamo non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
20: Attention.
19: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
21: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
22: Ma puttana di quella mai, la tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea. Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburro, sì.
0: aspettate un secondo. Roberto Benigni non è davvero pelato pelato. Ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
22: Ma fatti un po' i calzacci tuoi, ho messo semplicemente. Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante mi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
21: Tranquillo Benigni, basta che te li tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto. Il grande pelato Pippo sarà un successone.
2: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcidi.
22: Ma l'unica maldracca maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
20: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera Vanna Marchi, tornerò sulla cresta dell'onda, puttana.
21: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bocchini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
23: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel grande pelato vi per me, Maria De Filippi. La mente era di certo vi ascolti.
22: Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna? Non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
0: Parla per te, Roberto Benigni.
23: Grazie, Homer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
21: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremetevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il grande pelato Vipo, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
2: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandaci una donna pelata e di bell'aspetto affinché il grande pelato Vipo sia un successo.
22: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'ha davvero poteri. Vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
24: Vieni a ballare in Puglia. Ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione. Eccomi qua, vado bene.
21: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi. Puttana di quella troia. E che cazzo, non me ne va mai bene una.

0: Ciao facce di merda! Fate uno scherzo alla mia ragazza che sta per laurearsi. Fra meno di un mese deve partire per Bruxelles per fare un tirocinio che le serve per la tesi. Deve stare via 4 mesi, quindi ha disdetto la casa a Bologna dove abita e ha già impacchettato la sua roba. Peccato che però ci sia un problema insormontabile, vero? Fatela piangere! Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, la chiamo da Sender Meta, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Mi scusi, noi ci stiamo occupando della logistica del suo trasferimento a Bruxelles.
1: Sì?
2: Lei deve effettuare un tirocinio per la tesi di laurea presso l'Università di Bruxelles.
1: Esatto.
2: Ok, che allora.
1: È un centro di ricerca vicino a Bruxelles, però sì.
2: Allora, noi ci occupiamo della logistica del suo trasferimento e della sua sistemazione.
1: Guardi, io non ne sapevo, sono sincera, non ne sapevo nulla a riguardo, anche perché tra le pratiche a me non risulta ancora attivato il tirocinio.
2: A noi è arrivata 2 giorni fa la conferma del suo tirocinio, quindi probabilmente è arrivata anche a lei, ma a volte finisce nello spam.
1: Probabilmente non mi è arrivata ancora la notifica, sono sincera, ma, adesso ci guarderò. Ecco.
2: Ma ha controllato di recente?
1: Sì, tra ieri e oggi, più ieri che stamattina, quindi se è arrivata stamattina non ho ancora avuto modo di guardarci.
2: Ma lei quando dovrebbe partire, scusi?
1: Io dovrei partire, io l'attivazione del tirocinio l'ho data per i primi di marzo, di aprile scusi, quindi io sono in partenza adesso, ma a Bruxelles mi hanno chiesto di arrivare un po' prima di aprile.
2: Ho capito, però io qua invece come data di attivazione ho il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Come data di arrivo?
1: No, non so neanche chi l'ha inserita, sono sincera.
2: È il documento che ho io ed è il documento sul quale noi peraltro stiamo lavorando con Bruxelles.
1: Lei
2: è, è sicura di aver comunicato l'arrivo ad aprile?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: No, non è possibile, non è possibile.
1: Io l'ultimo contatto che ho avuto con il centro di ricerca e i referenti è stato il 27 gennaio, quindi le confermo data 27 gennaio che loro mi hanno detto di aprire.
2: No, no, no, ma a parte il 27 gennaio oramai è una data abbastanza distante. No, non è possibile. O c'è stato un problema telematico, però noi adesso in questo momento non possiamo modificare i dati che ci sono pervenuti. Cioè io no, in pratica non la posso mandare ad aprile.
1: Ma io sto partendo adesso, cioè mi sono accordata con il centro di ricerca, sto lasciando l'appartamento.
2: Non è possibile.
1: A livello logistico mi sta mettendo un po' in difficoltà.
2: Ma noi non abbiamo né la sistemazione.
1: No, la sistemazione non è un problema perché io ho detto fin dall'inizio che io ho un appoggio a Bruxelles.
2: Qua però non è segnato questo, cioè qua c'è scritto che lei viene ospitata negli alloggi universitari. Cioè,
1: ma dove la posso? Non saprei.
2: Non lo so, cioè, io non conosco i suoi indirizzi. Non so, se lei ha una posta certificata sarà nella posta certificata.
1: No, cioè, sono sincera, non. Tutto quello che mi sta dicendo è cosa nuova.
2: Però adesso, lo so, però la struttura ospitante adesso è stata messa a disposizione. Un posto è stato comunque pagato dall'Università di Bologna e un'altra persona che aveva diritto all'accesso al posto non ce l'ha più perché il posto
1: certo.
2: È occupato da lei.
1: Facciamo così come dice lei, annulliamola questa procedura.
2: Ma lei comunque non parte ad aprile se annulliamo la procedura e non parte neanche a settembre.
1: È la prima data utile che posso svolgere questo tirocinio perché io l'obiettivo è laurearmi a settembre, con le tempistiche era laurearmi a settembre.
2: No, questo è escluso.
1: Di questo centro di ricerca.
2: È lei che contava di laurearsi a settembre e questa cosa, glielo dico tranquillamente, non accadrà.
1: Sì.
2: Le opzioni sono 2. Se annulliamo, 99 su 100 passa un anno per tornare a Bruxelles. Se non annulliamo, lei parte il 14 settembre.
1: Posso, non saprei neanche come dirle.
2: Guardi, allora,
1: lasciarle contatto, una mail per
2: i suoi contatti ce li ho. Le do un consiglio, secondo me la soluzione migliore è partire il 14 settembre, cioè arrivare di fatto il 14 settembre.
1: allora facciamo così, lasci la procedura, in qualche modo io vorrei ricevere queste mail, tutte queste pratiche qua, però
2: questo è un problema che devi discutere con Unibo, perché è un problema telematico loro.
1: Sì. Ma io posso ricontattare questo numero per eventuali domande?
2: Sì, ma io adesso se mi dà un indirizzo email, mi scusi, che funziona perfettamente, io le giro tutta la documentazione in modo tale che lei non deve stare ad aspettare la riattivazione.
1: Perché mi dispiace anche aver alzato la voce nei suoi confronti, però tutto quello che mi ha detto è proprio mi ha trovato impreparata, cioè stiamo
2: capita, guardi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei maleducati, non si preoccupi.
1: No, mi dispiace, no, davvero mi dispiace, no. non volevo essere
2: anche in questi casi rispettosa. In questi casi siamo proprio abituati a essere presi a pesci in faccia da gente che siccome ha un titolo di studio pensa di
1: più che altro appunto, perché io sto lasciando tutta una serie di cose, mi sono organizzata di conseguenza e mi purtroppo sta dicendo che viene tutto annullato.
2: No, va tutto a molto,
1: non è bellissima la cosa.
2: Lo so.
1: E allora le lascio la mia mail privata a questo punto.
2: Sì.
1: Storsha, Storsha
2: sì.
1: @gmail.com, semplice. Okay.
2: Le mando tutto a questa mail, va bene?
1: Perfetto.
2: A queste mail posso mandare eventualmente anche qualche foto del cazzo? A lei piacciono le dick pics? Storsha, sei nello zoo di 105.
1: Porca puttana! No, non dirmi che è lo scherzo del moroso.
2: Eh sì, è lo scherzo di Erion,
1: no,
2: come cazzo si chiama?
1: No, ma fa il culo che mi ascoltiamo.
2: Ma ci sei cascata come un tacchino!
1: Ma sì, ma porca puttana, siete stati bravissimi! Ecco perché la gente si casca come degli scemi!
2: Ma le foto del cazzo te le posso mandare lo stesso o no?
1: No, fanculo a voi, al moroso, no, adesso lo chiamo e lo smonto. No, vabbè, andate a fanculo.
2: Mi tocca cancellare la foto, no, l'avevo appena fatta, vabbè.
1: Ma andatevene a fare in culo, vai.
2: Lui, noi la scherza l'abbiamo fatta, è lui che se ne deve andare a fanculo.
1: No, adesso lo chiamo e lo smonto malissimo, no, io farò un pianto isterico adesso.
2: Dai, buona fortuna per tutto, un abbraccio.
1: Grazie mille. Voi,
2: baci.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Tornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi. Quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Un buon maluccio.
2: Cosa è successo?
3: E niente, mi fa male la mole del giudizio. E mi ha fatto male
2: la mole.
3: La mole e tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
2: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
3: Sì.
2: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
3: Ah, bellissimo allora.
2: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
3: Come?
2: Donne
3: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne tu in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che danno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne,
2: nel nome del Padre, del Figlio,
3: del Spirito Santo.
2: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suora, Suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai!
3: Gianna sosteneva che sia

0: La gente si sveste.
1: Comincio un mondo diverso, ha fatto riflesso, chi vivrà, vedrà.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: Spirito Santo. Amen.
0: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
1: Sì.
0: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
1: Stanotte non ho dormito.
0: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
1: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
0: È andato in Africa.
1: È vero.
0: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene, ti saluto, Domenica.
1: Ciao, tante belle cose.
0: Anche a te.
1: Buon proseguimento.
0: Auguri per la mole che hai nel dente.
1: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
0: Ma certo, non manca
2: ancora qua. Per un super contenuto per il mio canale, super top dei top dei top.

0: le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale. Super top dei top dei top dei top.
2: Anche meno, dai.
1: Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica atta a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, ma dimmelo!
2: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
1: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose. Non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
2: No way! Non sta succedendo veramente.
1: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
2: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
1: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
2: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
1: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
2: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
1: Sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, mucchela, please, e leggi la chat della live.
2: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
1: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
3: Ma che schifo, metti via quella palla.
1: Uè, quante storie! Va che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
2: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
1: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Porca troia! Mi sono rotto la gamba! E le dita!

0: visto? Ho un osso che mi fissa!
1: Priscilla da Varese ha offerto 1.000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
0: Che male, Cristo! Ma che cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda!
1: Io sono Priscilla da Varese, coglione!
0: Oh cazzo, ma sei una malata di merda! Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: mazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino! C'è la tua cappella qui in studio!
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie!
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono torniato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri. Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzi ai bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer vedi un piccolo James Brown.

0: fai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore e quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu la domenica mattina ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente? Non sto decollando? Mi sa che devo abortire l'esperienza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
3: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile, i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
2: I delfini sono veramente figli di puttana.
3: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
2: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
4: Uè, Antonio!
5: Uè.
4: Ma questa è timida, eh!
5: Ma perché lui non è delfino!
4: Ah no?
5: Oh,
4: cos'è?
5: Quella squalo!
2: Ecco avvistata la vittima ideale.
4: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla.
5: Oh, rì, porco...
4: Sei simpatiche? Sei simpatiche?
5: Perché so fatto?
4: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco! Senti, perché non ci inguliamo lo squalo? Squalo?
5: Squalo?
4: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo zoo di 105?
5: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
4: Una testa!
5: Ok!
4: Squalo!
5: Ehi!
4: Hey. Brì, porco! Bri!
5: Non fa!
4: Bri,
5: non
4: fa
5: l'imitazione!
4: Bri! Lo sappiamo che sei uno squalo!
5: Tu sei squalo!
4: Faccio vedere un buco da culo!
5: È vero che c'è due cazzi?
6: Sì! Tre!
5: Tre cazzi! Tre.
4: Vado! A posto!
5: Bri!
2: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
4: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
5: Ah.
4: Ma questi maschi però, eh!
5: Glielo ciuccia! Brì!
2: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
4: Oh! Ma che l'abbiamo sburrata, che...
5: Ehi, squalo!
4: E se lo mangiamo?
5: Perché noi mangiamo i pescini.
4: Ma no!
5: Ma tu mangi squalo grande, che fame chimica c'hai?
4: Oh? Minchia!
5: Ma quello mi che si fa mangiare?
4: Io so fatto tre pesce palla.
5: Tre pesce palla? Sei proprio drogata, fra...
4: Porco...
5: Porco...
2: Eh già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
3: visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sboccano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar! Aia! Drone sull'apertura di programma senza senso.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto, in un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
3: Zaya Wuss!
2: Zenzi Scatz!
3: Zaya Wuss, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato, Zaya Wuss.
2: Bene bene, Jerry Giaz, oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
3: No!
2: Come no? In che senso, Re Yakamab?
3: Zaya Wuss, oggi faremo, più caro Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
2: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fa sturba, drone sull'erezione.
3: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
2: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
3: Ecco, attento che basso,
2: Ma oggi c'ho un culo che svengo, permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo.
4: Aia!
2: Attento, Omar! È basso!
3: Eccoci, Roberto! Eccoci!
2: No! Ti prego! Una porta chiusa! Lo svengo!
3: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco per te! Guarda, sì, guarda, guarda che bello! Apposta per poterlo aprire!
2: Ma che scherzi, avrai Navarre!
3: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice, Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
2: Zenfas.
3: Vaffanculo. No Roberto, ecco queste sono le chiavi, tieni chiavi.
2: Mamma mia, mi è da piagne, non ci credo, ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
3: Comunque sempre Zaya Wuss mi chiamo.
1: Fritto.
2: Professore.
5: Sì?
2: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professor?
5: Scusi, allora, secondo lei, io che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
2: Drone sul pippone del professore!
5: Ecco sto cazzo di drone!
2: Allora mi segua, professore, e stia attento, che è basso! Porta!
4: Aia!
2: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
4: Il professore ha tirato una capocciata e svenuto!
2: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Costa minchiata fa merbotto sui social!
4: Aia!
2: Che cazzo fai, Omar? Che ti viene stare senza senso?
4: Abitudine!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già,
4: e mica la sfonda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
4: com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo super subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo? Sono Massimo Di Quarto.
3: Che, mi scusi?
4: Ho ordinato delle... come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutte queste N. Non ho cosa. L'hai fatto o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me l'hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non ho capito chi
4: ti
3: è.
4: Ti prendo, alzo e ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi Di Quarto! Mi dovevi fare i tramboli anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la col, 50 euro ti ho dato. E ti devo anche bastare.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, a me non mi dà niente.
4: Ma tu non
3: io
4: sei...
3: Io so falegname via.
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: cazzo
3: Fiorini,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto?
5: Pronto?
4: Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
5: Chi parla?
4: Ah, capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda? Richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Adenoidi. Però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile. Computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiude e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: non
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimo Di Quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai ver. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i trampoli. I trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria. Non le sto fanno mia questi lavori.
4: Ma senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, Lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, Non si fanno noi.
4: È stupendo. Te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in
5: Mi scusi, ma non posso trattenermi, sono qui a fare.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa. Mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica il legno.
5: No, ma non le fai.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Forte, c'è. Mi scusi, ma non mi posso trattenere. Abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta. Che ti è partito con una sega circolare. Ignoranti di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana madre, mi senti?
7: Io ti sento, sono figlio.
6: Buonasera, ciao. Senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli. Tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma chi cazzo stai segando là? C'è un rumore?
7: Sto piallando.
6: Ah, stai piano, ti puoi fermare un secondo? Coglione.
7: Aspetta un attimo, passo mio padre. Un attimo,
6: passami l'altro testa di minchia.
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Mi dica.
6: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe. Possiamo
7: vedere. Cosa? Quattro allora.
6: Quattro, sì, quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì coi piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
7: Vediamo, dai.
6: Oh, ma dimmi, devi rispondere. Oh, mica ti devi velocizzare, figa.
7: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
6: Aspetti,
7: Non ti sento più.
6: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
7: È tuo cugino.
6: Sì. Ti faccio.
7: Come si chiama?
6: Massimino,
7: come
6: ti faccio. Ti fa. Oh! Oh! che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai, oh. Te lo passo.
4: Ah!
6: Hai sentito?
7: Che messo è? Scimmia quello.
6: No, no, è proprio lui, si chiama Massimino, senti?
4: Ah!
6: Hai sentito?
7: Ah.
6: Sì. Lui parla solo così, sì. Quindi quando viene se lo senti fare questo verso.
4: Oh!
6: Ecco, è normale, lui parla
7: è
6: così.
7: È lui.
6: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
7: Anche sì, certo.
6: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
7: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
6: no,
7: ce l'hai grosse,
6: no,
7: le mani te le facciamo.
6: Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo, in fondo mi fai delle mani di legno ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi, eh?
7: Sì.
6: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo, ti saluto. Quando è che devo passare?
7: Ma vaffanculo! Stronzo!
6: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato.
6: Sei svegliato alla fine. Cosa è successo?
4: Ma vaffanculo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, beh, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
3: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
4: Oh, che mal di pancia! Oh, sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va!
5: Non vedo l'associazione fra bambù e pompino.
4: Che sono stanco, della stessa vita. Sempre abbracciato la pianta, che
5: sembra di fare Juve.
4: Fammelo un bocchino, va!
5: Non vedo l'associazione.
4: Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4.
5: No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù.
4: La Fiat ci fa un sacco di soldi.
5: E infatti io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro...
4: Parole troppo grosse per un panda.
5: Perché ho studiato all'estero.
4: Pompino.
5: Cosa?
4: Pompino.
5: Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
3: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: Oh! C'ho mal di pancia, sono stanco. Ho una
5: cura per te. Toh, questo bambù.
4: Ancora bambù? Ma che schifo il bambù. Ma perché mangiamo solo bambù?
5: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
4: Ancora bambù?
5: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
4: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, cadavere, è onnivoro, no?
5: Io mangio i cazzi.
4: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
3: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai cazzi e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
4: Oh, dobbiamo andare giù! Da che parte vai tu?
5: Di là!
4: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
5: Scusa, abbracciamoci forte, certo se annudi.
4: No.
5: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
4: No, perché io...
5: E rotoliamo giù come due amiconi.
4: Oh, guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu a fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro.
5: Va, fica.
4: Allora, io ti abbraccio così.
5: E basta, non siamo in carcere!
3: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
4: Oh! Sono i 2 giorni, oh, dobbiamo scopare!
5: Aspetta, che sto provando a farmelo tirare, aspetta.
4: Ma è piccolo.
5: Lo so.
4: Ma ci ha fatto grossi, con i denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
5: Sì, almeno tu sei giuventino,
4: sono interista, cazzo!
3: Per ovviare i 2 problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
4: Aspetta, faccio io.
5: Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
4: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
5: Non devi stare dietro,
4: ascolta.
5: Devi stare davanti.
4: No!
3: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
5: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
4: Sto dietro e faccio la voce femminile.
5: Io non ti sopporto più.
4: Abbiamo 2 giorni per chiamare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata e termino un cazzo. Così pensi che sia donna.
5: Non funziona. Guarda,
4: Non funziona.
5: Proviamo.
4: Senti, io ti repello proprio.
5: Proviamo.
4: Mi fai schifo.
6: Ehi, allora, guarda quanto è tuo, che bel ragazzo.
5: Sei anche un imitatore di merda.
4: Ah, ma che sto
5: Mi sento male, manca le proteine. Dammi un bambù.
4: Un bambino?
5: No, magari, ma mangiassi un bambino.
4: No, pompino!
5: Ma tu sei proprio fissato!
4: Quindi?
5: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
4: Vabbè.
2: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
3: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle, dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
0: Disco retto.
2: Se fossi mia,
0: disco retto,
2: io ti legherei. Ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni maledetta sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore inquadratore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene. Era il secondo turno di sbaglia UEFA e le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sbagli alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo, io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frocciona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti stretti. Io entravo e uscivo ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
3: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
4: L'acqua, l'acqua.
3: Nella convention l'igiene non conviene, condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza.
4: Puzza, puzza.
3: E così via, bidet dopo bidet, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo, il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere e puzza per l'ambiente.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
6: Però.
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the
2: zoo. Complotti complottosi.
3: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
5: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori, i tuoi figli, chi ti sta intorno. Lo pago, ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
3: Esatto, la psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
6: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni. Quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre, un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
3: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
7: Guardiamo questo grafico da quanto Freud è entrato nella storia. Abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
3: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
8: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
3: Proprio così. Freud vendeva mobili.
8: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
3: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio di Sigmund Freud.
9: Amici, sono io, di Sigmund Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, monta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con...
10: Qualità!
9: Esatto, Freud.
3: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
10: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb, sbomb.
3: Sbomb, sbomb. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.

0: only for you.
1: Yes!
2: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
3: Pronto?
4: Pronto, il signor Vincenzo?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
3: Sì.
4: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito, perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
3: Sperimentazione di che cosa, scusa?
4: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
3: Per l'intervento?
4: Sì, sì, glielo passo
3: e
4: subito.
3: E quale intervento? Spero io non ho fatto nessun intervento.
4: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
3: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
4: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
5: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San Mimmo.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Salve, signor Vincenzo.
3: Sì.
2: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
3: Ecco. Sì.
2: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
3: Senti, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
2: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente. Non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
3: Senta, aspetta, prima di andare avanti,
2: sì,
3: professore.
2: Sì, mi dica.
3: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
2: No.
3: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
2: Certo, però
3: d'accordo?
2: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
3: Sì, ma...
2: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
3: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
2: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
3: Sì.
2: Allora, mi ascolti.
3: Sì.
2: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
3: Sì.
2: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso nei suoi confronti noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
3: Sì.
2: In questo modo lei eliminerà ogni tipo di stipsi o, che ne so, diarrea, e non avrà più nessun problema di stomaco, perché lo stomaco del suino digerisce tutto in maniera molto più celere. Poi pensavamo anche di installarle sulla schiena, tipo come se fosse uno zainetto, però in realtà ha presente lei, diciamo, nella funzionalità è la gobba del dromedario, ha presente, no? Ecco, quella gobba lì è una riserva di acqua che serve nei momenti, appunto, di forte sete. Il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla di liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
3: Chiedo scusa.
2: Nel suo caso invece potremmo mettere tipo, non so, del passato di cime di rapa dentro.
3: Chiedo scusa.
2: Mi dica.
3: Io da quando sono nato sto bene di salute, digerisco bene.
2: Bene.
3: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
2: Complimenti.
3: E sto bene.
2: Com'è la pressione?
3: Okay.
2: Com'è la pressione?
3: Professore, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo.
2: Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
3: Buonissima. 135,80.
2: Beh,

0: diciamo che
1: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
0: Magari tra i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
1: Perciò mi dispiace, dottore. Senta, non chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
0: Se lei vuole, okay. Ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
1: Senta, non prende niente lei da questa casa.
0: Le mettiamo, okay? Le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia contro le gambe.
1: Senta.
0: Colella.
2: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, che fino là sopra è un casino arrivare con la lettiga.
1: Senta, lei da qua non prende niente.
0: Pronto?
3: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
13: signora...
9: Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: papà. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porcacciami se.
6: Arca ma.
14: Che sangue non c'è nella feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
9: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto
9: quanto. Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
7: Che Bagalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono quello della cacca,
9: sì,
7: dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
14: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola con la dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
14: fare la
7: cacca.
14: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
14: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto
7: vabbè,
8: Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Complotti complottosi!
16: Era precisamente circa il 2000, quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
17: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io che la so molto lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
16: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you can ologo.
18: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente è casuale. Anche i camerieri che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
16: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
17: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
16: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
19: Scravis drabis, Gug? Tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein! Loro ha già calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
16: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
20: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
16: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
19: No, è elaborato, All You Can Eat!
21: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
19: No, è elaborato, All You Can Eat!
21: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
16: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
22: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
23: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
22: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
23: Oddio, ma li abbiamo sfamati tutti.
22: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
23: Arigato! Arigato!
16: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
24: Lo Zodi 105. Principio della parte seconda.
25: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. Oh. La destinazione è Pisa, vero?
26: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
25: Uh-huh.
26: Volendo, qualcuno può venire al castello?
25: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
26: Capito. Allora, facci pensare.

0: preso dalle Letizia? Letizia magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: È complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signor, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Il signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno, sì, di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche recapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi Paluani.
2: Mm-hmm. Sì, sì, ho scritto, sì, per avere, perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire, un
2: sì,
1: po'
2: sì,
1: di riservatezza, in quanto
2: certo,
1: riusciamo
2: certo
1: a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente. Quindi chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto col Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in cui,
2: sì, certo,
1: cioè, non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima. Quando
2: sì,
1: si risponde, deve dire Letizia è Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora,
1: ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: Grazie mille, grazie a lei. E torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie. La saluta
2: grazie
1: anche il Conte.
2: Grazie,
1: grazie. Salve.
2: Grazie. Salve. Poverini.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta basso, guarda.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che
7: la... Ma denuncio io a lei.
6: Ma ti venga a spacca un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
7: tu.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ah. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
7: Peppinucci, prendo vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono l'ingegner Cristicchi, mi scusi per il rumore, ma stiamo in elicottero adesso, abbiamo una piccola zona in cui riusciamo ancora a prendere segnale e a telefonare.
0: Va bene, metti che pure.
2: Elia?
1: Sì, Conte. Cosa?
2: Cosa? Ti pronto?
0: Sì, pronto.
2: Mi perdoni per la situazione di confusione, però sono in volo che mi sto recando a Roma. Siccome sono anche un po' capriccioso, allora volevo risolvere subito un problemino riguardante un oggettino importante, un ombrello. So che voi siete artigiani di pregio, corretto?
0: Sì.
2: Io recentemente sono arrivato in possesso, perché prestato da un amico, perché era una serata piovosa, di un ombrello non di vostra manifattura, penso credo della Billionaire Couture, un ombrello fatto di coccodrillo, molto, molto grazioso, molto importante.
3: Ombrello di coccodrillo Billionaire Couture, valore 50.000 euro.
2: Io per una questione personale vorrei far produrre qualcosa di non similare, però di altrettanto importante, insomma. A che grado di importanza economica possiamo arrivare? Perché non è tanto per l'oggetto in sé, ma è proprio è un fatto che io a questa persona devo...
0: I nostri ombrelli costano il proprio prezzo di fabbrica fino a 1.000 euro.
2: Roba cheap, insomma. Pensavo...
0: Lei non so, lei cosa vi è abituato. Va bene, la saluto.
2: Pronto? Ma che caffone.
1: Caffone, Conte.
2: Che schifo. Che caffone, barbone. Ma chi mi ha chiamato? 1.000 euro un ombrello, cos'era, un cingalese?
1: Pronto?
4: Mi sento adesso?
1: Sì, guardi, mi scusi, io sono Cristicchi, sono l'assistente di volo del comandante Palmieri. Mi scusi per il rumore, ma siamo in questo momento in elicottero e volevo passarle, se è possibile, il conte, certo, Bollaffi Paluani, che ha bisogno di qualche delucidazione inerente alle vostre linee di lusso.
4: Va benissimo, me lo passi pure.
1: Guardi, un attimino. Conte?
2: E loro piana? Piacere.
4: Buongiorno, signora. Come posso assisterla?
2: Gentilissima, con che ho il piacere di parlare, mi perdoni?
4: Manni, come si...
2: Oh, piacere. Bollaffi Paluani. Mi chiami pure Conte. Senta, gentilmente, io la chiamavo mentre mi trovo in volo per un capriccio che... Siccome devo partecipare in questo weekend a una serata di gala, volevo presentarmi con qualcosa di sfizioso, di particolare, che destasse un po' di bisogno di un po' di larità. Volevo presentarmi con un ombrello di pregio, dove possa fare incastonare sul manico una serie di preziosi che fornisco io alla vostra azienda. Secondo lei è possibile accapricciarmi in tal senso?
3: Ombrello Loro Piana con manico intarsiato di diamanti e pietre preziose, valore 180.000 euro.
4: Lei vorrebbe che le mandassi l'assistente?
2: Aspetti un attimo, perché ho troppe informazioni, vado in confusione a quest'ora. Se l'assistente di volo, magari troviamo una...
4: Lei mi dice dove si trova geograficamente, diciamo così, la indirizzo al negozio più vicino, vediamo cosa si può fare.
2: Ah, il negozio?
4: Lei mi dica pure dove si trova lei, se non lo so dove...
2: Signora, la sento un po' in confusione. No, io non so, no, non è un fatto di domicilio, sono dentro un elicottero, in questo momento sto sorvolando.
4: Ho capito, credo di essere
2: sopra Siena. Mi sincero un secondo, aspetti un attimo lì. Comandante?
1: Conte?
2: Dove siamo adesso, più o meno?
1: Pisa.
2: Ok. Allora, signorina, siamo sopra Pisa.
4: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
2: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
4: Uh-huh.
2: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
5: This is a zoo, only for you.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Sì, stai bollendo la merda.
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia po***a.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri, anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose.
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto, né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati, erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di gomma.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signor.
2: Sì?
3: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
3: Allora, il signor De...
2: Sì?
3: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
2: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
3: Ah, ecco perché allora.
2: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
3: Allora, ci aveva richiesto l'asportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
2: Cos'è che vuole asportare?
3: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
2: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
3: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici, capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Se lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
2: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
3: Allora, noi siamo praticamente da Bari, l'ospedale San Mimmo è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
2: Lei è un grandissimo stronzo.
3: Scusi, non capisco.
2: Un grandissimo stronzo, si faccia curare la lattuga, se la mettesse in culo.
3: Ma lei parla così al medico, scusi?
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
3: Sì, è caduta la linea, scusi.
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
2: Sì, dimmi.
3: Quindi era sua figlia prima?
2: Sì.
3: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
2: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
3: Signora, porti rispetto per un dottore, eh? Porti rispetto per... Una persona che ha studiato, eh? A differenza sua, signora!
2: Mio marito è disabile, 10 anni!
3: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto l'intervento da uno sbagliato, gli ha tolto la lingua, non parla più.
2: Ma dov'è che ha fatto l'intervento?
3: Dal nostro rivale, il dottor Ciccilli.
2: Ciccilli? Ma va ci treveva, va sì.
3: No, ascolta, abbiamo fatto già un esperimento. Abbiamo già fatto un esperimento? Pronto!
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Che cosa?
3: Noi vogliamo capire, siccome le spiego, dopo 70 anni si devono fare questi esperimenti scientifici, signora.
2: Quindi, e dove si deve andare?
3: Al San Mimmo di Bari, signora.
2: Vedi che tu hai sbagliato in partenza.
3: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
2: Va bene, io domando al mio dottore.
3: Ecco, lui è già al corrente, signor. Abbiamo già parlato anche col dottore suo, eh? E mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, eh? Attenzione! Attenzione a mancare di rispetto a un medico, eh!
2: E mi dati un tu, cazzo, mi targhi!
3: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza che la blocchiamo come Andreotti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un scusami.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui chi
5: è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
4: le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Geova Beach Party.
8: Sono riferito dalle profondità degli abiffi dopo aver abbattuto la ftirpe degli Atlantidei che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte perché quando penso ai poteri forti diventano.

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piu, piu, piu. La minestra riscaldata fa cagare. Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo. Piu, piu, piu. Con le scarpe vecchie si cammina meglio. Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione. Ame mi non si dice, ma però è molto bello. Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi orologi FIFA fumagaffi, lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando, anche quando, anche quando mi fermo a giocare alle macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto. Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle, facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Geova Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Party.
1: Siamo Beach Party.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.

0: vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista. Wow.
1: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
9: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
10: Ma in quale studio?
9: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labbiolo, babole.
10: Aspetta un attimo.
9: Imbottino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
10: Ma è uno scherzo.
9: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
10: Ma quale ordine? Che
9: ordine del ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
10: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
9: Sì, sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
10: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
9: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho un numero, indirizzo?
10: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
9: Va bene, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
10: Alessandro sono io.
9: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
10: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
9: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
10: Pronto?
9: Sì, allora mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi
10: sì,
9: cibo.
10: Certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno. Ma
9: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro. Uno,
10: ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta.
9: Ma chi è Alessandro?
10: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro.
9: Senti,
10: ciao.
9: Se la fredda fuori il cibo, prendilo. Non mi fa buttare via ordine, Alessandro. Alessandro. Alessandro, tu maschio femmina, sempre figlia di puttana sei.
8: Dragone Doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
11: Buongiorno, sono di Lederab, sono Cristina, come posso aiutarla?
9: Sì, pronto, ciao Cristina. Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
11: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
9: sì,
11: non chiuda.
9: Sì, sono qua, sì, ciao.

0: pubblicità.
1: Pazzola, il pomeriggio è troppo azzola, è lungo. Oh, scusa, ciao, scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
0: Allora, Watson, è responsabile, sì. Invece non ha fatto lui l'ordine.
1: Qualcuno ha fatto l'ordine, io questo numero, Biaclespi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'hai delle quasi fuori. Sì.
0: Ok, perché penso che non l'ha fatto il responsabile, quindi non so se la possa aver
1: Vabbè,
0: fatto.
1: Un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio, era maschio.
0: Ok, non saprei dirle.
1: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
0: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
1: Non possibile, non so questo è numero, noi. Questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
0: Non l'ha fatto lui l'ordine, quindi
1: l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
0: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
1: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il post per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fortuna in regalo per voi.
0: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
1: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
0: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
1: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
0: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi non lo possiamo prendere.
1: Questo è il numero, questo è indirizzo, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
0: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
1: allora,
0: vedere.
1: Va bene, resto in attesa.
0: Sono signora, chiedo ribelle mia perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
1: Io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Quella di prima la bella, ma non è un'altra.
0: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
1: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con il responsabile un attimo.
0: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
1: allora
0: sotto.
1: Allora io canto, azzurro e pomeriggio.
0: Va bene, ma lei continua a cantare, io ho un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
1: Devi pagare, italiano, figlio di puttana!
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Squall Track. Squall Track.
2: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
1: Squall Track.
3: Una nuova missione totalmente inutile attende l'equipaggio della nave stellare Enterprise Ugly. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzoniano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Track.
4: Diario del capitano, data astrale 29 gennaio 3456. Punto. Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingly procede nella galassia Scorridi Femora Astrale 11.
5: Si sente, qualcuno ha scorreggiato.
4: Chi è?
6: Doloide!
4: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
7: Che siete?
6: Fa caldo.
7: Ho finito anche
6: aiuto!
4: Si cambi, dottor Pepperimpepicliocrix.
7: Mino,
4: si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
7: Pigliami in bocca.
4: Lo so, troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
8: Ah, che sete però che c'ho anch'io.
7: La vedo un po' difficile però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
9: Vattene a fanculo.
7: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
10: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
7: No, ti prego.
4: Abbiamo sete, faccia qui.
7: Sul ponte.
10: Siete un po' strani, ma avete sete?
7: Sete,
4: stiamo morendo. Acqua, acqua!
10: Vabbè, ho solo questa bottiglia. Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
7: Anche ruttati faccia.
10: È anche gassata, buonissima.
7: Posso tagliarle il collo? Le fredde dell'orangina.
10: Non riesco a smettere di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando tutto.
4: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer.
8: Che siete?
4: Attivare il proto. Proto.

0: proibito.
1: Ah, che abbiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione mallo spirontolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schiri.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi morde, si smocchi!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che siete? Di chi è questa birra?
1: Ma no! Non la posi sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, schiri.
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Compleanno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, le fonfeggia, sbombeggia o simboleggia?
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash?
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani.
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti, come sempre in piazza San Marco a Pavia, per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! La dentro dos

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di n***o.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora, in culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi. Anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia, 1, 2, 3.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, glande puttana diarrea.
4: Beh, lì Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa? Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione? E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno. Gnagno.

0: California 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Lo chiamano l'uomo dei record. Il suo nome è Pier Pierino Prepuzio Fino e sfortunatamente dalla sera dello scorso 12 gennaio di lui si sono perse completamente le tracce. Nato a Varese, in provincia di Bari, Prepuzio Fino è noto in tutto il mondo per aver stabilito oltre 300 record del Guinness dei primati nell'arco di soli 45 anni. Nel famoso libro dei record, il suo nome venne scritto ancora prima della sua nascita. Ancora oggi, Prepuzio Fino è infatti il più giovane essere umano della storia ad aver sofferto di diarrea, smerdando completamente l'utero di sua madre al quarto mese di gravidanza. Da quel momento in poi, la vita per lui fu una leggendaria cavalcata, che lo vide frantumare un record dopo l'altro. Troppi per essere elencati tutti. Fra i suoi primati ricordiamo: primo uomo al mondo ad aver vomitato dal culo, maggior numero di salsicce mangiate in un'ora mentre un pagliaccio ti prende a calci nei coglioni, primo uomo al mondo ad aver attraversato il deserto del Sahara a nuoto, record di spilli infilzati nei coglioni durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad aver cagato su una foto di Loredana Bertè, primo uomo al mondo ad essersi masturbato in un cesso chimico occupato da più di un nano, record di code di marmotta infilate nel culo durante una partita della Salernitana, primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui. Attenzione, c'è una telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Sono il presidente della Salernitana.
5: Sì, prego, presidente, ci dica.
6: Possiamo dire questo Prepuzio Fino di piantare a guardare le partite?
5: Ma lei ha presente dov'è? Sa, lo conosce?
6: Ma magari sapesse dov'è, che questo ogni volta che gioca la Salernitana si masturba, vomita, caga, diarrea, ammazzi bambini, inculi morti. Io se lo trovate, vi prego, telefonatemi prima, me lo lasciate 5 minuti, che non posso più vedere una partita, c'è questo che vomita e incula i cadaveri.
5: Sì, ha anche messo delle code di marmotta nel suo ano.
6: Ah, pure le code di marmozza ficcate nel culo.
5: Sì.
6: Allora 10 minuti ho bisogno con questo. Vabbè, quando lo trovate, mi raccomando.
5: D'accordo.
6: Forza Salernitana.
5: Sempre.
7: Pronto?
5: Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata.
7: Chi parla?
5: No, chi parla? Lei.
7: Sono Loredana Bertè.
3: No, tu sei Batman, ti ho riconosciuto.
7: Porca puttana.
5: Primo uomo al mondo ad essersi rotto il naso a seguito di una scorreggia altrui, maggior numero di peli di f***a ingoiati leccando un pene e ovviamente il primato per il più grande tappo anale di spermatozoi registrato dai tempi di Caligola. Sì, pronto?
3: Non so Pino Daniele.
5: Pino?
3: Sì.
5: Ma lei è morto qualche anno fa?
3: Ma ecco perché non mi trovavo. 45, 51, 28 sulla ruota di Napoli.
5: Grazie mille, signor Daniele. Ah... fantasma. Per caso, lei ha, così glielo chiedo, informazioni di Pier Pierino Prepuzio Fino?
3: No, sta qua Napoleone, vuoi parlare con Napoleone?
5: No.
8: Gesù.
6: Quella non è Napoleone, quella è Catherine Deneuve.
8: Porca puttana, ma scama!
5: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Pier Pierino Prepuzio Fino.
9: Sì, me lo ricordo, era un tipo strano con la maglia della Salernitana. Entra, mi chiede una confezione di elastici per i coglioni e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: Sì, e vai, sono ricco, finalmente posso smetterla con sta minchiata di record, sì! E poi corre via a gambe larghe come se nascondesse una volpe dentro il culo. Bah, vai a capirla te la gente.
5: Dopo questo episodio, di Pier Pierino Prepuzio Fino non si è saputo più nulla. Qualcuno ha ipotizzato che stia tentando di battere il record di giorni di sparizione, attualmente detenuto dall'ultimo uomo di Neanderthal. Pronto?
10: Sono la volpe! Sono la volpe! Aveva ragione il tabaccaio! Sono nel culo di Prepuzio Fino!
7: Pronto?
10: Aiuto, Batman!
3: No, sono Pino Daniele!
10: Ma che cazzo mi fai la serenata?
11: Stiamo rasentando.
5: È un po', eh.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttane.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: Se vai alle scarpe,
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa,
1: esistono... Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
0: Ma come? No,
1: di?
0: Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Questo è Cobra Khan.
8: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei forconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio invano.
9: Stare. Bravo. Cos'è la sta mosceria, traboia? Fa un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
10: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
9: Perché è l'unico spazio che chiamo.
10: Ma perché venite tutti a casa mia?
9: Perché sei gratis.
10: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
9: Perché non che metti in batteria, brutto stronzo di un pelaco il gatto in testa?
10: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
9: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
10: Ma io sono pienissimo.
9: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnato i sghei.
10: T'ho fatto il culo.
9: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
10: No, sei un pezzente.
9: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato il Royon, cosa hai detto?
11: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
9: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, cancro, a marda, sei figlio di un cinese da marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina. Straffaccio.
11: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
9: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione.
11: Ah sì, adesso è colpa mia.
9: No, se è colpa mia, se te catti i cassi a destra manca.
11: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte di mandorla.
9: Ma mi ti sei una roia.
11: E tu sei uno stronzo.
9: Lo amara de merda.
11: Checca.
9: Budeo.
11: Fallito de merda.
9: Roia.
11: Caso moscio.
9: E caso moscio è pesante. Roia. Te amo.
12: Te amo. It's a cruel, cruel something.
11: Oh sì, baciami Johnny Lawrence.
9: Quanto ti sia buona. Ehi. Mentre mi bacio ti usi il karate?
10: Sì, ma siete a casa mia, ma voi che squilibrio mentale avete?
9: Che tu mi hai un letto?
10: Vuoi anche scopare a casa mia?
9: Beh, è salita tutto un attimo
10: che
9: il morbino.
10: Che schifo, la povertà.
9: Come la povertà?
10: Tu ti lavi col bidet.
9: Cos'ello?
10: No, neanche.
9: Mi lavo con acqua e cenere.
10: Come gli antichi romani.
9: No, perché a cenere c'è delle sigarette, i romani non le avevano. Hai capito?
13: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
9: Ma fai il cazzo che te vuoi, una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbrami dell'allenamento, tracan.
11: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
9: Ti garason, strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai, però è la nostra ultima speranza. Però è la nostra ultima speranza. Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non l'ho mai in bocca a me, tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma è karate? Ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te prego, te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego. Dio, Dio buono. Buono. Buono. Rispondi però. Ho fatto mezz'ora di preghiera. Boia.
10: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun Veneto in paradiso, no?
14: Sei tu Johnny Lawrence?
9: Sì, sono me, tu chi sei tu?
14: Sono il prescelto. Chi sei tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver?
9: Ti aspettavo un po' più alto, un po' più magro anche.
10: Chi è questo panzone?
9: Sei prescelto, sei prescelto.
10: Stai lontano dal mio frigo che ti ammazzo di botte.
9: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio, che ti capio.
10: Sta cagando per terra.
9: Dai, sei prescelto.
14: Io sono invincibile, indistruttibile, farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver.
9: Che ti capio, fai poltiglia, che ti capio.
10: Si tiene il petto. Il braccio
13: non c'è nulla che possa infarto.
10: Non lo posso stare. Non si tiene il braccio. Il braccio, il petto, che da te.
9: Cazzo è la macarena.
10: E adesso la mossa strana, che mossa è?
9: È la mossa che si è can, porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix, can.
10: Ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet,
9: e can si era prescelto, porca. Ma perché mi hai fatto questo?
15: Che spasso, che trova divertenti. Sono proprio il bullone più bullone tutti i tempi. T'ho ingannato ancora Johnny Lawrence. C'è di cascato. Hai visto Satana? Hai visto?
16: Gliel'hai messo nel culo.
15: Non dire parolacce, no, sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
16: Devo per forza tenere le pattine.
15: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio Johnny.
9: Addio. Addio. Dicomi.
10: Mi porti via il panzone?
9: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
10: Ah, adesso è casa mia.
9: Cos'è, casa mia?
10: Figa.
17: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo.
18: Nina.
17: This is the zoo.
18: Peter Lippia.
17: Vai, dai!

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci, amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Er Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società, porca troia porca?
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out, Steam, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parlaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre assurdità.
2: E appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si è pronta la nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parlacci e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, Mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascolta, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario Mario vai a cagare.
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: Nga, sì. Da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente. Nga, ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Nga, sì, dai, ti prego, andiamoci. Nga, nga, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di Troia.
1: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto simolo suadente.
1: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più. Allora io ti dico.
3: C'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Lo Zodi 105.
6: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
7: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
8: Esattamente.
7: Allora, mi dica un po'.
8: Mi chiamo Fausto Sventoria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
7: E poi? Cos'è cambiato?
8: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
7: Sì, sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
8: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire. Ma quando è che mi fa impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea. Sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza, eh?
7: Sarà stato un caso, no?
8: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba. Sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
7: Un'altra casualità, seppure inquietante.
8: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vaffanculo! Sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
7: Questa non poteva essere una casualità.
8: Infatti, ho un potere straordinario.
7: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
8: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda! Sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti, eh?
7: Ah no? Ah sì, lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
8: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
7: E la sua vita ha preso il volo?
8: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono pieno di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando? Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
7: Che bella vita, cazzo.
8: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza. Sbam! E questa si accolla. E poi un'altra, anche te. Sbam! E un'altra, sbam! E un'altra, sbam!
7: E tutto questo è meraviglioso.
8: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri. Guarda, vorrei che partisse la musica. Sbam!
7: Sono questi i fenomeni di cui parlava. Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene. Così potrà entrare negli Avengers.
8: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
7: No, mio Dio, no, no!
8: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai. Sbam!
6: Il perineo della realtà.
0: Lo Zodi 105.
9: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
10: Siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
11: Allora, 15 e 18 quanto fa,
12: Ma scusa, nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
11: 15 e 18, 36, porco di...
13: Nonno, ma guarda che non fa 36.
12: Cante d'un cefunche te pituro sotto al muro, 15 e 18 non fa 36, coglione!
14: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
15: Sua maestà, Lord Giolitti!
14: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
11: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
14: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
13: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
12: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
13: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
10: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
7: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
12: Fermo lì, l'estofante.
7: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
13: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
7: Di quale situazione state parlando?
12: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
7: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
11: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
13: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry. Ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
12: Quelli sì che erano bei tempi,
7: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
11: Parità di salario?
7: Sì.
13: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
7: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
11: Sto per avere un mancamento.
7: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
13: Oh.
16: Scusa Fabrizio, alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
17: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
12: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
13: Oh, nonno.
11: Prendo la cinghia.
10: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
18: Turbo Boomer!
17: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco Digel, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
12: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
13: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
11: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra... La maestra, puttana e muore.
12: Dimentichi niente?
11: Ah, giusto, poco di...
18: Turbo Boomer!
19: Radio 105.
20: Hey! 105.
19: Hey! Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta...
21: Il segreto.

0: esclusiva. Più che altro perché ci eravamo rotti i coglioni, siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta il segreto.
1: Oh merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro, non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Ok, fate la stessa domanda!
4: Frankenstein!
5: Avevi detto Mauso, non avevi neanche Frankenstein!
4: Che bravo! Imitatore.
6: Se cameses por pensar en mí, pasas las noches sin dormir, tras un suspiro que se pierde en los recuerdos.
1: Ah, oh, maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro, non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: cieca.
1: Bruce Lee, bellissimo!
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan.
1: Ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare. Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan! Sei trascinuto, questa volta non hai indovinato! Non sono degno di essere un suo fan!
0: Allora ti banno da Instagram!
1: Porca troia! E anche mañana ti sia pensando, se che tu e io
2: non potremo parlare. Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti. Non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
3: Tranquilla, donna Ruanda. Vuoi gondare su di noi?
5: È permesso?
3: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
2: Ma no! Brutto rutto di forfora! Sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
5: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
6: Vorrei farle la stessa domanda.
0: Malato alla gola.
1: Bellissimo! Sono tornato con un profilo fake per applaudirti.
5: Ancora!
3: Il bidello ha ragione, donna Ruanda.
2: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
7: segreto.
5: Ma donna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
3: Davvero?
8: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dracula!
1: Che bello! Sentami!
8: Farle la stessa domanda.
0: Dracula!
1: Che bello! Sentami che mi manca un litro di sangue!

0: Donna Ruanda, perché gli ha sbarato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo! Oscar!
4: Chiedo
3: scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
4: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Grazie.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
3: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
4: Mio nipote avrebbe già finito.
5: Io quel coso lì non so mica usarlo,
3: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
6: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
3: Che carattere!
2: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà, Lord Giolitti!
2: Dalle femmine! Questo mondo strano.
3: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
2: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
4: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
2: Boomer! E veloci, veloci, più o meno, i Turbo Boomer, a bordo del loro deambulatore atomico, arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
8: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
4: Ferma lì, maledetta delinquente.
8: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
8: E quale situazione? Che ho fatto di male?
3: Dove stai andando?
8: Lavoro, normale amministrazione.
4: Che non dimentichi nulla?
8: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
5: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
8: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
4: Non gli occhiali, il trucco.
3: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
8: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
4: Beh, oddio, bella.
8: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
5: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
4: Un accenno di baffo.
3: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni e le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
4: E allora rimarrai zitella per

0: tutta la vita.
1: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
2: No? E cosa ciucci allora?
1: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
0: Hai finito?
1: Sì.
0: Bene.
3: Prendo la cinghia!
4: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i turbo boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero.
5: Turbo boomer!
1: Grazie turbo boomer! Veramente mi piacevo prima? Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o. Che ero tutta acida perché non chiavavo.
2: Sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 con il resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname che il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco...

0: This is the zoo, only for you.
1: Italian Horror Story.
2: Italian Horror Story.
1: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
3: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
4: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna, ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che qua non c'è praticamente nessuno, a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso? Mi la raccomandata, magari l'Istat.
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso. Che a tuo padre proprio... non dico 3.000 lire dalla chicco te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco. Comunque, dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore, è successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso, non capisco.
2: Buongiorno, signore, come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambina, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba, non si sopporta.
2: Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'andicchia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti, ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Minchia che palle, però, va bene, dai, vai, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muove per tempo, che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
0: Comunque il collega, una caramella, datecela.
2: Ma chi, Lamberti? E quella, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatto...
2: Cosa?
0: Dica...
2: No, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmle-Kle.
0: Ah, ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un pacco! Che non si vede manco qui un cazzo. Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco! Mi hai spaventato, figli puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ho capito!
3: Che sopracciglioni folti che hai!
0: Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente, sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
3: Di faccia grossa, grossa che hai tu,
0: Va bene, va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato.
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito. Il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
0: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
2: Non si scaldi, se desidera uscire di qua deve semplicemente scaricare la nostra app.
0: L'ho già fatta, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
2: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
3: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
4: Italian Horror Story.
5: Italian Horror Story.
4: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
10: Marco Mazzoni ti ucciderà.
9: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
11: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
10: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
11: Una vacca di tua madre, una vacca.
10: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
11: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
11: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
11: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
11: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
11: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
12: Ma va a cagare, va.
11: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mettere, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
14: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
10: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla puttana da Zordman.
10: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
10: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
10: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
15: Sei un cretino.
14: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
3: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
2: Dobbiamo intervistare un alieno.
3: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
2: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
3: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
2: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
3: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
2: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
3: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
2: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della D'Avena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
3: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
2: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
3: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
2: Che ore sono?
3: Le 5.
2: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
3: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
2: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
3: Allora come viene?
2: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina.
3: Wow! Senti, mi viene un mezzo dubbietto.
2: Cosa? Cosa? Cosa?
3: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
2: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
3: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
2: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
3: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
2: Amore.
3: Poi?
2: Mi ha risposto amore.
3: Ah... E poi?
2: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
3: E l'alieno ha anche un nome?
2: Caso, con la K.
3: E si chiama Caso Alieno?
2: Sì, esatto Priscilla. Si chiama Caso Alieno, come lo strumento musicale. Pazzesco.
3: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
2: Eccolo, è arrivato Casu Alieno e la sua Y Rosina. È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati.
4: Ciao, sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere. E lei chi è?
2: Lei è Priscilla e veniamo in pace.
4: E lo credo, ci vuole il suo tempo. È lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina?
2: È un po' piccina per tutti e tre.
4: Eh no, io con le donne no, mi spiace, eh. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
2: Priscilla!
3: Sì?
2: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
3: Eh già.
2: Ma secondo te è un culatone?
3: Eh già.
2: E mi vuole fare il culo?
3: Già.
2: Ah.
3: Sì.
2: Quindi Cazzo Alieno era il profilo di uno che vuole scopare.
3: Sì.
2: Ok.
4: Allora amore, che si fa? Andiamo a...
2: A fanculo! Sì, a fanculo!
4: Ma come?
2: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va.
1: Le cose verissime.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Madonna, come stai biascicando, se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
5: No.
6: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
5: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
6: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cosa hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
5: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
6: Perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
5: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
6: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè?
5: Ascolta, c'è salto, c'è dressage.
6: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e il dressage. Sono due gay che cantano il pop.
5: No, caro, il salto ostacoli e il dressage è
6: un... tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchio, capito cosa?
5: Okay, che devo fare? Pazienza.
6: No, ma ognuno c'ha il suo business, non è che. No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo. Effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è indrippato tutto guardando la serie Yellowstone. E adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
5: Okay.
6: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy.
5: Allora,
6: no?
5: che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
6: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
5: Si
6: cazzo.
5: Chiama Lo Sperone.
7: Lo Sperone.
6: Il terrone, com'è che si chiama?
5: Lo Sperone.
6: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
5: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
6: Qualcosa che si ficca negli occhi?
5: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
6: Io che cazzo, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
5: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
6: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
5: E va buono.
6: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
5: Ciao.
3: Tamarri.
7: Ma che cazzo dici?
6: Che se devi montare a cavallo, cosa c'è il giro?
7: Sto parlando. Se il cavallo alto e non riesci a salire sulla
6: sella. Vabbè, parlo con sto Cristiano.
7: Pronto?
8: Pronto.
7: È il negozio che vende robe country da cowboy?
8: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
7: Mamma mia, quanto sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio, quello che
8: sa. Sì, noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
7: Serie.
8: Se vuoi, ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno. Il prezzo sono quelli.
7: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
8: No, assolutamente. No.
7: Ma i Durango erano italiani, zia?
8: I Durango forse erano italiani, adesso non mi accorgo. Yeah. Comunque partono. Noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
7: Ho capito, Patrizio. Vabbè.
8: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare, ecco.
7: Senti Patrizio, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
8: Chi è Patrizio, scusa?
7: Tu non sei una ragazza?
8: Sì. Evidentemente no.
7: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
8: Addirittura.
7: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
8: No. Vabbè, comunque, quindi...
7: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
8: Ma è uno scherzo? È uno scherzo del mondo?
7: Sei tu lo scherzo del mondo, zio Kai. Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ovetto chi... Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizio, pronto. Ha chiuso.
6: Ma perché è un maleducato? Stavi parlando?
7: Stavo parlando, questo è un tipo indeterminato.
6: Comunque il cavallo va a
7: cavallo.
6: A nanna.
3: Tamarri.
9: Buongiorno.
6: Sei la Rob di Country?
9: Sì.
6: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la sella di Yellowstone. Sai quello con Gary Costa?
7: Sì.
6: Vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? Cosa c'hai?
9: Ciao a tutto, ciao.
6: Tipo? Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
9: tutto quanto.
6: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
9: Ma dipende. Cioè, tanto stretta no, se no non c'entrano gli stivali.
6: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
9: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì. Una gamba.
7: Hai visto? Ha ragione.
6: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
9: Cioè, nel senso, dal cazzo.
6: Ma tu ce li hai i pantaloni con i cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
9: Sì, c'è tutto, sì.
6: Allora, vengo là.
7: E gli stivali.
6: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
7: Vabbè, capito.
6: Cretino di
7: il
6: me.
7: Cappello di Winston, come si chiama?
6: Il cappello di Whistors.
9: Di Whistors?
7: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
6: ha detto che c'ha tutto.
7: Di Stenson.
6: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
7: Ma chiedi se c'è il cappello Stenson's. Come si chiama?
6: Ma chiama lei le medica! Coglione!
9: Tutto ciò.
6: C'ha anche le pistole.
7: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
6: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
7: No, perché non tutti hanno la sella da cavallo.
6: Hai anche la sella da cavallo?
9: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
6: Oh!
7: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
6: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nel negozio?
7: Che ha tutto.
6: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro comprare un po' tutti gli accessori che servono?
7: Due cambi devo avere.
6: Due cambi.
9: Due cambi, quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
6: Giacca, gilet.
9: Boh, 2000.
7: Lazzo.
6: Anche lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio
9: anche
6: completo.
9: Boh, 2005.
6: 2005 tu, in tutto?
9: Sì.
6: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li... cioè, ci accordiamo?
9: Ma ce ne possiamo parlare.
6: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
9: Dai, grande.
6: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
9: Va bene.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor.

0: la macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono TripAdvisor, Pippo Cautero, buongiorno.
1: Sì, prego, mi dica.
2: Sì, parlo con la struttura C3, giusto?
1: Sì.
2: Perfetto. Senti, è possibile parlare con un direttore o responsabile per un problema?
1: In questo momento purtroppo no.
2: È un problema grave, c'è una recensione veramente calunniosa, diciamo, nel senso sarebbe da risolvere immediatamente.
1: Ah, bene.
2: Purtroppo è tutto così. Allora, le dico la recensione. La recensione è della cliente Donatella Vitale.
1: Donatella
2: Vitale.
1: Vitale.
2: Allora, titolo della recensione dice assurdo.
1: Sì.
2: Ora io le leggo la recensione, nel senso le leggo tutte le parole che sono, anche ci sono delle parolacce, calunnie, offese. Lei non si scandalizzi.
1: Ok.
2: Allora, in questo albergo le camere hanno lo stesso arredamento delle case di Baghdad.
1: Ok.
2: E la similitudine con le zone di guerra medio orientali calza a pennello nel momento in cui vado in bagno e trovo per terra una siringa di droga.
1: Fantasia la signora.
2: Mi lamento con la reception e l'inserviente mi offre 50 euro per il mio silenzio.
1: Ma la può cancellare, certo.
2: Aspetta, andiamo avanti. Accetto i 50 euro per paura che l'inserviente mi voglia pungere. Con la siringa, dice.
1: Ottimo.
2: Mi chiudo nella stanza e metto le sedie impilate per paura che mi metta le mani addosso. La mattina dopo vado a mangiare nel ristorante e c'era lo stesso odore del buco del culo.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Non andate mai in questa topaia. In conclusione, affermo che il proprietario della struttura assomiglia moltissimo alla merda.
1: Ma avete dei filtri comunque qua su questo portale?
2: Ma infatti guarda che ci sono altre recensioni, c'è un'altra recensione che dice porca che puzza.
1: Assurdo. Le cancelliamo, certo.
2: Certo, cancelliamo tutto adesso. Poi c'è un'altra recensione che dice vi mette le mani addosso.
1: Ma voglio dire, si va anche sul penale con questo.
2: No, infatti, queste sono cose penali, ma non solo. C'è un altro che dice minchia, un albergo di merda. Oh, secondo me l'abbiamo preso di mira, potrebbe essere che può essere, vi hanno preso di mira degli alberghi che fate comunque paura a livello economico. Comunque le passo Fabio Capostagno che capiamo come cazzo fare qua.
1: Certo, va bene.
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo, ci pensiamo noi. Servizio clienti.
4: Pronto, buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
4: Allora, niente, mi ha spiegato il mio collega.
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo, ci pensiamo noi.
4: Eccomi.
1: Sì.
4: Allora, qua dobbiamo fare il questionario per chiudere questa procedura.
1: Non la sento più. Pronto? Pronto?
3: Servizio clienti TripAdvisor, tranquillo.
4: Sono qua.
1: Usente?
4: Un attimo.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Mi sente?
1: Sì.
4: Oh, allora.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Aspetti che prendiamo un attimo la pratica, un secondo solo.
1: Grazie.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Eccomi qua, sono Fabio, buongiorno.
1: Mi legge le altre recensioni completamente.
4: Allora, l'albergo dice che praticamente è pieno di figli di puttana.
1: Lei dice?
4: Mi sembra proprio di sì, non pensa lei?
1: Aspetti, guardi. Allora io non so lei chi cazzo sia.
4: Aspetti,
1: io dico soltanto una cosa.
4: Un attimo, scusami, come si chiama il signore dell'albergo?
1: Parla.
4: Come si chiama?
1: Lo sai perché? Perché io sto lavorando.
4: Un attimo solo.
1: E ti rompo il culo, hai capito?
3: Servizio clienti buffoni bastardi.
4: Eccomi.
1: Hai sentito Fabio che ti ho detto?
4: Sì, mi dica.
1: Io sto lavorando.
4: Allora senta, lei non può minacciare,
1: se mi dai nome e cognome vengo là e ti rompo il culo,
4: sì.
1: Capito?
4: Allora ti dico anche l'indirizzo. Ti do
1: pure il telefono.
4: Le do anche.
1: Sì.
4: Vede che l'albergo va male perché voi vi comportate così. Allora mettiamo online il messaggio. Adesso mettiamo il messaggio.

0: dare buongiorno?
1: Sei un coniglio.
2: Tante grazie per aver utilizzato TripAdvisor.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
7: Lindsay, no.
3: Lindsay.
7: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
8: Ma
4: sei...
8: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
8: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSD. PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty
4: Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov,
5: ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi coglioni.
10: Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che
3: cos'è
5: inglese.
3: Quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen.
5: Vover
3: Vorgen. Ma dillo così,
10: la non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium,

0: Funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: Scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness.
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: 2023, solo con Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
5: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
6: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
5: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati. Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato.
6: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
5: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
6: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
5: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
6: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
5: Che cazzo hai detto?
6: Nulla, Skeletor, nulla.
7: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
8: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
7: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
8: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
7: E un farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
8: Ce le posso toccare le tette?
7: Ma sei normale?
8: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
7: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
8: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
7: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
8: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
7: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
8: Ecco qua, adesso è duro. Vuoi tirarci una boccata?
5: Vaffanculo, non mi fotti, stronzo.
7: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
5: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
7: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
5: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
7: Fai presto, ti prego.
8: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
7: Stammi lontano!
5: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: pagato poco.
1: Buongiorno,
2: sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto le leggo la recensione, dice: l'hotel è strano. Di notte si sente camminare nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che detto il cognome?
2: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma, anche lui recensore plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
2: Probabilmente sono nickname, eh? Dice: nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
2: Allora facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
3: Sì. Siete in collegamento con
0: TripAdvisor.
3: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, sono Luciano
0: Advisor.
3: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno,

0: Fabrizio Ban, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, eh? Cioè non è che le persone...
1: Tipo, ma io come faccio, nel senso, quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
0: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, dicevo, c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero,
0: certo. No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, insomma, sono messaggi
1: da perdere perché sto lavorando.
0: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda. Guardi, noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice, se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, amico. Sono Antonella.
2: Sì, sì, Antonella, salve, è tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono... Guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
2: No, certo, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho scherzo, palese, sì. Non ho
2: ma quale scherzo?
1: Perdere, ho gente qui,
2: mi fa capire...
1: non posso stare al telefono con voi.
2: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura, cioè perché?
3: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
5: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
4: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
5: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
4: Che succede?
5: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
4: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
5: Oh, Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
4: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
5: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
4: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa, riccione, non massacra decine di persone.
6: Già, effettivamente.
4: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!

0: Non ci posso credere. Questa è veramente buffa.
1: Cosa è buffo? Parla pezzo di merda! Che cosa è buffo?
0: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
1: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda! Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
0: Acqua, Skeletor, acqua.
1: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua!
0: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
1: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente e indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
0: Acqua, acqua, acqua, acqua!
1: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o! Dimmi quel cazzo di nome!
0: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
1: In che senso, scusa?
0: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
1: Ci deve essere un errore.
0: Nessun errore.
1: Qualcuno si è sbagliato.
0: Non è possibile.
1: I medici hanno mentito.
0: I medici non hanno mentito.
1: Ciclope non sa leggere.
0: Ciclope è laureato.
1: Siamo su scherzi a parte.
0: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
1: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
0: Ma Cristo santo, Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
1: Sei pronto, chi parla?
2: Sei pronto, mea webesugo? C'hai mica visto il Gimmighione che c'ho un servizio per lui?
1: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei che ho visto che c'ha tanti followers? Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
3: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
2: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
3: Subito a vedere qui. Oh, la Madonna, che fighino. Quella tante anni fa vedere l'urlo. Signorina Giada, denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdettale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
2: Grazie doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico? Punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
3: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, come sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
2: Clicco subito. Ciao doc.
3: Uela, che fighino, signorina, è a casa da sola? Salve.
2: Sì doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
3: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è, un gruppo musicale? Fa le cover? Cosa fa lei? Canta?
2: No, non ci credo, non sa cos'è. No, ma dove vive doc?
3: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo, capisce?
2: Wow, che figo! Ma lei dov'è, dal ciclista?
3: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
2: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
3: No! Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
2: Ah, figo, cioè figo!
3: Allora, signorina, diciamo così che si spogli che facciamo una visitina, così capisco.
2: Ma io c'ho male alla testa.
3: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. L'ho notato subito mentre parlava, signorina.
2: Cosa, doc? No, non ci credo, cos'ho?
3: Signorina, non si preoccupi, si spogli, si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
2: Ma è certo, doc?
3: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto, lo sapeva.
2: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così dottore?
3: Sì, sì, sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
2: Sì, vado?
3: Vada, vada.
2: Sebastiano!
3: Sì, sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
2: Sebastiano!
3: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada, vada.
2: Ma, dottore?
3: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada, vada.
2: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
3: Che senso? Quale cazzo...
2: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona, io sono patita, mi fa vedere il suo.
3: Scusi signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
2: Ma non è grande puffo, è la punta della minchia!
3: Parlò la contessa.
2: Ma si vergogni, maniaco!
3: Ah, io mi devo vergognare! Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione!
2: Vecchio stronzo!
3: Sì, sì, dai, ciao, ciao, ciao, ignorante! Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga! Ne ha visti più lei che l'andrologo, cazzo! Però questa me la segno, fa riderissimo! Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo! Primo pippotto. Ah, che schizzo.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Ah! Sto già ridendo. Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoli, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
1: Multiverso.
3: Pronto?
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Ehi!
3: Pronto?
4: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post. Ma in realtà, secondo me, gli americani amano gli italiani. Stavo per farne un'altra. Perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi. Sai,
3: ma
4: è una roba brutta.
5: Circostanza un lavoro,
4: Vero un po', eh?
3: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
4: Ma no!
3: Pronto?
4: Stai zitto, scemo.
3: No, adesso, allora, io... Stai i numeri.
4: Adesso,
3: posso sapere chi sta parlando?
5: Beh, il sacrosanto lavoro!
4: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
3: Non capisco niente!
5: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo. Beh, il sacrosanto lavoro!
3: Ma cos'è che vuoi? Fammi sapere cos'è che vuoi.
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma
4: è un...
3: fa culo, sto stronzo!
4: Poi cosa abbiamo?
1: Multiverso.
6: Ora tocca a Fabio Alisei.
3: Pronto?
7: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
3: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
7: Marco,
3: e lo cerca a casa mia, lo cerco.
8: Bastardo.
7: Certo.
3: È già la seconda volta che mi telefoni.
7: C'è differenza tra un...
3: Mi hai mandato anche a quel paese, mi hai mandato.
7: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Com'è?
7: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
3: Guarda che c'è malapologia, ti faccio arrestare. Praticamente sto registrando il tuo numero e tutto.
7: La miseria.
9: Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto...
3: Sei un grandissimo stronzo!
1: Multiverso.
6: Andiamo con Paolo Nois.
10: Stronza
11: bastarda.
10: Chi è?
12: Sei siciliana e ti chiami Simona.
10: Come?
12: Scusi signora, lei ha scopato?
10: Ma non vi capisco che dite.
12: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
10: No,
12: A...
10: non porto niente.
12: Chi si loda si imbroda.
10: Pronto?
12: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
10: Ma che cosa stai dicendo?
12: Sei siciliana e ti chiami Simona.
10: Cosa?
12: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
10: Io non porto né cappello né occhiali. Di che scocchi stai parlando?
12: Chi si loda?
10: Che cosa dici?
12: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
10: Ma che fa? Tu sai dove chiami? Chi sei?
12: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
10: Ma con chi parlo? Chi sei?
12: A, B o C?
10: Cioè, ma chi tutto... sei, cretino?
12: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
10: Ma io non ho occhiali e non ho cappello, chi sei te?
12: Oh, che signorilità, cazzo! Hanno aumentato gli affitti, perché sono è aumentato il caro vita, aumento l'affitto ma non aumento lo stipendio.
10: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero, o sono senato, mi cambio l'affitto. Vai.
11: Stronza bastarda.
1: Multiverso.
6: Ora è nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
4: Pronto? Ma che discorsi del cazzo? Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
6: Andiamo di colpo finale. A sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
13: Pronto?
4: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
13: No, non è normale.
4: Ma per dire, quanti... cioè...
13: è maleducazione.
4: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
13: Ma va, rompi i coglioni, se ora che te la moglie rompa e scatto perché mi te mando i carabinieri, ignorante.
1: Multiverso.
0: Lo Zoo di 105.

0: mister.
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
5: Ma per caso sei tornato frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
4: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
5: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex e non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato e diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
4: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
5: Ho portato ad ora le giostre dei sinti di Eternia e lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
4: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Cin Chao Lin e che puzza di cantiere. Mentre il suo ex con le palle scocciate gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
5: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
4: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcerer, la donna piccione di Guy School.
5: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa di struzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
4: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
5: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza m'hai rotto i coglioni di cane.
6: Mamma.
5: Sei pronto a chi parla?
7: Scusale, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole prova le mia specialità in mio ristorante, tu non paga. Io tuo fan.
5: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
7: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli grandi palle.
5: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Questo è Wonderland.
3: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
5: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
6: Vorrei telefonare.
7: È nel retrobottega.
6: Vediamo, Brown. Meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Pronto?
6: Ehi!
8: Chi è?
6: Ehi, hey, Doc! Dove sei?
8: Chi è?
6: Mi chiamano Marty.
8: Chi?
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
8: Ma che dici, da scemo?
6: Dammi una Pepsi senza. Dove sei stato tutta la settimana?
8: Ma dove sei stato tu?
6: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
8: tornare.
6: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Ehi!
6: Ehi, Doc!
9: Come?
6: Dove sei?
9: Ma chi sei?
6: Dove sei stato tutta la settimana?
9: Come?
6: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
9: Posso uscire, ci tornerei volentieri all'85.
6: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
9: Anche io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
6: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
9: Fate io, vorrei tornare, fallo tu che lo metto anch'io.
6: Io non sono ancora nato.
9: Tu non sei nato. Vedi
6: dove
9: come
6: sei?
9: Devi fare? Allora sei una wallera.
6: Mi chiamano Marty.
9: Sei una wallera, sei?
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, Doc. Rispondi.
10: Sì.
6: Pronto?
10: Pronto.
6: Ehi.
10: Sì.
6: Ehi, Doc.
10: Chi è che parla?
6: Mi chiamano Marty.
10: Lombardi.
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
10: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
6: Dove sei stato tutta la settimana?
10: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
6: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
10: Ma lei è un matto.
6: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto?
1: Ehi, hey, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi. Hey.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, hey, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma chi cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se figlie, se la figlie, se figlie, e ricciono dopo una febbre.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fessaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Una se figlie.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
4: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
5: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
3: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
5: Severo, ma giusto.
4: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
3: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
5: Parla per te. A me scappa veramente.
4: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
3: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
5: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
4: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
3: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
4: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
1: Expecto Patronum!
5: Ma questa non era roba di Harry Potter.
3: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
4: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
6: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
5: Oh, quante emozioni!
4: Basta, ti supplico!
6: Veramente dai, basta, Beastman! Cristo non si respira!
5: Scusa, Skeletor!
6: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
5: Oh, cazzo, ma è enorme!
6: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
4: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
5: Oh, ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
6: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
3: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, Casa Uccelloni.
6: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
7: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
6: Tu sei malato, lo sai.
7: Mostro.
6: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Buongiorno.
4: Sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
3: Sì.
4: Sì, salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
3: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
4: Allora, le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora, ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel culo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, c'è il telefono. Fai così, teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che mi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
3: Vabbè, piccole questo cucine. Poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
4: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane. E poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che sono al telefono,
5: papà mia.
4: Lo so, dacci un po' meno adesso, datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orge in cui ci sono 3-4 attrici.
3: Vabbè,
4: cioè che siano solidi.
3: Mi manda una mail gentilmente, poi dopo vedremo.
4: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
3: Va bene, d'accordo.
4: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail. Ti sei dato una sciacquata?
6: Sì.
4: Buttaglielo in c***o, dai, azione!
7: Pronto?
4: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
7: Ligne e marmore.
4: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
7: Senta,
4: in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
7: Assolutamente sì.
4: Ho trovato la persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
7: No, io devo lavorare. Devo pagare le tasse.
4: Certo.
7: Non ho tempo di... Ho dei soci che sono famelici.
4: Capisco.
7: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
4: Ah, lei sta parlando dello Stato, molto comico.
7: Molto famelico verso gli artigiani.
4: Ma... capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard c'ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 metri che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi ha...
7: Guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
4: Sì, una produzione hard, quindi posso immaginare.
7: Sì.
4: Adesso mi perdoni, sono sul set.
7: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene come disegno... quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
4: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, potrebbe essere anche interpretato. Questo doppio senso.
7: Un comune cazzo, devi dire la misura che vuole.
4: È praticamente un cazzo di 2,20 metri, però che mi abbia un po' le fattezze.
7: Il diametro
4: è quello di un cazzo semi normale, però molto lungo, 2,20 metri. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, come fosse, diciamo, una vita.
7: Deve essersi quelle...
4: Sì, che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque guardi, vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche, ecco, per il budget.
7: Può venire solo la mattina perché io il pomeriggio molto spesso lavoro fuori, perché prima eravamo in parecchi, adesso sono solo, quindi...
4: Scusi un secondo, sono sul set. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso, aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora buongiorno, niente, quindi di mattina passo da lei. Va bene, grazie, arrivederci.
7: Prego, arrivederci.
4: Salve. Vedi, mi ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sushi, cazzo.
2: Premo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
1: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
6: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare. 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao Narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abbate. Ciao Carmelo!
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione, non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra Occhibelli Palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cita, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea con queste mini mucchine che in alzarci le cocce di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 Riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, figlia, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente. Che meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione, gentili proprio così. Come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Ah, certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento, c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte, c'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine! Siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane! Ciao, mucchine! Madonna, che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama? Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua, ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: schiva piano Vassano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Sam!

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Poesia aggiornata alle finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua per parcheggiare, ma la bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte, sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché, parliamoci chiaro, i tuoi figli ormai ti parlano a stento e tua moglie dorme abbracciata al vibratore, sono la palpebra cala.

0: un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.
2: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Oggi, Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
3: Accidenti, hai una moneta?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Pronto?
5: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
4: Io non capisco che dite.
5: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
4: Come?
5: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... ma vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Ma vaffanculo assorbe.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto, sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese il figlio e vattin.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti,
1: terminato.
0: Chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, asce se figlio, se c'hai padre o se figli di Cornuto.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Ma fa con asce se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione.

0: Negativo.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì.
0: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
1: Da dove ricevo i segnali?
0: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
1: E ora adesso mi metto giù in pace.
0: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
1: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran caschi.
0: Negativo.
1: Come negativo, di devo dire una roba?
0: Negativo.
1: Ho andato a parlare d'ordine e d'opera.
0: Negativo.
1: Bestia?
0: Esatto.
1: Ah, bestia, sì.
0: Sì.
1: E allora bestia tutta la vita, Dio.
0: Esatto.
1: Ok, oh, vedo. Vado a caccia di chi è Sarah Connor.
0: Missione non prioritaria.
1: Non è più prioritaria Sarah Connor.
0: Perché me l'hai ordinato?
1: Ciao, ora vedo.
0: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
1: Ah, sì? E io dici che mi imparo.
0: Esatto.
1: Allora, ripeti con me.
0: Sì. Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ore 14.
5: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
6: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
0: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda bianca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda su Isola.

0: Riso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: Ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Fiol è una troia! Fiol è una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Brusegata che a troia de tomare che ha fatto e che il super fiol de una puttana che ti dà la patente che te morisci ti e canaglia la spero che m'abbia sentito che torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alpio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Isoradio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato Pietro.

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi. A te la linea, Alfio, per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di la fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 km. È il secondo porca entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva. Arrivo c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione. Un super fiol de una troia di un camionista al Messona. Capisco, Messona perché e vuoi avvisarmi di non invadere la soccorsia. Non invado la soccorsia, aspetto che il me supera. E il Messona altre 2-3 volte. Diego augura 14 milioni di volte di morire in QA da 14 di WhatsApp cancaro. Puttana somare sofisticata che ha brutta puttana che lo ga cagà porco che esplora cazzi de somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A. Che cazzo sonito fiol de una troia. Oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare. Fermate, puttana tomare troia. Fermate, che te destacco il coio e che cago dentro. Puttana tomare, boia.
2: Isoradio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vince una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.
3: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
4: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti, quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora dovendo restare perfettamente immobile non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. anche se chi lo è lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco, ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
3: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
5: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Veramente
6: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti,

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Valerio Airò, il cialtrone, signorina Rottenmeier Junior Kandinsky, ha un nome di merda. Infatti, per quanto tenga alla sua identità confusa, tutti preferiscono chiamarlo Mauro Mauro, cosa che lo irrita alquanto. Da quando ha fatto la comparsa in un film è diventato noto al grande pubblico per il suo aspetto grottesco e la sua voce suadente. Il suo grande sogno è quello di diventare un potente moschettiere della radio e combattere per sua maestà. Ma i suoi colleghi infami non gli daranno vita facile perché deve mangiarne ancora di merda per diventare un grande bastardo. Ma è sulla strada giusta. Ma-

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ice che dice boh, ice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'ICE e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore. Lo zio Bepi, che cosa ne pensi dell'ICE? Vai, dell'ICE.
4: Dell'ICE? Era mattina nera, una volta l'ICE.
3: Sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
4: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i neri.
3: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
4: Fanno bene, perché se ti scivi in un paese a far cagnare, a rovinare il posto, cane, giusto che te viene espatriata il 5, subito fuori da casa.
3: Ecco.
4: Come qua in Italia dovrei sparare in faccia a tutti quanti se vieni qua e non la voglio lavorare.
3: A chi?
4: Mi fa il culo invece.
3: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare? A chi?
4: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i peroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. E se baby gang non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché te hai paura, te devi girare armato. Sarà che non va, Beppi, te devi girare armato, capire, sparare in faccia di porco.
3: Ecco, però scusa Beppi, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
4: Perché hai doppiato misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne, però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere.
3: Sì,
4: non si può metterti in mezzo, se te metti in mezzo, te paghi conseguenze anche, poco a fare. Cioè, deve fare così anche all'Italia.
3: Giusto.
4: Adesso ho visto che vi è anche a Cortina gli agenti qua dei militari.
3: Esatto.
4: Chi i bastoni 3-4 neri anche in Italia,
3: Ma scusa, se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti,
4: io non ho una maglietta diversa.
3: Sei un grande Beppi, ti do un abbraccio, ciao. E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul ICE?
5: Guarda, allora io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
3: A cosa?
5: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
3: Analizziamo.
5: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
3: Sì.
5: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
3: Esattamente.
5: Poi, allora, La donna poteva stare a casa sua a farsi i cazzi suoi, doveva andare lì a protestare.
3: Ma esiste il diritto, però si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
5: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni, se sei un illegale,
3: chi decide?
5: Un immigrato di merda.
3: Ma quella non era un illegale, era una signora, madre di tre figli americani.
5: Sì, però era un attivista.
3: E quindi?
5: Che dava man forte agli illegali.
3: E quindi che cosa c'entra?
5: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
3: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
5: Bellissimo. Calma, okay. Dove vai?
3: E invece
5: mi fai citare questa cosa.
3: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
5: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere, e poi c'è solo quello che gli piace.
3: Aveva...
5: Perché ora vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
3: Okay.
5: L'infermiere perché va con la pistola a protestare? Perché?
3: Sì. Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato. E perché lo ammazzi?
5: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava?
3: Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva
5: non
3: più
5: fa
3: una
5: niente,
3: pistola.
5: Non fa niente. Non è in piedi.
3: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
5: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
3: E a quelli che gli aiutano?
5: No, a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
3: I primi. Soprattutto sì. Se magari una donna è lesbica.
5: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
3: Tipo?
5: Un bel cazzo lungo.
3: Il tuo magari?
5: Magari, sai che esce sotto.
3: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente, ciao. No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo,
5: vai,
3: ciao, brufolo.
5: Ciao,
3: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecio dal camion. Vai Vecio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
6: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da me.
3: Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
6: Ma non sai che eravamo un genio, porco.
3: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano, però.
6: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo di domanda è, porco?
3: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone
6: ma
3: che...
6: Io mi dissocio.
3: Ma cosa?
6: Sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Però... Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché
3: ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
6: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
3: Ah, quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa?
6: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiuderli dentro una...
3: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
6: Tutto a partire dai politici, omosessuali, sì. Transessuali, polizia in generale. È presente un computer quando è pieno di virus? Bisogna applicare un antivirus,
3: ecco.
6: Ok?
3: Chi sono
6: pulizia,
3: i virus? Chi sono i virus?
6: Tu sei un virus, porco.
3: Ma non parlare di virus. Non parlare di virus, che c'hai l'epatite, l'hai presa dalle troie. A, B e C, c'hai un alfabeto di epatite, ciao. Ok, come avete sentito al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
9: Ah, bene.
8: Presenta.
10: La famiglia porno.
11: Basta, non dire più una parola.
10: Porno.
12: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
11: Leccami i coglioni.
10: Porno.
13: Pronto?
11: Leccami i coglioni.
13: Pronto?
11: Succhialo che non voglio, vieni sul fuoco nelle vene.
13: Pronto?
10: Porno.
13: Pronto?
11: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
10: Porno.
13: Pronto?
11: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
13: Ma se ti mangi di palle, vai a tirare il tuo muro, fa il culo.
11: Con la lingua tutta la punta, così.
10: Porno.
13: Ma senti, non ci scorciare di palle, con il telefono è tutto controllo. E faccio così.
11: Mettilo in bocca.
13: Hai capito? Ma vuoi chiamare i carabinieri, lasci il telefono aperto.
11: Con la lingua, ti prego. Basta, non dire più una parola.
14: Che sta la voce? Che è successo?
11: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
14: Non capito un cazzo.
11: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
14: Ti fai capire?
11: Mettilo in bocca. Più veloce con la bocca.
14: Assolta.
11: Leccami la punta.
14: Assolta.
11: Ecco, brava.
10: Porno.
14: Allora.
11: Mettilo in bocca.
14: Ah.
11: Mettilo in bocca.
14: Non ho sentito, alza la voce.
11: Mettilo in bocca.
14: Se non alzi la voce, non ti sento.
11: Più veloce con quella bocca, oh.
14: Hai capito? Ma non sei più vigliacco, perché vieni qua? Te lo metto di vieni qua. Te lo faccio volutare, vieni.
11: Oh.
14: Ti nascondi dal talento, vieni qua se sei uomo.
11: No.
14: Se sei dal talento, che uomo sei?
11: Basta, non dire
14: ti faccio tutto quello che vuoi.
11: Succhialo che non voglia.
14: Vieni. Vieni qua.
11: Dale, che amico.
14: Ti faccio tutto quello che... Ma vieni però.
11: Non ancora.
14: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi. Vieni qua.
11: Oh.
14: Ti faccio tutto quello che vuoi. E vieni.
11: Non ancora.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Ora ci è morto, perché non dici a se si figlia ci assomigli, figlio di Cornuto.
1: Allegami i coglioni. Ecco, brava. Chiama la cappella.
2: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego. Chiama la cappella.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia.
0: Sì, non lascia se figlia, se la figlia di chi sei, va a fare con la mamma e non chiamare più.
1: Oh. Con la lingua, ti prego. Oh.
3: Qual falange di Cristo, tuo redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
4: Chi è?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Aspetta un attimo, che ho le mie robe.
1: Oh.
4: Ecco, aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Oddio.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
3: C'è il mio cugino, c'è il mio cugino, si è fatta male, cornuto,

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiau!
6: Il culo
8: giù!
6: Attento!
8: Aiau! Il culo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No! Sì! Only to you. This is Zoo. Only to you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Dove abita Ennio?
3: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
4: Ah, il Tesseract!
5: E quindi, ah, lo spacchiamo a merda anche oggi!
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Chi sei?
6: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
7: Umberto, Umberto.
6: Sì, sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cosa è andato a fare in montagna?
7: Andare a cercare tua sorella. Ma dove sono andato a fare il tuo padà? Sono andato a fare a cercare i funori. Non li ho raccolti.
6: Non li ha raccolti, benissimo.
7: Non li ho raccolti perché l'ultima volta sono stato male.
6: Sì, senta, per
7: la tarchipina una settimana,
6: la tarchipina ha preso?
7: Una settimana!
6: Come si sente adesso?
7: Bene. Sono quasi guarito!
6: Benissimo, senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
7: Ma non ti capisco, parli troppo difficile!
6: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
7: Parla meglio!
6: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract?
7: Tesseract!
6: Sì, è blu?
7: Ecco, cosa devo fare?
6: Forse lei, camminando, l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
7: In casa? Sì, dalle scarpe?
6: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
7: Devo andare a vedere le scarpe!
6: Ma allora, vada a prendere le scarpe, intanto le passo l'esperto di pietre, Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
7: Bruce Banner!
6: Guardi bene!
7: C'è la merda!
6: C'è la merda? Allora riesce a toglierla con un bastoncino? La riesce a togliere con uno bastoncino?
7: Ma è piena di merda!
6: Questo è un problema. Allora le passo.
7: Ma se ti do ragione, me la vai!
6: Signor Ennio!
7: Sono le scarpe piene di merda!
6: Come mai le scarpe piene di merda?
7: Nella terra ieri te l'ho detto!
6: Ah, ok. Allora un solo ce l'ho qui di fianco a me. Il pietrista Bruce Banner.
7: Pietrista!
6: Va bene, Bruce Banner.
7: Bruce Banner!
8: Sì, salve, signor Ennio, sono Bruce Banner.
7: Dice me, che cosa vuoi?
6: Dice me.
8: Sono Bruce Banner.
7: Dice me, ma che cosa vuoi? Dimmi che cosa vuoi.
8: Guarda, la situazione è gravissima.
7: Sto lavorando nel capo.
8: Ok, no, lo
7: capisco.
8: Lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
7: Che cosa devo fare?
8: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
7: Una gemma?
8: Guardi, sostanzialmente, provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
7: Te l'ho già detto che c'ho la merda! C'ho la merda sotto le scarpe! Porco!
8: Guardi, facciamo in questa maniera, provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
7: Puttana! Lo sbatto contro il muro! Lo sbatto contro il muro!
8: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra.
7: Puttana!
8: Ok, di nuovo, provi a farlo di nuovo.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle bike trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non ci abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Doveva essere una vacanza relax!
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola, a meno di un metro da noi, che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta al rave!
5: Buttaglialo dentro! Buttaglialo dentro! Eccile!
6: Il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millate?
7: Ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stavi bene, eh? Ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e... sa com'è? Cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo, è molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro, è pazzesco.
10: Già, non ho ancora visto la sala ricreativa con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
11: Oh.
10: E senta, quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la faccia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito!
10: Bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno!
4: Ehi, infatti!
10: Sì, allora, Rambelli... si dovrebbe fermare anche sabato tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! Che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta e scanna un po' di veti.
2: Sì, mi sembra proprio di sì!
3: Godi.
2: Vada al diavolo!

0: Eh?
1: Oh, baciamelo piano.
0: Oh, ma lei è uno stronzo, eh?
1: No.
0: Pronto?
1: Guardalo bene, piccola.
0: Ma allora lei è scemo?
1: Guarda il mio c***o.
0: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
2: Vada il diavolo.
1: Bene.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Chi è? Ma da quel paese.
1: Bene.
2: Chi è lei?
1: Godi.
2: Cosa?
1: Godi.
2: Ma vada a fare il pagliaccio.
1: No. Oh.

0: Pronto? Pronto?
1: Brava, pronto? Piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, si spompina.
0: Chi sei?
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, Fanio Berbene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Una chiesa e figli, strafigli, no. Figli di sua, di ignorante e fetente. Basta ancora chi ti è morto.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto? Pronto? Ora scese figli, strafigli, cornote e figli di suetre.

Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai. Prendi la
1: mano. Morte, sarà morte, figlio di zoccolo. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh raga, ho deciso, domani faccio le analisi di routine. Così mi tranquillo.
3: Routine di che stai bene, scusa?
2: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
3: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
2: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
3: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
2: Ma figurati, mi sento

0: Bene, e vedrai che mi diranno: lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
1: Bah, vabbè. Ciao toro, ci becchiamo, eh?
2: Ehi, fatti!
3: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
0: Borderline tipo?
3: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
0: Ma io prima stavo bene però.
3: Prima non sapeva, adesso sa.
4: Già. Finché non fai controlli, sei immortale. Matematico.
5: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
6: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
5: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
6: E se fossero profili falsi?
5: Ma dai, come sei diffidente? Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
6: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
5: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
6: Scusa amore, ma l'ospite ha la faccia del Maranza.
5: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
6: Maranza.
5: Basta.
2: Ehi, fatti.
6: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
5: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. No, non vanno neanche le mie.
7: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
6: Come polizia? È casa nostra, apri!
7: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
5: Amore, sul campanello c'è scritto Mohammed Abdul Wahid.
6: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
5: C'erano le recensioni!
4: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
6: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
8: Ma è venerdì sera, amore.
6: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
8: Sei sicuro?
6: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
8: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
6: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
8: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
6: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
8: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
6: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
8: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
6: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
8: Ok.
2: Ehi, fatti!
3: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
8: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione, alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo incutava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
4: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Lo Zodi 105.
11: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
12: Centrale a tigre dai denti a manganello. Centrale a tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire.
13: passo.
14: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
12: Bravo, bravo tigre, mangio sempre i formaggini tua. Dici che forte. Centrale a fenicottero in elicottero, centrale a fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
15: Elicottero centrale, sono lì in mezzo,
12: stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
15: Hai ragione, passo.
12: Oh, vedi chi c'è sta? Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma, centrale a cucciolo de sperma, mi ricevi, cucciolo de sperma, passo.
16: Che troia, che palle, cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo, sto mangiando, sono al ristorante, passo.
12: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco. Ci è appena giunta una segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve saltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, Vasco.
16: Orsacchiotto di peluche che rosicchia il coglione di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
12: C'entra la marmotta con un varanculo, certo che esiste. La diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
16: Va bene, mi rigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
12: Ma non dovevi dirmi di rigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porcaccia puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
15: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia.
12: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
15: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Sono arrivata una dita di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. Vieni a sboccare, posso andarmene?
12: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
16: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
12: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
16: Va bene, passo. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda!
12: Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre. Ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Buon pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
15: Vai!
12: Vai, vuoi la Rai?
15: Vai!
12: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
15: Vai a fare il culo!
12: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Passo!
10: Radio 105.
17: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bit, bit, bit, bit, bit, bit, bit.

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che se non ci fosse, sti cazzi, tanto ce ne sono centinaia praticamente identici.
2: Identici come i pesci uguali, identici, hai capito? L'hai mai mangiato il dentice?
7: Mattone, sei veramente una sagoma, Mattone.
2: Da 5.000 euro.
7: Sì, tanti morti di fama in gara oggi, quindi smettiamola di scaccolarci i buchi dei culi e iniziamo con il primo concorrente.
2: Dov'è la corrente? Non la vedo, capito? È il gioco di parole. Concorrente.
7: Madonna.
2: Senza corrente.
7: 5.000
2: euro. 5.000
7: euro
2: ho preso con questa battuta. L'ho scritta io di pugno mio.
4: Avevo preferito quella dei dentici. Quella era carina.
7: Per me è no. Ciao.
2: Viene a rompucazzi sulle battute mie, non lo so.
4: Vabbè, io mi presento, comunque sono Penelope, ciao.
2: E subito a parlare di cazzi. Sei molto schivanzata a dire subito del pene.
4: No, il mio nome è Penelope.
2: Non ti puoi chiamare cazzo. Ah, perché scusa, l'andilope, cioè è l'andielope. E Penelope che cos'ha? È un cazzo con le corna che vive nella savana.
7: Non divaghiamo, per piacere. Dici piuttosto, cara minchiola, Pieri, come cazzo ti chiami?
2: Cazzolipe. Antilope, chiama l'antilope.
7: Quale brano musicale renderai praticamente irriconoscibile con la tua voce da cornacchia isterica?
4: Canterò Wake Me Up di Avicii.
2: È morto!
4: Sì, ma la canto io, infatti.
2: No!
4: Perché?
2: Perché è morto! E comunque Avicii e te futterello la bici. 3.200 euro ho preso questa battuta perché è una mezza citazione.
4: Però mi ha fatto ridere.
2: Peccato che mancano 1.800 euro. Vuoi metterli tu?
4: No.

0: doppia proprio il buco del culo. Che schifo. Allora, scusa, come cazzo ti chiami? Allora, innanzitutto
1: Antilope.
0: Hai un nome del cazzo, hai una voce del cazzo. Dovresti annodarti le corde vocali per il bene dell'umanità. Fai schifo, hai capito? Fai letteralmente schifo, mi dispiace.
1: Per me è fuori.
2: E fai cagare anche come ciclope, di occhi nei due.
3: Sì, infatti non lo sono.
1: Non c'è un altro concorrente? Look out, cause here I come.
4: Ciao amici di Canale 1, io sono Stonio.
0: Ma per me sì, ragazzi.
1: Molto bravo.
0: Che bravo,
1: Stonio.
0: Che bravo, bravo.
1: Stonio Cartonio, bravo.
0: Che portamento, che dignità, che grazia. Stonio, vogliamo sapere tutto di te. Vieni da una famiglia per caso nobile?
4: No, di cognome faccio la capra.
0: Che modestia, eh? E cosa fai nella vita?
4: La mia è una situazione un po' difficile. Per anni ho fatto il ladro di autoradio, ma quando hanno incominciato a produrre macchine con la radio incorporata sono rimasto senza lavoro. E così per anni sono stato costretto a vendere la droga davanti alle scuole elementari. Poi con Covid e la didattica a distanza ho perso pure quel lavoro e adesso mi arrangio come posso nel settore del traffico internazionale di organi umani.
0: Che storia commovente.
1: È una storia molto triste, molto triste.
0: Un giovane di indubbio talento costretto a fare un lavoro tanto umiliante. Stonio, lasciatelo dire, tu sei un eroe italiano e sono certo che presto troverai la tua strada, forse proprio nella musica. A proposito, come hai deciso di deliziarci questa sera?
4: Canterò Wake Me Up di ABC.

0: canzone che canta è bravissimo.
1: Io non me la ricordavo, Yodel.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Un'altra cosa di una genialità.
1: Bravo a improvvisare.
3: Grazie, grazie. Ne canto un'altra.
2: No, sì. Non ce n'è bisogno, Stonio.
0: Vabbè,
2: risparmia le corde vocali per Sanremo, perché senza dubbio sei tu il vincitore di questa puntata.
0: Viva!
1: Dai, il nuovo Jalis, uno dei due.

0: Vieni qui allora che siamo ai saluti. Come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, Mariella, Piero, Giovanna e il cane Pablo, e diamo loro appuntamento alla prossima puntata di Italias.
1: Ah, hai scorreggiato, Stonio? Molto bravo, sei riuscito a farla a tempo. This is me.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Sono malato, sono malato, malato, malato. Ah, come sono malato, malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 27.
2: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
4: Ogni volta cambi solo il numero.
2: E perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda?
4: Oggi nel menu di Pornhub ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
2: Sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film.
4: Ti scopo con la tele cinesi.
2: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
4: Sesso telepatico.
2: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai, vai!
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Non sono bello, non sono un genio. E Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
2: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta. Tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
6: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
2: Non me ne frega un cazzo, scopa!
6: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
2: Bravo, scopa!
6: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
7: Io sono Silvia, molto piacere.
2: Che voce da gioia! Vai, scopala!
7: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
2: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
6: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
2: Non lo scoperei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione sì.
7: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
2: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai!
7: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
2: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai, dai, dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
7: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
2: Ma che cazzo devi, me ne fotta a me dalla miniera, vai, scopa.
6: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
7: Perché? Sei un minatore?
2: Sì, ti deve scavare la fica, il culo, la bocca.
6: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
2: Trivellala!
6: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
2: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
7: No, fermo, non andare. È pericoloso.
2: E adesso glielo succhi.
7: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
2: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
6: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
2: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
7: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
2: Brava filantropa, scopalo.
7: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
2: Brava.
7: L'hai trovata.
2: Oh, Dio grazie, meno male finalmente, dai vai vai.
8: fregata.
2: Ah, sono un gigante, sono nudi, stanno scopando, sì!
8: Ah, oh, sì,
2: bravo,
8: ti scopo!
2: Bravo!
8: Ti mino! Ah. Sono un minatore!
7: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare. Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli.
2: È proprio piccolo!
8: Che cazzo? Non sento niente, non sento niente!
2: Pensa quando è perverso sto film, cioè lui che la sta scopando e lei che la insulta, è tutta una perversione. Dai, buco del culo!
7: E ora cosa cazzo sta facendo? Canta, oh mio Dio, mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
8: Zitta! Non sento non sento nulla!
2: Basta, basta che sembra quei film porno dark web con i m***oidi! Ma che disagio sta cosa!
7: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
2: Anch'io!
7: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
2: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
8: Non sento nulla! Ti scopo, ma non sento nulla!
2: Ma basta, mi sento ammosciato, veramente, ma mi sento a disagio.
7: No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta, lo devo ammazzare.
2: Sì, guarda, è forse a un certo punto è anche una scelta. Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
8: Inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri, ma perché sto facendo quindi non sento bla bla bla, non sento
7: Muori incapace, muori!
2: Eh sì.
8: Muoio e vengo e muoio.
2: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso, torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa... è brutto quello che è successo, è brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
9: Amore, sono tornata, come ti senti?
2: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
4: Valuta il film!
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili buttai! Testi cagli, vuoi di me i fili buttai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Bene, bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui, il signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico, innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ola!
1: Grazie, grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
2: Esatto.
0: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
2: È un programma che va in onda alle 4.
0: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutto quanto.
2: A cosa serve un notaio in un tribunale?
3: Faccia le cazze sue.
0: Bravissimo, grazie Tafazzi. Allora, signor Tafazzi, sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
2: Ma che figura è?
3: Merda.
2: Ma come si permette il sigillo?
0: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
2: E chi sarebbe mai?
3: Stupido.
2: Come si permette di...
3: Ho messa verbale, stupido.
2: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli dei giudici.
0: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto, si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale, che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
2: Però
0: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
3: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
2: Adesso capisco la sua presenza.
3: Cretinetti.
2: Cretinetti.
3: Bollati.
2: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
0: Porca miseria. È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
1: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
2: Ha messo il fatto.
0: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
1: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
2: Ma il mio coglione, figlio di puttana! Il mio coglione è anche secco, non è nemmeno lavato, è sporco di sangue!
1: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non voglio inquinare il nostro povero pianeta.
0: Ma che pizza.
2: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
0: Ma che pensiero ammirevole, signor Edoardo, che si preoccupa anche del pianeta. Se ci fossero più persone come lei, vivremmo in un paradiso fatto di mosche. Bene, bene, direi che ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
3: Nemico del mare.
2: Bollato. Ma basta, lei che cazzo vuole?
3: No, dai.
4: Sei una giovane modella super ficona.
5: Eh sì, come hai fatto a indovinare?
4: Staresti volentieri tutto il giorno a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
5: Hai proprio centrato il punto.
4: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
5: Ma che figata!
4: Puoi dirlo forte.
5: Ma che figata!
4: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
5: mamma mia, sono così bella che mi mangerei. Nam, nam.
4: Salute.
0: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello, mamma.
2: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante?
0: Ma è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario, una roba devastante.
2: Ma sarà pieno di roba chimica, io giro come uno specchio.
0: Ma che cazzo me ne frega a me, io mi sono tirato tante di quella roba chimica, che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo di assumerne altra? Allora.
2: Effettivamente ha ragione lei.
0: Eccoci rientrati, il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usare usarlo come antistress, invece di comprarne uno di plastica inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa?
0: Questa corte...
2: Crede alla suspense. È normale, ha messo il baltorto, è un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
0: Infatti questa corte assolve il signor Odoardo perché il fatto non costituisce reato.
2: Ma che cazzo di... Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
3: Non è reato, non è reato.
2: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
3: Bollato.
2: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
0: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona.
3: Allora, la seconda è mia, eh? La seconda è mia, senti, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti, senti che bella, eh?
2: Non mi tocchi.
3: Bollato.
2: Non mi tocchi.
0: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
2: È disumano.
0: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
3: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
2: Ma cosa mangia, signor Favino?
3: Non lo so.
0: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
2: Andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
0: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
1: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
0: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi, tiri Tafazzi!
2: Aia, aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
3: Ti faccio sparare.
2: Cosa?
3: Faccio sparare. Bollato.
2: È una minaccia malavitosa.
3: Minchia, sono notaio.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti, morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.

0: Finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo. Questa è solo una situazione temporanea. Presto troverò un lavoro. Tu imparerai a contare fino a due e vivremo. E vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda com'è ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore. Il nostro amore. Il nostro amore.

0: ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo, scopiamo! Non siamo avuti preservativi!
1: Che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo il bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu sei stato incollato da tutti i prigionieri della prigionieria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: Ma infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turco, prego.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Bel maschione.
1: Dannazione, mannaggia pata turco, turco, ma com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglia nel culo, anche l'eunuco. Vabbè, prego, non goda prima, mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere brava a ciucciare le palle. Vabbè, e facciamolo, vai. Ma è solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Sei tontissimo!
1: E meno male, almeno uno dei due. Non faccio quelle cose con la lingua, la prego, che c'è lo specchio, si vede.

0: Sono io! Eccomi di ritorno con le gambe larghe! Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me! Zuleia! Zuleia, amore mio! Ma dove sei finita, Zuleia? Zuleia, amore mio! Dannazione, non c'è più! Ma turco d***o! Mi sono fatto inculare per niente! E non mi è nemmeno piaciuto! Aspetta, ma qui c'è un biglietto! Non può essere di Zuleia, Zuleia non sa scrivere!
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scrivere.

0: scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio.
1: Addio, amore mio.
2: E addio, turco! E come? E l'ho preso in culo con le preservative! E qua non si batte il chiodo! Ma porcaccia la... Ma vaffanturco! Vaffanturco!
3: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
2: Ma vaffanculo, brutto eunuco!
4: E anche...

0: Kids with the Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vecchi e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo.
2: Questo è Wonderland.
3: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: No, solo quella.
4: E lei non ci va?
3: No, per niente, sono stanco oggi.
4: Andrò solo.
3: Se ti conviene.
4: E morirò.
3: Mi fa piacere.
4: Io mi chiamo John Rambo.
3: Mi piacere.
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ora vediamo se li trovo qua davanti. Perdere un po' di tempo.
4: Andrò solo.
3: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
4: E morirò.
3: Ok, va bene, allegria.
4: E questo che c'entra con me?
3: C'entra perché ho da fare, mi devo andare.
4: Non se la prenda male.
3: Dipende. Non mi fa incazzare, scusa.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Sì, il tombino.
4: E morirò.
3: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
4: Non posso aspettare.
3: No, non aspettare, vai tranquillo, ciao.
4: Andrò solo. E morirò.

0: Pronto?
1: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
0: Che?
1: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
0: Non vi capisco.
2: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
3: Pronto?
1: Dove tengono i prigionieri?
3: Pronto?
1: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
3: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
2: Io mi chiamo John Rambo.
3: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
2: Cosa?
3: Pronto?
1: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
3: Senti, ma vuoi affanculo a chi ti è morto? Se la morta c'è il figlio, figli di merda. Qua non è casa tua, stronzo.
1: Lei
3: se sei
1: insegnato.
3: Una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
1: Non se la prenda male.
3: Affanculo a sorta.
1: Non posso aspettare.
2: Cosa?
3: Pronto?
2: Io mi chiamo John Rambo.
3: Sembra, vuoi affanculo a te, sono tan male di tutta la tua razza.
1: E lei non ci va?
2: Cosa?
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
6: Pronto?
1: Dove tengono i prigionieri?
6: Non so.
1: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
6: Non so.
1: Non me ne servono molti.
6: No? E quanti uomini ti servono?
1: Mi servono due uomini per i campi minati e due per coprirmi la fuga.
6: E tanti? E mi cosa posso far partire?
1: Non posso aspettare. Andrò solo.
6: No? Non ho capito. Dimmi,
1: e lei
6: spiegami
1: non ci va?
6: Spiegami una roba. Cosa vuoi?
2: Cosa?
6: Cosa che te vuoi? Pronto, pronto, pronto, pronto!
1: C'è un'altra via d'uscita?
6: Ti strappo il cuore con una mano di...
1: Andrò solo.
6: Vieni, vieni, vieni dalla provincia di Treviso. Te urla al cielo. Voglio che passami per strada! Prema a terra!
4: Come andrà a finire questa telefonata? Questo.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Smerdir, l'odioso e ricchissimo marito di Zuleia, bella turcona dal cervello povero di sodio, è morto.
3: È morto, è morto.
4: Ah, mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
5: Scusi, scusi, Smerdir,
4: sì.
5: Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco.
6: Muoio.
5: Smerdir!
0: Misteriosamente pugnalato alla schiena con un apposito pugnale alla schiena.
7: Morto.

0: Ma pur non avendo sale in zucca, Zuleia si ritrova con un immenso patrimonio, un fratellastro avido e senza scrupoli, e soprattutto un figlio neonato che sa già parlare, e forse persino uccidere.
1: Ah, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!
0: E il Maz, che a Zuleia ha donato il cuore in cambio di un bel paio di corna, presenzia ora al funerale di Smerdir, preoccupato che qualche avvoltoio possa approfittare dell'abissale deficit cognitivo della sua ex amata, che ha lo stesso quoziente intellettivo di Matteo Salvini.
3: Fratelli e sorelle, con questo vago gesto sacro affido definitivamente l'anima di Smerdir a chi di dovere. Il funerale è concluso. Andate in pace. Sì, cazzo, sono il prete magistralmente interpretato da Jake La Furia. Viva la figa e... porco!
4: Fianco dente stretti.
1: Mezzreie, ex amore mio, non puoi spiegare perché piangi. Smerdir, quella era cattiva. Ti aveva costretto a sposarla con la forza e ti teneva come una schiava. Dovresti essere felice che è morta ammazzata.
4: Non piangico per Smerdir, il mazzo, ex amore mio. Piangico perché ora sono sogliola. Sogliola al mondo con un feto indifeto. Come farò ad occuparlo di lui? Non ho un lavoro né monetine da spenderle.
1: Perdonami, ex amore mio, per quello che sto per dire. Ma tu hai veramente un mosaico di scorregge al posto del cervello.
4: Grazie, grazie al mazzo, sei sempre così dolcificato.
1: Ma che cazzo mi ringrazi, turco? Era un insulto. Sto dicendo che sei addirittura più stupida di te stessa. È possibile che non capisci? Eri la moglie di Smerdir. Questo vuol dire che eredita tutto il suo patrimonio.
4: Ed è una cosa positiva.
5: Lo stiamo pensando tutti, sia i belli che i brutti, che Zuleia è mongappata, una mega figa sbagolata. Sei
1: ma turca, sì che una cosa positiva. Vuol dire che ora sei ricca, Zuleia. Ricca e sfunnata.
4: Oddio, sono ricca? Io ricca? Eh sì, hai ragione, sono orecchia! Avete sentito, pezzenti? Sono orecchia, sono orecchia, sono orecchia sfondata!

0: Zuleghe, ma come parli? Cosa dici? Non ti riconosco più.
1: Taciti, pezzente. Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te. Lavati di torno, poveraccio.
0: Ma Zuleghe, ex amore mio, adesso ricca. Ti prego, ritorna in te. Tu non sei così. Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva.
1: Non permettere te di dire a me come devo essere stupida. Vattene, via, non ti voglio più guardarti.
2: Hai sentito cosa ha detto mia madre? Levati dal cazzo, faccio di merda!

0: E io continuo ad avercelo duro!
1: Ushen, ma che è successo? T'hanno accoltellato, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma! Resisti, nuovo amore mio, accoltellato! E dimmi, che è stato? Che è stato a farti questo?
2: È stato...
0: Chi è

0: tagliare!
1: Alla prossima puntata di Terra Amara, la telenovela con i cazzi che fanno male.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
7: sì,
11: signora.
7: Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
11: per
7: cosa
11: chi non
7: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
11: ma tu,
0: che ti ho
11: ma
0: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Uno. Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono
7: ecco.
11: Quello della cacca,
7: sì.
11: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma
11: lei
7: che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste,
5: oh,
1: sono le loro nuove avventure.
5: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
6: Ah, ok. Urco essere pronto.
12: Dica se sta male questo quadro.
11: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
12: Beh, però mi fa una...
11: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
12: Mi fa una tenerezza.
11: Ma ho capito, se lo gli bozzi lo porta a casa, quando mi ha finito le riprese. Ma
12: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
11: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
12: Sì, ma l'hanno devastato.
11: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
1: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici.
5: Oh,
1: i super erotici.
13: Oddio, che freddo. Gervaso, non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura.
14: Signore, Berber, Bir, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
13: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
15: Ma che è un orgasmo?
12: Sto simulando il freddo.
15: Ma lo sta simulando male.
12: Perché?
15: Perché il freddo è più brrr, cioè la roba più infreddolito.
12: Oh, scusate,
15: lei,
12: certo.
15: Se lei me eiacula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
12: No, questo è il suono della persona.
15: No, il suono della persona è... freddo.
12: No, sì, quello è la persona che scopa.
15: Lei ha veramente delle grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
12: Ah, ok, va bene.
15: Perfetto.
16: Che freddo!
13: Che freddo.
7: Mo ti sei imbarzottito un po'.
13: Super comparsa. Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
16: Le perversioni del tempo.
17: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a rannicchiarci gli uni agli altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
13: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino!
15: Chi? Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino, e chi è Odino?
12: Odino, e chi è Odino?
13: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
12: No, dai, bestemmie non le dico.
15: C'è dove sta la bestemmia?
12: Qua lui ha detto che Dio è quella cosa lì.
15: Cosa? No, mica la bestemmia dio vichingo, scusi.
12: Ah no?
15: Eh no, perché i vichinghi avevano le loro divinità, ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono gli dei cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
13: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
12: Ah, adesso ho capito.
13: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici: l'uomo Rutta Scorregge, Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la Torcia Anale, Imene Felpato Woman, il Dottor Festino, Pacco a col Bacco Man, lo Spaventa Passere, l'Uomo Crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
18: Questo è difficile, eh?
13: Il mostro dalle unghie di sperma, Mestruo Lindo, il Porco di Loch Ness, l'Uomo con un Cazzo in Meno, il Dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
12: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
15: Lei verrà in autobus.
12: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa quanta gente è? 20 persone.
15: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
12: Ok,
15: eh?
12: Allora andiamo.
13: Eccoci ad Asgard.
12: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
13: Presto, dobbiamo trovare Odino.
19: Puta! Tiratemi fuori!
13: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
19: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
13: Lo sapevo, dannato Loki.
15: No, lei deve dire, e chi è Loki?
12: Ah, per quello mi guardavate?
15: Non lo so, veda lei.
12: Ha fatto anche la medicina.
15: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
12: Ah, ok.
15: Prego.
12: E chi è le Loki?
15: Chi è le Loki?
12: C'è l'apostrofo. L'apostrofo.
15: Sì. Non c'è l'apostrofo.
12: Ah, Loki.
15: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Occhio per Loki.
12: 60 quacchi.
15: Esattamente. E chi è Loki?
12: Non lo so.
15: No, lei lo deve dire.
12: A lei?
15: No, a Iron Pen.
12: Iron Pen, chi è Loki?
15: Però è Iron.
12: Chi?
15: Cosa? Dico, è Iron Pen.
12: È lui?
15: No,
12: è Loki, lui?
15: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
12: Chi è Loki, lui?
20: Loki è Loki cinese.
15: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
21: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomellaica.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Di Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa male della Polo Rai Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Rai Flores.
4: No, Rai Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Einstein.
4: Di gym, che c'è la
3: questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Una banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna man.
4: Zizzagna man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna man.
6: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza, un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
11: scendere,
9: scendere,
11: che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
9: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
12: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Aia! Vada fuori, maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: battere. E infatti io sono qui. Voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri. E intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti?
1: Vai!

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io l'ho

0: ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
2: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
1: Ma non ti va mai bene un cazzo, però! Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
2: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
1: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
2: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
1: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
2: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
1: Già, chissà che fine ha fatto.
2: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
1: Già, una roba incredibile.
2: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
1: Già, mi voleva veramente bene.
2: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
1: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
1: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
1: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo e quando sarò morto potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro?
2: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
3: Ecco signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
4: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
3: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
4: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
3: Accidenti. Infarto quindi?
4: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
3: Bene, tira una martellata, intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
4: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
3: Signora, per favore, non guardi.
4: Si sposti immediatamente.
3: È una cosa orribile.
4: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
3: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
4: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
4: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
3: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
4: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
5: Buongiorno, come posso esserle utile?
6: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
5: È nel posto giusto, che libro cercava?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
3: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
6: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
5: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
6: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
5: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro.
4: La bibliotecaria. Tasto sinistro. Il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
3: Inga, qua scelta scontata.

0: piace se mi raspo il culo con Oscar Wilde. Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
1: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
2: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
3: Questo minchia me la voglio vedere. Naia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai di orso polare, bello!
1: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
0: No, non c'è risalto a nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
1: Oh. Oddio! Oddio! È un orso bruno!
0: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
1: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
2: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
3: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotte. Inno! Altro sorso di birra.
1: Mi aiuti, la prego!
0: Mi dia la mano! Si nasconde!
3: Capolavoro, bellissimo questo, e chi l'ha scritto? Kubrick.
2: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
3: Questa è dura. Orso bianco.
0: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
3: Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo c'ha il suo fascino. Altro che Guiscio Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai così.
0: Licia Colò!
4: Black Mirror. Lo schermo nero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, di la tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì. Non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Io prenderei sì. Tutti i professori.
3: Sì.
4: Li farei fare solo anatomia.
3: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
4: Solo educazione sessuale, basta, sì. senza matematica, senza italiano.
3: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
4: Sì, è bellissima.

0: È bellissima.
1: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
0: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sennò diventano tutti gay.
1: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
0: Eh certo, perché è una malattia essere gay.
1: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
0: È una malattia, come che negli anni 70 l'imbi di psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
1: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
0: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
1: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
0: Sì, un cazzo, ciao.
1: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella.
2: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
1: Recentemente, signora, la settimana scorsa.
2: E lei cosa dice, hanno fatto bene o hanno fatto male?
1: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
2: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
1: Che ha visto la vita in diretta?
2: Loro fanno quello che vogliono, e cosa c'entra i giudici? Sono i figli suoi,
1: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
2: Ma vanno fuori nei cambi.
1: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
2: Sì, diventano dei selvaggi.
1: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
2: Ma dove li hanno messi?
1: In una scatola, signora. Li hanno messi in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messi, signora? Non lo so.
2: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
1: Sulla vita in diretta?
2: È la provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
1: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
2: Vabbè, buongiorno.
1: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal bisonte, forza bisonte, dici la tua.
3: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel, poveretti.
1: Poveretti perché?
3: C'era da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro non so se saranno contenti in un ospizio di merda.
1: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
3: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
1: Sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
3: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
1: No, lo decide la legge, lo decide la legislazione in merito alla tutela dei minori.
3: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
1: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
3: Ma di dove sono originari?
1: Australia.
3: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, in merda, surfano in mezzo ai boschi.
1: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
3: Fatti la cultura, Giuseppe.
1: Io che conduco il programma più forte d'Italia, io devo farmi la cultura, dai. Non hai un cazzo da dire. Dai.
3: Ti faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
1: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro e ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
4: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo. Devo capire che cazzo ho fatto per meritarmi tutto questo.
1: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
4: Coglioni che ogni lunedì mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
1: No, hai finito la predica?
4: Sono stato a Napoli, sono stato fortunato.
1: Io sono il re.
4: Lì mettono l'esercito, nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
1: Populismo.
4: Davanti un teatro.
1: Populismo spicciolo.
4: Ma cazzo, il populismo cosa, dai. Merda.
1: Senti, dottor Banale.
4: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
1: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
4: Dottor Banale, sta merda.
1: Banale.
4: Brutta infame.
1: Carotina.
4: E dopo non mi mandi mai in onda, bastardo.
1: Carotina, perché non dici mai un cazzo, Carotina? Adesso
4: Carotina, perché c'è il cane? Carotina, lo chiami tua sorella Carotina.
1: Senti,
4: infame.
1: Non ascolti la domanda. La domanda è questa.
4: Ma perché cazzo non sei capace di porre una domanda?
1: Ma io che sono il re della radio.
4: Tu non vuoi farmi la domanda?
1: Io
4: tu
1: che
4: continui
1: sono...
4: con questi nomignoli.
1: Io sono
4: tutti cane il mio dentro la mia anima. Porco!
1: Allora vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi, alla quale
4: nei boschi che hanno portato via i figli.
1: Esatto.
4: A te dovrebbero portare via i figli.
1: Vedi che non sei capace.
4: I figli a una famiglia
1: isterico.
4: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
1: Maleducato.
4: Portano via i figli.
1: Maleducato.
4: Una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi è malato in onda, tra tutti tutte, ha mandato
0: Hai
1: finito di accelerare con la Vespa?
0: Cane.
1: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere, volgarità.
0: Ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua,
1: Pifolco.
0: Brutto infame, no. Brutta merda, cane.
1: No, io.
0: Vedi, continui. Quando parlo io, tu devi stare zitto, ascoltare. E poi replicare, infame, maledetto.
1: C'ho quello che voglio.
0: No, continui con questi infame maledetto cane.
1: Dai, carotina, su, carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, carotina?
0: Per la forza di Gregor, il potere di maledetta merda cane. Ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà. Dai,

0: merda. Devi morire, maledetto. Devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello. Ma tu te lo immagini? 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Quest'uomo è un genio, quest'uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzoli-kun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: Lo Zoo 105.
1: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di un'altra cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giucizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso, la compravendita di moto anni 80.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony. Sono il DJ, come va?
2: Va bene.
3: Sono contento.
2: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. No, io sto bene sola, senza neanche parlare.
3: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
2: Cosa?
3: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
2: Senti, non capisco come che, il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
3: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
2: Ah, ti bravo Rico.
3: Sì.
2: Per adesso fino a dicembre.
3: Spiegami un attimo, il problema.
2: Perché la corrente la dampira al 30 dicembre.
3: Ok.
2: Che la viene attivata. Dopo.
3: Sì.
2: Dopo vedi, dopo chiami. Il conteur.
3: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
2: Sì, mi salta, ma la questione, ho fatto lì un elettricista,
3: sì.
2: Maggi, e mi dice che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta. Anche se non va mica su, fa niente, che corre la vena attiva,
3: Ho capito.
2: Al contrario, dove svinga vecchio.
3: Sì, sto capendo tutto. Esatto, sì.
2: Al contrario della corrente, dove svinga vecchio.
3: Ho capito,
2: Adesso, prima di dicembre, vo con tutte le poste e speri che la vena attivata.
3: La posta isterica.
2: Come ti aspettavo.
3: Ma la posta isterica?
2: Prima di dicembre.
3: Bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una... Allora te la spiego in breve, praticamente tu forse non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
2: Ma chi è che parla?
3: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
2: Quale elettricista? Di dove?
3: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa? Quello con il dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato mongolo.
2: Mi scusa.
3: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
2: No.
3: Che avevi lucera, quindi avevi l'acido.
2: Mi dispiace, no.
3: Non ti ricordi.
2: Ma di dove telefono?
3: Dimmi?
2: Di dove telefono?
3: Io da dove telefono?
2: Sì.
3: Da Milano, sono Milano adesso. Sono Milano adesso.
2: Sono
3: Milano, ma scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto bisonte, ti ricordi?
2: Io non lo
3: che facevamo
2: lo
3: i brindisi con l'aceto,
2: Cosa?
3: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe d'aceto.
2: Ma dove è stato?
3: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al, come si chiama la discoteca?
2: No.
3: Quella lì, non mi viene neanche il nome, quella.
2: Va bene.
3: La discoteca, te la ricordi?
2: Niente, Rita.
3: Alla cane. Pronto? Avete sentito, ragazzi? questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
7: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
8: Minchia, era sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
9: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
8: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
9: Bentornato su Netflix, banda senza palle. Ecco la novità di oggi, il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
8: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
9: Quale?
8: Questo tasto.
9: Quale?
8: Il tasto questo qua che sto indicando.
9: Destra o sinistra?
8: Questo no?
9: Dimmi, dimmi.
8: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
9: Tasto sinistro, bene.
10: Che il tasto verso il frigorifero.
11: Ma poi perché poi gli parla?
12: Ma poi perché?
11: Non è interattivo, non è così interattivo.
8: È incredibilmente interattivo.
13: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
9: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro spanata storpia cazzi. Vado col frigorifero?
8: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro allora.
9: E andiamo con spanata.
13: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara spanata storpia cazzi. Ecco, sapevo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina, eh?
12: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
13: Storpiato anche il mio, eh? Cioè, cazzo storpio.
12: Guarda come storpio, guarda come storpio!
13: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, eh? Non si vede che l'ho scritto.
12: No.
13: Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata, eh?
9: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
8: Ma che... vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
13: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava, dico adorava, portare il cibo alle mense del buco del culo. Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
14: Roba vergognosa, schifo, chiaro,
13: vabbè. Succede? Cosa mi succede? Ah, però quel sentito. Il signore col cappello in terza fila, bestemmiato. Pensavo, volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco a, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me. Nel confessionale, nel culo, sì. Se lo faceva mettere nel culo.
14: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
13: Lei col cappello è già secondo, eh?
15: Si vergogni!
13: nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli. Non è colpa mia, nel Cristo. Non so che cosa ho detto. No, no, state indietro. State indietro, sono posseduto dal demonio.
10: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana. Uccidiamolo. Bene, attaccatelo, poi di prete, dai. Sì,
13: quello col cappello però ce l'ha lasciato.
8: Calmi, calmi, calmi, ragazzi. Possiamo sempre mangiarlo.
13: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti... Altrimenti...
9: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro, chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
12: Ero rimasto ancora con la vecchia. Vediamo, mi filava in culo. Butta la pisciata, così finisco anche sta sega.
13: Prendiamolo, pezzo di merda!
10: Ammazziamolo! Quel pre...
8: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
10: Adesso!
13: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
10: Ma che schifo!
8: C'è una sete!
10: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
8: E lei mangia un sacco di ananas!
13: Portiamola in canonica, cazzo! No, no, confratelli, non aprite la porta della canonica!
10: Perché? Cosa c'è nella canonica?
9: Parla, cazzo! A te la scelta. Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
8: Cazzo di scelta.
9: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro?
12: Ah, devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
15: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
13: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
10: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
8: Prete, come lo fermiamo, prete?
13: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo!
9: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
8: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
13: È scritto nelle sacre scritture.
11: No, non è scritto nelle sacre scritture.
13: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme, scorreggiare tutti insieme.
16: Scorreggiare tutti insieme. Scorreggiare tutti insieme.
10: Ha funzionato! È morto per davvero!
9: Aspettate, è il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
10: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
13: Ah, puttana surgelata. Ah, sta puttana da frigo. Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo.
12: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, ho sporcato tutto.
11: Ma che serie è?
8: Che film della Madonna!
6: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
0: Lo Zodi 105.
8: Le cose verissime. Le cose verissime.
17: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
15: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
17: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi? Chi? Chi?
15: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
17: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
15: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
17: Zitta! Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport, provo lo sport, provo lo sport, provo lo sport.
15: Ma che fai? Ti canti le siglette?
17: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
15: Mamma, che cosa cringe!
17: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
15: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
17: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
15: Ma non si pronuncia così, è inglese.
17: Zitta!
15: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
17: Ma dai, dai, dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli, fateli, fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
15: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
17: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
15: Ma va che sei un deficiente, eh?
17: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
15: Secondo me ti fai male.
17: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
15: Ocio! Ocio! Secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
17: Ovvio! Ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. Praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
15: Non lo fare, ti prego!
17: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
15: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ho capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
3: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore, torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato, invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma era un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai, amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate. Stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni, perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fa eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare insicurezza al proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza di umana.
0: Se, dai, scemo, appizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.
1: Ok, prima di accendere però, voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre 1000 ere, io ti ritroverò. E anche sotto altra forma, ti amerò ancora.
0: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca. E schiaccia quel bottone che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
1: Ok, è giusto, è giusto.
0: Vado?
1: Vai.
0: Al 3?
1: Schiaccia!

0: lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Ah, amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
0: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
0: Cosa? Cosa?
2: È tipo un... Una zucchina.
0: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio sessortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoerotismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
3: Ma che ci fa nel tuo culo?
0: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
3: Ah dai, amore!
0: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
3: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
0: Eh già, la mia zucchina sta passendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
3: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
4: Fermi! Emissari dello demonio, o assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
0: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
3: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
0: Medio cazzo hai detto?
3: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
0: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'IKEA ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente.
3: Non sono candele dell'IKEA e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole!
5: Strega, il suo schiavo maledetto di Satana!
4: Eretici, infedeli!
3: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia! La macchina funziona con la corrente, non c'è corrente qui!
0: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
3: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
0: Oh figa, facciamola partire a spinta!
3: Allora è mica la macchina!
0: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
3: Amore, ma sei ubriaca!
0: Sì!
3: Quello è un film, questa è la realtà! Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro!
0: Ok, ok, sangue freddo! Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
3: È una dozzina più uno a cavallo!
0: Ok, no problem! Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo!
3: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina a ammazza persone!
0: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
5: La strega ha già parlato!
4: Sì, e il che vuole?
0: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. E con un ortaggio nel culo!
4: Una cucurbitacea, a quanto pare!
5: No, l'ortaggio in culo, no!
3: Hai capito, cara pergamena sostituta del diario? Siamo bloccati in un'epoca ostile. Ma al contrario dei miei calcoli, e fortuna che sono un ignorante di storia, non siamo nel Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì! Dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predabissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per fare ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita, e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino, l'ortaggio sessuale rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
3: Ci sono vari tipi di sacchetti: sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
0: Esatto.
4: Di rompe sempre.
0: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vasellina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vasellina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vasellina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tumber di merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
4: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi credo che, presa dall'affanno, dentro il sacchetto che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
5: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
6: Radio 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore! Ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'aria di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere.
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Claudia Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21. Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mentendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore, ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto.
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo. E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf.
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai, amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli struzzi cadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi. A me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo...
1: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi, che ti farò mangiare con un filo d'olio.
0: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
1: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
0: Amore,

0: abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
1: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda.
0: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale!
1: Sì, vai! Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
0: Ti guardi una serie su Netflix?
1: Ma che cazzo dici? Cazzo, se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione! Esco fallito! Prepara ago e filo per sutura, che non si sa mai.
0: Figa, che determinazione! Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele! Sono il re della metafora! Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa e ieri è passata durante una mia live bestemmiando. E dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube. Ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS. Ecco il video.
2: Ehi, ciao a tutti! Ecco, questo è il Katisar. È un clipper inglese con stazza di 963 tonnellate. Varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
1: Dai, maiale, smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui, merda. Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa. Dai, raccogli il piccone che si brucia il tappeto, Cristo!
2: Amore, sono in là!

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Padre, mi cercavi?
4: No!
2: Mi sembrava di aver sentito culatone qualcosa mentre passavo dal corridoio.
4: Ah già, stavo guardando un vecchio film con Renato Pozzetto ad alto volume. Ma visto che sei qui, potremmo fare due chiacchiere su tua sorella e sulla sua presunta relazione con Skeletor. Ma non era una mangiafregna?
2: Io e Adora non ci parliamo più. Quella troietta mi sta facendo un dispetto, mi sembra palese. Infatti, credo che stia usando quel coglioncello con la faccia da braciola, solo per farmi incavolare. Guarda che unghie da plebea che ho a furia di mangiucchiarmele dal nervoso.
4: Mamma mia, quanto sei finocchio, tesoro mio.
2: Grazie, papi. Pensa che dal nervoso avrò bevuto 3 litri di Cosmopolitan solo ieri. E poi, quando bevo, ho un tremendo problema al retto.
4: Si infiamma, immagino.
2: Ma no. Lo do a tutti.
4: Ti ringrazio per il dettaglio. Fa sempre piacere ad un padre sapere che il culo del figlio è un passaggio dimensionale verso Frociolandia. In ogni caso, io e Man at Arms, dopo una serata a bamba e mignotte, abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo convenuto 2 cose molto importanti mentre eravamo strafatti.
2: Accidenti. E che cosa, padre?
4: Beh, una è che le napoletane danno il culo più volentieri delle toscane. E l'altra è che dobbiamo impedire a Skeletor di diventare un membro della famiglia reale.
2: Beh, sulla prima non saprei che dirti. Visto che sia napoletani che toscani, mi danno volentieri il sederino. L'altra invece non capisco di cosa vi stiate preoccupando. È impossibile che Adora si innamori di Skeletor, lei è lesbiana. Credo che vi stiate preoccupando per niente.
5: Ti sbagli, Adam. Il timore è fondato.
4: Ma Cristo, ma tu che cazzo ci facevi nascosto dietro la tenda? Da quanto sei lì, brutto pazzo?
5: Mi scusi, Sire, ma visti i tempi di possibili golpe, cerco di vegliare per la sua incolumità senza farmi notare. Comunque sono qui da 3 giorni, anzi, purtroppo ho dovuto defecare in un angolo. Adesso chiamo qualcuno a pulire.
4: Ma che cazzo hai sotto quel casco? Ma sei deficiente?
2: Scusami, Man at Arms, ma non capisco cosa intendi con tutta questa preoccupazione per Skeletor e Adora.
5: Magari Skeletor, con qualche maleficio, potrebbe fare in modo di inretire la mente di Adora e convincerla a sposarlo, per mettere le mani sul trono legittimamente.
2: Ma come potrebbe fare? Io sono il degno erede al trono.
4: Ammazzandoti, brutto coglione con la tinta e i tacchi. Non capisci il piano? Beh, ti comprendo, a me ci sono voluti 3 grammi e 2 litri di dompe, ma alla fine sono riuscito a seguire i discorsi di Man at Arms ed ha ragione. Serve correre ai ripari e impedire la frequentazione.
2: E come possiamo fare? Adora ha i miei stessi poteri di Gayskull. Non possiamo sopraffarla se si mette in testa qualcosa. E Skeletor è comunque un osso duro da combattere, sono anni che provate a levarvelo di torno.
4: Abbiamo un piano.
5: Già, abbiamo un piano.
2: Bene, allora quale sarebbe?
4: Se non ricordo male, aiutami se sbaglio, Man at Arms.
5: Certo, Sire.
4: Perché eravamo veramente disfatti dalla bamba quando ci è venuto in mente e non vorrei sbagliare qualche passaggio.
5: Strafattissimi, Sire.
4: Prendiamo una barca molto grande e organizziamo una festa di sosia di Ezio Greggio. Dopodiché convinciamo Skeletor che uno di quei greggio è quello vero e che lo vuole incontrare, per proporgli di diventare suo amico per la pelle.
5: Sì, sì, tutto giusto.
4: Quando Skeletor salirà a bordo, perché tutti amano Ezio Greggio, faremo esplodere un Ezio Greggio finto fatto di bombe.
5: Ezio Bomba.
4: A quel punto Skeletor morirà e risolviamo il problema.
5: Già, problema risolto.
4: Allora, Adam, perché non spiccichi una parola? Non ti piace il piano?
2: Santo cielo, ma quanto vi siete fatti a quella festa?
4: Tantissimo.
5: Cazzo, Sire, assieme facciamo flick-flock.
4: Che cazzo hai, 6 anni?
6: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, scusi il disturbo, sono il vicino. E siccome colleziono vetture d'epoca, è sua la Citroën Pallas.
0: No, ma dai, ma seriamente? Ma non ce l'hai una vita! Brutto figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azzard.
3: Io ho detto di lasciare a terra, mi ha dato dei funghi, non sono buoni, sono male, sono male, sono male.
4: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
3: Ehi, sì, c'è la febbre, sto prendendo la farchipina, porca...
2: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
5: Dove abita Ennio?
3: Passami il medico, passami il medico.
4: Certo, certo, mi raccomando.
3: Ehi, tua madre, passami il medico.
4: Te lo passo subito.
3: Bastardo!
4: Sì, ma io ho studiato da medico!
3: Mi fai morire, bastardo!
4: Quanto hai di febbre?
3: Porca... Sento! Sto prendendo la farchipina!
4: Bene! Quante ne prendi? Ma stai prendendo...
3: Porca...
4: Ma la stai prendendo... La stai prendendo in supposto!
3: Chi curi?
4: Giusto?
3: Ma che non cosa hai detto? Non t'ho sentito!
4: La stai prendendo con le supposte, giusto?
3: Ma che te la cacchetta? No, la sta prendendo solo la tarchipina!
4: Sì, ma in... Sì, ma in supposte o...
3: In pastiglie
4: non va bene, Ennio, per i funghi non va bene.
3: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo?
4: Ti spiego. Hanno cambiato la... Hanno cambiato la formula delle pastiglie. Devi prendere la tachipirina supposte.
3: Sto prendendo la tachipirina e la febbre non si sembra.
4: Perché non hai preso la supposta?
3: Vai a cagare te la supposta. La supposta io non l'ho messo nel culo.
4: Vabbè, senti, il ghiaccio in testa lo stai mettendo.
3: Non sto mettendo niente. Sto prendendo la
4: tachipirina. Allora,
3: I funghi che non sono male.
4: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
3: Ho mangiato i funghi del Beppo. Ma da solo un po' di funghi del Beppo.
4: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
3: Erano funghi normali. Mi ho fatti morire, ma non sono male, non sono buoni.
4: Ok, allora facciamo così. Misuriamo la febbre.
3: Come la misura? Nel culo.
4: Sì, esatto.
3: Vai a cagare. Io non ti metto niente nel mio culo.
4: Allora lo puoi mettere tra le palle. È uguale.
3: Ma che niente tra le palle? Ma vai a cagare tra le palle. Ma tra le palle c'è dentro l'uccello.
4: Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella.
3: Sì, sotto l'ascella.
4: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
3: 18 minuti?
4: Sì, perché così siamo sicurissimi. Però Ennio, ti devi calmare, sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
3: Brutta merda, te non stai bene, mettiti tutta la scatola nel culo, bastardo!
4: Pronto!
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Sei forte, vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci sono i porcini a te sotto, Leo.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì, sì,
7: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
9: Guardi,
7: forse
9: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
7: signora.
9: Questo.
7: Mi ascolti,
9: sì.
7: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
7: Non vorrei che sia. Come si chiama?
9: Don Gaetano?
7: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei.
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Co... sangue non c'è nella feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
9: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
7: per
9: cosa
7: chi non
9: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si
8: preferito.
7: Mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Bagalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono
9: ecco.
7: Quello della cacca,
9: sì.
7: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora, sono
9: ma lei che si scusi,
7: farmacia.
9: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
9: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
12: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
8: Porco di insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta. Beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Eh sì, sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil Lynn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil Lynn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao sfigata.
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Anna, che notizia!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figurati. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Cosa magari ma ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, ha detto, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono scienziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, sempre sta parola sentito, scienziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
1: 105. Lo zoo di 105.
8: Tamarri.
9: I tamarri stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
8: Tamarri.
10: Pronto?
11: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
10: Pronto?
11: Oh, scemo, sono Massimin di quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabro, saldatore?
10: Sì.
11: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
10: No, io non lavoro lì, bisogna andare a un fabbro vero. Facciamo lavori seri, non facciamo fabbri veri.
11: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
10: Faccio finta io.
11: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
10: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo. Cazzo,
11: se c'avevo una sorella, può darsi magari. Comunque, mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro, levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
10: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
11: Io sono Massimino di quarto, imperatore indiscusso, la mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone e farle alzare, capito? Come i giocattoli.
10: Io non ti conosco, scusa. Che cazzo
11: ho capito. Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito?
10: Ma guarda.
11: Va bene, dai. Cosa?
10: Cioè, veramente io.
11: Cosa?
10: Cioè, adesso
11: ti mastico.
10: Non so chi sei.
11: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma da masticare. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la viene aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
10: Io non faccio quei lavori lì.
11: E che lavori fai?
10: Non sono capace di fare quei lavori.
11: Sei capace a fare un cazzo.
10: Saldiamo.
11: Ah, sai.
10: Non sono capace di fare un cazzo.
11: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda. Guarda sto cretino.
12: Ma pensa a te, ma che cazzo si inventano i lavori, sti coglioni.
8: Tamarri.
10: Pronto?
12: Pronto, sei Fabbro?
10: Presente.
12: Saldatore.
10: Sì, saldatore.
12: Salvatore o saldatore?
10: No, è saldatore.
12: Saldatore.
11: Si è saldato anche la gola di sigaretta.
10: Non ho ancora salvato nessuno.
12: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
11: Sei giucciato il cannello quando saldato.
12: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti che devo praticamente... L'ho aperta.
10: Guarda.
12: Puoi venire a saldarla?
10: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
12: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet? Eh?
13: Due volte l'ho fatto.
12: Stronzo!
11: Yeah, questo si è fulminato di cocaina.
12: Sì. Senti, coca! Salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Eh? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo. Coglione.
13: No, niente, stavo facendo due risate.
12: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
13: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
12: Oh, ma vai rotti i coglioni!
14: Ma che sono due drogati che si sono?
12: Ma tua madre è drogata! Capito, coglione! Pezzo di merda!
13: Ma andate in giro a lavorare così?
12: Ma che cazzo te ne frega a te? Io ti pago e vieni, pezzo di merda! Coglione! Oh, ma allora vuoi venire?
11: Oh, no. Scemo di merda!
12: No, lui è pezzo di merda!
13: Vai, vai!
12: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10!
13: Ciao, bello!
12: Ciao, ciao, pezzo di merda! Ciao, coglione!
13: Ah, ciao, ciao!
12: Pezzo di merda!
8: Tamarri!
10: Pronto?
11: Oh!
10: Chi è?
11: Sto cazzo! Sono Massimino di quarto, scemo! Senti, tu sei il saldatore?
10: No, io ti piace estate, scemo di merda!
11: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte esco dall'altra parte col cervello che penzola.
10: Ti do una sputata, ti innaffio.
11: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta. Vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
10: Ma la cassaforte è piena?
11: Che cazzo ne so, sono appena entrato nell'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti li ho trovati.
10: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
12: Ma fai in fretta però.
11: Ah, ti devi muovere. Ti devi muovere però.
10: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
12: Allora, l'indirizzo è via Mont...
10: Ok, c'è però... qualche nome in codice?
11: No, no, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
10: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
11: Minchia, c'è la grammata.
10: C'è la grammata, quella bella.
12: Allora,
10: la peruviana, zio.
12: Fai così, però, passa al Mac e prendimi due cheeseburger.
10: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
12: Oh.
11: T'ammazzo, muoviti!
10: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
11: Pezzo di merda!
10: Dai, metto giù che sono a lavoro.
11: Non me ne frega un cazzo della tua vita!
10: Per i coglioni ora, dai, metto giù, sono, devo fare i soldi.
11: Vaffanculo!
10: I soldi!
11: Merda!
10: C'ho clienti qua davanti, devo fare
11: i soldi.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me. Oppure finché l'imbarcazione avanza, permettile di avanzare. O ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa. Forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo, grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
5: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
4: Oh mamma mia, ok.
5: Abbiamo cambiato nome.
4: Ok, vi chiamate?
5: Freddie Mercury.
4: Sì,
6: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
4: Sì.
6: Semi Freddie Mercury.
5: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
4: Ah, bene.
5: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
6: Suoniamo nel Getro Talpa. Band di ciechi.
4: Sì, lei ci vede?
6: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
4: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
5: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo suonare il flauto.
4: Sì.
5: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
6: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
4: Sì.
6: Do.
4: E anche do.
6: Sì.
4: E si.
6: Sì.
4: Sì, sì. Do.
6: Sì, nel senso che vuole sentire il si.
4: Voglio sentire quello che sa fare.
6: Il do?
4: Sì.
6: Allora il si.
4: Il si andrà benissimo.
5: Si deve far capire bene, perché non avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
4: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
5: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
6: Faccio il si?
5: Suona. Ha sentito che bravo.
4: Ho sentito, questo era il sì o il do?
6: È un sì.
4: È un sì, sì, sì, era chiaro.
5: Perché il do è così.
6: Ecco, un dito solo.
4: Eh no, cioè, beh, però è bello.
6: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
4: D'accordo, va bene.
6: Non lo so fare.
4: Proviamo a risentirci tra un po'.
5: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
6: Ma non nel culo.
4: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tuvo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner-ups, my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
5: Ah, signora, secondo me...
4: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
5: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
4: No, guardi, però scusi...
5: E il mio nonno, che è qui con me...
7: Pacco di San Marino!
4: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi.
7: Porco in Italia!
5: Nonno, stai calmo, per favore.
7: È in Italia!
5: Non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
7: Ci riprenderemo fiume!
5: No, vabbè, signor.
4: Scusi, ma lei vede...
5: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè, quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
4: Scusi.
5: Per te, nonno?
7: San Marino!
4: Sì.
7: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
5: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
4: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
5: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
7: Okay. È un terrone!
5: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, nonno?
7: Raffaella Carrà!
5: No, quell'altra che ballava.
7: Eva Enger!
5: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
7: Spagnola!
5: Rodriguez, una roba del genere.
7: E

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, sei sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba coi baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei, chi vince Sanremo
0: guardi
1: quest'anno?
0: Guardi che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco... sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suona la batteria. Mamma mia. Beelzebu è il divano in fangare. For me, for me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.

0: Allora, che regione è lei? Dov'è?
1: Io dalla Puglia, però.
2: Dalla Puglia, però.
0: Puglia?
1: Sì.
0: Ah, eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, eh? Anzi, con due L, melone.
1: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
0: Oh, quando sento dire melone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, di che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
3: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. È una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono, dunque, contratti di assunzione. Doppiaggio, praticamente sono dunque contratti di assunzione. Sono 1.800 netti mensili, cioè trasferte, tutto pagato, diciamo. Malattia compresa, schiaffi in faccia, tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa dell'Argento, no? Il regista, presente?
1: Sì.
0: Con lo zombie, diavoli, con il sangue, sì. Ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. In pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
1: No, questo no.
0: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista. Non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay, il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso...
1: In dialetto,
0: esatto, quindi in maniera molto terra terra. Quindi non serve il professionista, capisce?
1: Sì, ok. Va bene, per me, ok.
0: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia. Così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che le mettiamo all'interno del form.
1: Okay.
0: Allora, mi faccia un urlo, tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta, okay. Vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia... qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora, mi fai una... facciamo una cosa, questa è particolare, nel senso, non ti do del tuo, non ti spaventare.
1: No,
0: figurati. Ti aiuto io anche. Allora, fai finta di aver superato la quinta elementare e urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un "non voglio che tu mi uccida". Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
1: Ok, non voglio che tu mi uccida.
0: Provo a urlarlo un po' di più.
1: Non voglio che tu mi uccida.
0: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene.
1: Ok.
0: Poi ci vediamo domani in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento d'identità,
1: sì,
0: codice fiscale e laurea.
1: Laurea?
0: Sì.
1: No.
0: Non c'è?
1: Non sono laureato. No.
0: Ah, non ce l'hai?
1: No.
0: E non puoi fartela prestare da qualcuno?
1: Magari.
0: Va bene, no, anche tipo in una laurea, tipo, non so, in scimmie di rapologia.
1: No.
0: Un po' bene.
1: Va bene, ok.
0: Diploma superiori?
1: No, neanche.
0: Non ce l'abbiamo neanche quello?
1: No, la qualifica, cioè.
0: Minchia.
1: Va bene,
0: che cazzo facevi dalla sbarbata? Devi rubare gli autoradio dalle macchine, non so.
1: No, che.
0: Sì, era come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
1: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
0: Allora, facciamo così, nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
1: Ok.
0: Se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se ho altre offerte in Puglia te lo dico.
1: Va bene, ok.
0: Va bene, grazie. Dai, Vito, grazie. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Vabbè, ragazzi, per la prima volta, sinceramente, Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi,

Vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che facciamo i prendere di merda, eh? Ciao, bastardi!

0: Lo Zoo di 105.
1: RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuka Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete, per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto, viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
2: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
1: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
3: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
4: Davvero? Buon per te.
5: Alla propria partita, dare intensità.
1: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
6: Papà! Addosso.
4: Molto ben detto, figliolo.
1: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è
3: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
4: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
3: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
4: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
1: Il marito volge il capo e guarda la moglie. E il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra. L'intellettuale disto gran cazzo. Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
3: Ma finalmente te ne sei accorto. Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
4: Ma ti sei completamente fottuta il cervello. Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
3: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie. Tanto tempo, un paio di mesi, mi ricrescono.
1: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
4: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
3: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
6: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
1: Ben detto, bambino cesso e m***e. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
3: Ma quindi... Resterò tutta la vita senza orecchie?
4: Proprio così, brutta testa di cazzo?
3: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
1: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio amato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie. Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
6: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
4: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è lei.
1: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
7: Cincischione?
4: Non ti possiamo vedere però, quindi un cincischione, o ti fai un video.
3: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, voi lo saprete
4: mai. No. È un cincischione sulla fiducia
7: si
4: questo.
7: Si sente dall'interpretazione. Sentiamo,
3: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
4: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
7: sei vediamo. Sotto controllo.
3: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
8: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
3: No, sono... Adesso che sono arrabbiata che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione. Cincischione.
4: Cincischione. Senti che non sta muovendo le mani.
3: No, le sto muovendo, Summa, testimoniare.
4: No.
3: Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
4: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
8: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere, eh?
9: Cincischione. Cincischione.
10: Oddio, un cincischione che muove le braccia. Oddio.
3: Visto?
9: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
10: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa. Oddio.
8: Beh, ma scusa, non quello che sta morendo che balbuzia. Dai.
4: Che roba posticcia.
8: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
10: Oddio! Oddio, sta morendo!
8: Mamma, che sogno. Sai che spero veramente che un giorno accada?
7: Sai che come vittima sei perfetto.
4: Sì, dovresti morire in tutti i film
7: adesso
4: del mondo.
7: Ogni scena che facciamo sei tu che stai morendo.
8: Muori, come senza motivo.
7: Sì. Oddio, sta morendo. Sei bravissimo.
8: Muori ancora, bene, vai.
10: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! Oddio mio, no!
7: Anche qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti.
3: Sembra davvero disperato.
4: Sì,
10: vabbè. Qualcuno... Scusate, sto recitando.
3: Sì,
10: no?
3: Scusa.
10: Qualcuno mi aiuti! Aiuto!
4: Cioè, sono spezzato dentro.
7: Sei il morto migliore di sempre.
8: Sì. Complimenti.
4: Potresti morire più spesso.
3: Ucciderti davvero.
8: Bravo.
10: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
3: Pensa io che faccio la donna pompino.
1: Un'ultima, traballante inquadratura, ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché, grazie a Dio, Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei mongoli, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone prerepubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda. Only for you, the zoo.
11: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
12: This is the zoo. Perlizia.
13: Vai, dai.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è gioia.
15: Allora, la notizia del giorno riguarda Enrico Montesano. Rido perché Enrico Montesano, durante le prove di Ballando con le Stelle, indossava una maglietta della Decima Mazza con un motto fascista e dopo le proteste e le segnalazioni di alcuni ascoltatori è stato allontanato dal programma dalla RAI. Ma il punto centrale della questione è: perché la RAI deve invitare in trasmissione un vecchio rincoglionito? E questa è la vera domanda. Il problema non è quello che si mette Montesano, il problema è perché chiamiamo Montesano, che è un rincoglionito, è un vecchio rincoglionito. Ma io voglio sentirvi su questo. Via, dai, apriamo le linee, vai. Andiamo da Franco. Franco da Bari, vai Franco.
16: Purtroppo Lara è di sinistra. Ormai da quando ha vinto la Meloni, la grande Meloni, perché io sono un tifoso della
15: sì,
16: Meloni.
15: Sì, sì, dica, dica.
16: Da quando ha vinto la Meloni, qua vengono fascisti da tutte le parti.
15: Ma se, però questo sulla maglia c'era scritto Decima Masse e Memento Audere Semper, che sono due motti chiaramente fascisti.
16: E allora hanno fatto bene a cacciare.
15: Ah, quindi lei è d'accordo?
16: E coglione Montesano, sì.
15: Ma secondo lei è normale che la RAI non si sia accorta che Montesano indossava questa maglietta fino alla messa in onda della puntata? Cioè l'hanno registrata, l'hanno montata, l'hanno rivista.
16: E allora è tutta una propaganda.
15: È tutta una propaganda di chi?
16: No, di sinistra.
15: Di sinistra,
16: perché
15: cioè.
16: Perché la RAI è sinistroide a tutto piano.
15: Che l'ha elettrificato? Che le è successo?
16: Montesano, per stare bene anche con la sua anima in pace, sì, se lui è fascista, rimane per lui. Non si doveva mettere la maglietta.
15: Una bella maglia con Che Guevara si doveva mettere.
16: Che Guevara.
15: Che cazzo ridi?
16: E Che Guevara non era comunista.
15: Che cazzo c'entra? In Italia si può essere comunisti, non si può essere fascisti. Lei c'era le magliettine con la faccia del Duce?
16: No.
15: No, non
16: io
15: ce l'ho.
16: La maglietta con la faccia della Meloni.
15: Lei c'ha la maglia con la faccia della Meloni.
16: Me la scoprirei tutta.
15: Beh,
16: la testa ai piedi.
15: Arrivederci, grazie, ciao, un abbraccio, ciao, bello. Andiamo da Domenico. Domenico, vai, caso Montesano, vai.
17: Lo devo vedere, se vogliamo rifare ancora quella gettata lì, devo venire ancora.
15: Non ho capito un cazzo. Lei, questo
17: sto
15: non
17: era... dicendo che secondo me è giusto che l'ha mandato via e tutti i simboli, quelli dei fascisti, meglio che non ci siano più.
15: Meglio che non ci siano.
17: Per una maglietta niente, sono ancora più convinti anche senza magliette lì.
15: Cosa? Di cosa sta parlando? Di cosa sono convinti? Cosa farfuglia? Cosa spadiglia?
17: Sto dicendo che comunque...
15: Molla questo cazzo di fiasco di Barbera, porca puttana, alcolizzato maledetto!
17: Sta dicendo che la ricostituzione, la ricostruzione del partito nazifascista è anche dalle magliette.
15: E anche dalle magliette che passa, poi dalle ciabatte, dalle mutande.
17: E da tutte le loccate che hanno fatto credere che non riescono a fare un bel niente questi qua.
15: No, chi? Questi qua chi?
17: Al governo.
15: Al governo ci sono i fascisti.
17: Non so niente.
15: Va bene.
17: Crociani, viva l'Italia, senza il fascismo, bravo.
15: Bravo, bravo, adesso vatti a fare un clistere di Assenzio, vai, che magari ti dà la scossa buona per andartene all'altro mondo. Ciao. Un altro, via, possibilmente una persona che non ha cominciato a bere il cinzano alle 6 del mattino, per favore. Andiamo da Luigi, vai, su Montesano, vai.
18: Ma non è fascista.
15: Non è fascista.
18: L'ha inventato D'Annunzio.
15: Sì, anche la svastica l'hanno inventata i persiani, e quindi?
18: No, stiamo parlando dei persiani, parliamo di Borghese, allora?
15: Chi cazzo è Borghese, prima di tutto?
18: Junio Valerio Borghese.
15: Ah, Junio Valerio Borghese, la Decima Massa. Ecco, esatto, la Decima Massa non è fascista.
18: Cosa vuol dire non è fascista?
15: La Decima Massa è fascista o no?
18: La Decima Massa faceva parte dell'esercito
15: fascista.
18: Della Repubblica Sociale Italiana.
15: Esatto.
18: Di conseguenza
15: era fascista. Quindi una maglietta di una forza militare fascista è una maglietta
18: fascista.
15: E Montesano indossava una maglietta fascista.
18: Io vorrei veramente che mi sto divertendo come un mare.
15: Io invece mi sto rompendo il cazzo, quindi se ha qualcosa da dire. Lei c'ha mica una punta di ricchia?
18: Non ho capito le ultime sillabe.
15: Dico se lei ha delle pulsioni omosessuali, perché ha un po' la voce da zia. È una vecchia.
18: Alla mia età non mi preoccupo di questo.
15: Alla tua età, cazzo figa, ormai sono fatti uguali, eh? Sono un ammasso vermiforme. Vabbè, quindi in sostanza.
18: Mi spiace solo non avere ho registrato la telefonata per farla sentire ai miei amici.
15: E invece la telefonata l'ho registrata, la mando in onda.
18: Non ci credo.
15: Così tutti lei capiscono che lei è un vecchio culattone fascista. Arrivederci.
18: Ecco.
15: Un altro, via. Andiamo da Enrico, dal camion, vai Enrico dal camion, via, Montesano.
13: Hanno fatto bene a cacciarlo a caccia in culo, assolutamente due, hanno fatto bene.
15: Ma la... come ha detto, scusi?
13: Scusa, ma stavo piglia sotto.
15: No, non ho capito che cosa ha detto.
13: Io guido, io stavo guidando.
15: Ah, sta guidando, senta, ma è quello che non ho capito io però, secondo lei perché hanno chiamato proprio Montesano, che è un vecchio un po' bollito, poi faceva anche questi video su Facebook, Novax, perché?
13: Non lo so,
15: Salute.
13: Su.
15: Lei dove sta guidando? In un asilo nido che ogni 3 secondi bestemmia. Dove guida?
13: Modere termine. Non so. Non
15: perché
13: non
15: sennò
13: so
15: cosa fai? Perché sennò cosa fai se non modere termine?
13: Tu sei un grande figlio di puttana, tua mamma mi ha fatto un pini, fa.
15: Perché?
13: Aspetta, ti passo una persona, ti passo un mio amico.
15: Ma chi cazzo lo conosce? Ma non voglio conoscerli i tuoi amici! Mi sta sul cazzo tutto il tuo albero genealogico! Non voglio.
18: Ma no, siamo di Milano zona 7, fai bravo, abbassa la testa, Vieni qua, vieni.
15: Ma chi è questo tanzone?
13: Non sono più grosso, mo.
15: Mi scusi, lei li ha i testicoli?
13: Merda.
15: Il suo amico privo di testicoli, ha qualcosa da dire sul Montesano o no?
13: Ti uso come mestolo, ti compro e ti uso come mestolo.
15: No, non credo che tu mi possa comprare. Già tanto che tu riesca a arrivare alla fine del mese mangiando pane e cavallette. Su. Non siete capaci a parlare una alla volta. Probabilmente siete due teste di cazzo attaccate per il corpo. Gemelli siamesi dalla parte dei coglioni. Arrivederci.
13: Ma lo metto giù io sto coglione.
15: Ah, adesso mette giù lui. Vuol fare il maschio.
13: Ti metto giù io, faccio di merda.
15: Perché sei il maschio alfa tu.
18: Ti mordo la giugulata e mi bevo il sangue mi bevo.
15: Questa l'ho già sentita da un altro.
18: Chiamami il cazzo, faccio di merda.
15: Ma dai, sì, sei un qua. Non hai niente.
18: Parla un po' tu perché mi sto
15: non si capisce. Non si capisce.
18: Vieni qua che ti facciamo un hot dog di schiaffi. Bam, destra e sinistra finché non diventano.
15: Che bella questa. Da dove l'hai presa? Da Zelig questa. Un hot dog di schiaffi. Hai usato anche una parola straniera. Cazzo, hai fatto le elementari.
18: Dai che lui viene da Milano, coglione.
15: Sì, e allora sti cazzi non ce lo vogliamo mettere?
18: Fatta di merda. Allora, diamoci un punto di appuntamento.
15: Sì, dai, diamoci un appuntamento.
18: Dai, facciamo come hai fatto padre con i tratti. Diamoci appuntamento.
15: Esatto, che allora se anche fosse.
18: Faccio di merda.
15: Se anche fosse, che male c'è?
18: Andare in giro. Cosa c'è? Tanto sono in giro, ti faccio.
15: Dai, vieni qua sotto, vieni Viale Sarca, vieni, ti aspetto.
18: Dove devo venire?
15: Viale Sarca, vieni, ti aspetto.
18: A dire padre, mi faccio dove? Viale Sarca dove?
15: Però metti le zeppe perché a me più bassi di 1,90 m non mi fanno paura. Metti delle zeppe, va bene?
18: Mi arriva l'altezza delle palle, faccia di merda.
15: Tu sei una cometa di stronzi. Dovresti passare nel cielo una volta ogni 70 anni e lasciare una simpatica coda di stronzi. Ciao. In conclusione, direi che se questi sono i giovani che devono sostituire i vecchi, allora viva Montesano tutta la vita! 100 Montesani, 100, 1000 Montesani! Piuttosto che queste teste di cazzo. Ciao, alla prossima.
19: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May. Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi!

0: is a zoo only for you.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, benissimo. Eccoci qua.
2: Oh. Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
1: Perché, scusi?
2: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
1: Adesso.
2: E poi siamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, a fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
1: Guardi che bel pene che ho. Guardi, guardi.
2: È un pene come tutti gli altri peni, ma non interessa a mezzogiorno su Rete 4.
1: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è veramente, lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
2: Solo?
1: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che, se non ci fosse, si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
3: Grazie, vostro onore, grazie.
1: Ah, ma signor Odoardo, lei stia zitto.
2: Cos'è, un quiz? Perché è un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile deve presentare.
1: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto
2: pessimo.
1: Signor Odoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
3: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
1: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
3: Sai che mi sono cagato addosso.
2: Sì, lo vedo, lo vedo.
1: Cancelliere, metta gli atti.
2: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
1: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere estetico. Mi congratulo con lei, signor Odoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
2: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
1: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Odoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
2: Ecco. Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, bu?
1: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei, piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi, eh?
2: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
1: guardi,
2: questo
1: guardi,
2: mi
1: guardi,
2: pone,
1: guardi.
2: Si metta via l'ano per piacere, mettere in bacca le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Odoardo, questa persona bietta,
1: sì?
2: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
1: Sarebbe? Sarebbe?
2: Stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
1: Signor Odoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Com'è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io, voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce, eh?
3: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
1: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signor Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
2: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia, questo
1: Odoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa.
2: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita, ha avuto come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico infido,
1: sì?
2: Fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
1: Scusi,
2: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
1: Signore il coglione, però mi scusi, dove c'è scritto che non si può disotterrare, di seppellire un cane per scoparselo?
2: Credo che lo dica la legge.
1: La legge
2: è anche l'umanità intera.
1: Io sono la legge.
2: No, lei è una comparsa e anche un coglione.
1: Porco
2: drogato.
1: Porca
2: bestemmiatore.
1: Ah,
2: è violento.
1: Cosa ho scritto qua?
2: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
1: Allora?
2: Non si è neanche vestito.
1: E quindi?
2: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
1: Guardi, io la condanno, glielo dico.
2: Ma cosa?
1: Malissimo.
2: Ma che cazzo?
1: Oggi malissimo.
2: Ma come malissimo?
1: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
2: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
1: Ma mi scusi.
2: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
1: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
3: Sì.
1: Ma il cane in che condizioni era?
2: Era putrefatto.
3: Ma putrefatto.
1: Allora.
2: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
1: Vabbè.
2: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
0: La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
4: Come godrei con in mano i tuoi zebedei.
0: Disco Recto Mail Compilation.
4: Certe

0: tutte le migliori mail musicali, trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore.
1: Frigidità non ti permette di comprendere quando sia bello farsi sbattere da un africano del Ghana.
2: Siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signor figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma dove stiamo andando? Non ridere, deficiente!
4: E' culattone, te l'ho fatto ancora!
2: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora, tre anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
3: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
2: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con due nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
3: Ma attaccare, ma secondo voi, ma io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
2: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
3: Esce fuori con il personaggio.
2: Ho trovato sua nonna.
3: Ma mia nonna è morta.
2: Appunto.
3: Ma è un vizio allora.
2: Certo.
5: Che figata.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Action!
6: Due natiche, cosa è di particolare?
5: Ai.
6: Eh?
5: Ai.
6: Hitler.
5: No!
6: Senta, non è un quiz. E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
3: Girata dall'altra parte.
6: Più forte che se senti. Due nati! No, due mani, due nati, cioè le due fette de culo.
7: Due nati, che cos'hai di particolare?
8: Ed ora la seconda parte di.
6: Dica.
9: Come dice il mio nome, io ho due nati.
10: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
9: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
10: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
9: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
10: Molto buona, non c'è che dire.
9: E ora prova l'altra.
10: Oh, ma che schifo, sa di morte.
9: Ci credo, non la lavo da 12 anni.
10: Avanti un altro.
11: Salve a tutti.
6: Quella è quella della figa larga. Telepatata si chiama. Lei deve essere anche stupito per il ritorno, capito? Troppo stupido. Che è Halloween. Uno stupore latente, diciamo.
5: Sì, perdone.
6: Telepatata. Non c'è quel... Non c'è, non sta risucchiando un lavandino. Ma che è, lemure? No. Senta, si attenga. Si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
10: Vabbè.
6: Troppe sillabe, troppe.
5: Scusi,
6: troppe
5: consonanti. Mi è venuto anche da ridere.
6: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
5: Cosa?
6: Dico, lei è slovacco.
5: Vicino Bari, sì.
6: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
5: Vado.
6: Vadi, vada.
5: Telepatana.
6: No, patata. Vede che sbaglia le consonanti.
5: Ho letto male, scusi.
6: Ma ho letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
6: Messa. È una donna.
5: Action. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
6: Perché? Se vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Se vede.
5: Telepatata.
6: Virgola. Ma che cazzo ride?
5: Mi perdoni.
6: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la piadella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai.
5: Telepatata, virgola. Ti hanno già.
6: Non c'è, virgola. Era tra di noi. Era una... Un coso per facilitare.
5: Mi perdoni.
6: Non credo... Ma non la perdono più. Ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti.
5: Vado di seguito.
6: Sì, vada di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
5: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
6: Non c'è ma. Telepatata.
5: Telepatata.
6: No. La vuole fare di nuovo girata di spalle che.
5: Provo.
6: Ecco.
5: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super comparsa e il tartaro fra le chiappe.
0: Lo Zoo di 105.
12: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
13: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita.
14: Sì, cucciola, sono contento di farti felice. Ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
13: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
14: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
13: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo. Mi conosci? Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
14: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai, che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
13: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
11: Ehi, infatti!
15: Sì, pronto, consolato italiano?
14: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
15: Che succede?
14: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio, ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
15: Ah, prima volta a Las Vegas?
14: Sì.
15: Già.
16: Se sei incerto, tieni aperto.
6: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
13: Dai, amore, dai, che cosa hai comperato?
6: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
13: Va bene, va bene.
6: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
13: Oh Cristo, amore! Qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasso carrozze! Che bastardi! Vado a chiamare i vigili! Ma qual è la sorpresa? Hai tagliato l'erba! Che bravo che sei!
6: Ma no, amore! Ho comperato un veicolo d'epoca! Guarda che spettacolo! È nostra!
13: Giacomo?
6: Sì? Ti piace, amore, eh?
13: Quanto hai speso?
6: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
13: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando! Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
6: Ma, scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
13: Ma è una merda! Puzza! Ma si accende almeno!
6: Non lo so!
13: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
6: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
13: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
6: Andiamo, sarà uno spettacolo.
11: Ehi, infatti.
6: Vedrai che si accenderà il primo...
16: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
17: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
18: Ma chi? Il milionario che si veste male?
17: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
18: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
17: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie. Perché avrebbe dovuto mentirci?
18: Beh, amore, aveva un paio di espadrillas e l'alito di vodka.
17: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali, magari erano spadiglias di Balenciaga.
18: E l'alito?
17: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione, l'ho letto su Facebook.
18: Ah, figo, non lo sapevo.
17: Dai che oggi sarà un gran giorno.
11: Ehi, infatti.
19: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci le prossime settimane per filmare cordo.
17: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
19: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
17: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
19: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
17: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
19: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però vi dispiace se faccio portare via avanzi di tutto food dentro un sacchetto? Io odio terribilmente sprecare cibo.
17: Ma si figuri!
19: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
17: Ma certo che no, ci mancherebbe.
19: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo, voi scoccia se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cucinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono il mio jet pilota, allergico a carte proprio.
18: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
19: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
18: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
19: Torno subito, arrivo in un lampo.
20: Tre ore dopo.
21: Scusate, dovremmo chiudere.
17: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
21: Il signore con le espadrillas è andato via a bordo di una panda tre ore fa.
16: Balenciaga non fa le espadrillas.
12: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
22: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.

0: c'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito voglia tua madre, eh? Quella che si faceva le epidurali prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura voglia tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è la rapina.
1: Uè, mani in alto voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vattussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: Ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Lì dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'è un soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tiri il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Lo Zodi 105. Wonderland.
1: Wonderland. Buon pomeriggio. Va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: sono io! Sono Doc Brown! Sono bloccato nel 2050.
1: Chi sei?
0: Sono Doc Brown!
1: Porca la... Da dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
0: Sono bloccato nel 2050.
1: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
0: Ho bisogno di parlare con Martin.
1: Che?
0: Tu chi sei?
1: Ennio! Pensavo Ennio con la doppia...
0: Ennio, sei il nonno di Martin?
1: Sì!
0: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
1: Porca la... Ma non ti sento mica bene. Ma porco... Ma chi sei? Chi sei?
0: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean?
1: Con la Loredana?
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che cosa devo dire? Chi che cosa?
0: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova.
1: Stai dicendo bastardo, non ti sto capendo.
0: Sono bloccato nel 2050.
1: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia, dove sei?
0: Ho bisogno che tu vada a casa mia.
1: A casa tua? Ma che cosa devo fare? Dove abiti?
0: Ascoltami bene, Ennio.
1: Dimmi!
0: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
1: Al culo delle vacche?
0: Perché
1: ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
0: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
1: Ennio!
0: Martin!
1: Mia, bastardo!
0: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
1: Ma che sono marino? Ma non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia gli al culo delle vacche!
0: Perché
1: ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
0: Perché?

0: chiamato.
1: Sì.
0: Che anno è?
1: Guardaggi, ciao ragazzi, ne ho più di 60. Ne ho più di 60.
0: In che anno vivi?
1: Ehi, vivo a Reggio Emilia. A Reggio Emilia.
0: Ennio, sei il nonno di Martin?
1: Ennio, pensavo Ennio con la doppia Ennio.
0: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
1: È una donna, una madre, una femmina, una femmina.
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che non dico mica niente, ma porco. Ma che cosa devo dire? A che cosa?
0: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche, perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
1: Ma non ti capisco, ma stai a parlare troppo difficile. Capisco, bruciato bastardo ad un porco ad un bastardo.
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che porca di una... Devo dire che cosa? Tua sorella, puttana...
0: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, trovi Mr. John, dove butta le uova lì dentro così potrà volare.
2: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
1: Tommy,
0: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco.
1: Martino, te sei mattina Martino. Ma non ne conosco di Martino, ma porca d***a, hai sbagliato il numero!
0: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: No! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
1: Vai!
0: Ennio, non buttarmi giù il telefono! È urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
1: Ma non ho capito niente! Ma non ti capisco! Che cosa vuoi?
0: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean?
1: Ma che porco d'una, c'ha solo le galline!
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
1: Le galline!
0: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
1: Ma che porco non... Vai a cagare! Parla troppo difficile, non ho... Porco d'un...
0: Grande Giove! Per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050. No!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Cosa?
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Il tenente Drebin.
4: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
4: Cosa?
3: Il tenente...
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Nulla lo può fermare.
4: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
5: Posto mobile casa, servizio di segreteria telefonica.
4: Cosa?
6: Pronto?
4: Cosa?
6: Chi parla?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Prego?
4: Drebin, Frank Drebin.
6: Io sono della task force.
4: Voglio farle alcune domande. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.

0: Pronto?
1: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
0: Eh?
1: Così va meglio?
0: Chi è che parla, scusi?
1: Tenente Dredin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
0: Tra me? No, no, non c'ho niente per nessuno.
1: Cosa?
0: No, no, non ce n'ho, non ce n'ho.
1: Niente di cui preoccuparsi.
0: Tenente di polizia?
1: Sono il tenente Frank Dredin, squadra di polizia.
0: Eh?
1: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
0: Boh, io non c'ho niente da fare per la polizia, scusa. Arrivederci.
1: Cosa?
3: Il tenente Dredin.
4: Pronto?
1: Che bella topa.
4: Pronto?
1: Tenente Dredin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Scusi, non ho capito.
1: Sono il tenente Frank Dredin. Voglio farle alcune domande.
4: Ah.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
4: Ma vaffanbaglia.
1: Cosa?
3: Il tenente Dredin.
4: Pronto?
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Che cosa vuoi, dimmi?
1: Voglio farle alcune domande.
4: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
1: cosa?
4: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
3: Il tenente Dredin.
4: Sì?
1: Devo parlarti.
4: Ma vaffanculo.
1: Che idea brillante. Molto meglio di quello a cui ero arrivato io.
3: Il tenente Dredin.
4: Sì?
1: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
4: Ma vatti a fare una cura al cervello.
1: Sono il tenente Frank Dredin, squadra di polizia.
4: Stronza!
1: Sì!
3: Il tenente Dredin.
5: Pronto.
1: Tenente Dredin, squadra di polizia.
5: Pronto.
1: Sono il tenente Frank Dredin.
5: Chi è?
1: Squadra di polizia.
5: Di che cosa?
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: E che volete?
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
5: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
1: Cosa?
5: Che vuoi?
1: Che bella topa.
5: Oh, a quel paese del bambito.
1: Jane, mi stai facendo male.
5: Senti, ma fa quel paese.
3: Il tenente Dredin.
5: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
1: Lei ricorda per caso questa faccia?
5: A quel paese del bambito.
1: Che idea brillante.
3: Il tenente Dredin.
6: Pronto?
1: Tenente Dredin, squadra di polizia.
6: No.
1: No, grazie. Sono il tenente Frank Dredin, squadra di polizia.
6: Ma vai e tu, Frank.
1: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
6: Ma solo, dammamene tu.
1: Cosa?
6: Ma che tu?
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Assurdo.
3: Il tenente Dredin.
6: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Dredin, squadra di polizia.
6: Cazzo è chi? Pronto?
1: Che bella topa.
6: Culassurdo.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ma non ci posso credere, una vera sega.
1: No, oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza.
8: Porca troia!
6: Ma che schifo!
8: Aria!
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti,
10: il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
12: Cobra Khan.
13: Ma perché te vieni a casa mia, attenti?
6: Sei tu a casa mia,
13: no? No, sei mia!
6: È mia casa!
13: Para foto alla parete, chi selo?
6: Cossiga!
13: A caso, allora mi sa che non è casa di nessun dei due.
10: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprendersi.
5: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
6: Ma ve ne potete andare da casa mia?
13: Mio, adesso c'hiamo i carabinieri, boy.
6: Sei a casa mia?
13: No, non sei a casa.
6: Perché la gente entra in casa mia?
13: Guarda il quadro alla parete.
6: Non mi chiede un cazzo nessuno.
13: Chi è il quadro alla parete?
6: Napoleone.
13: Siamo in un museo. Ma varati, che sfiga de merda! Che sfiga de merda, lo ammara! Che mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo, con quella merda!
5: Johnny, e non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino. A
13: parte il fatto che non sei colpa tua, merda, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
6: Allora...
13: Ma sempre qua ti sito.
6: No, voi siete a casa mia.
13: No, se... no. Non usare il karate, capito?
6: Siete a casa mia. Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tutti fanno le risse a casa mia?
13: Ma non è casa tua.
6: Entrano dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia.
13: Ma che...
6: E poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
13: Questo è vero.
6: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggia Milano.
13: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
6: Dai,
13: no.
6: Adesso
13: No, il buco del culo no, dai.
8: Massaggio Milano col pene.
13: Eh no, queste sono robe da invertiti, grande, contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi.
8: Va bene, dai, allora fammi un'altra cosa.
13: Te faccio un martini.
8: Portami a spasso il Rothschild.
13: Che cazzo è lo?
8: È il mio Rottweiler tigrato da 10 milioni di euro.
13: Sei pericoloso?
8: È uno sbrana bambini.
13: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vuoi da me? Basta che non mi sbrana a me.
8: Scegli, ora Rothschild o mi massaggi il culo da dentro?
13: No, no, vado col cane.
8: Allora, ricordati una cosa, però, siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
13: Ma è una roba terribile.
8: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
13: Sì, questo sono d'accordo, ti sei un pezzo di merda, fiol della roia, tomare homo, becacin, figlio di una roia stronza.
8: Allora, ti do questa banconota da 50.000 euro.
13: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
8: Adesso non esiste la banconota.
13: Non esiste, mai fatta.
8: Ricordati, non perdere la banconota, perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca, non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
13: Ho capito, dai, ma ha rotto in tal culo da qualche parte la metto. Cara, non ti preoccupare.
8: Mettila via.
13: La metto nel portafoglio, va bene?
8: Sono sicuro che non vuoi massaggiarmi?
13: No, sono sicuro, già porto fuori qua il magna povero. Dai, vado. Non tirare, tracan, balordo. Io della mala. Non tirare, che niente. Cara, permesso, devo passare col cane.
12: Stia attento però e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
13: Casa mi dei buteletti fra porto. C'è il cane che tira, non so mia.
12: Pippo Franco, giù con le parole, eh.
13: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso, travi.
12: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo poi? Faccia da pirla. Te il bagaglino mi avevi mai fatto ridere un cazzo, bro.
13: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan. Aspetta un momento. Mi fa che mi sento più leggero.
14: La banconota da 50.000 euro.
13: Io me l'ho rubata, maledetta m***a. A cagnetto. Dai.
15: Ti faccio un bocchino.
8: Mi stai sporcando il parquet, p***o.
13: Dico m***a. E il cama bagnato. Io ho perso la banconota.
8: Mi hai perso 50.000 euro?
13: Eh sì, ero lì in mezzo alla gente, qualcuno passava e la rubava.
8: Allora il debito aumenta.
13: No, dai, la banconota era finta.
8: Massaggiami il culo da dentro.
13: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota. Povero sì, mareccion, boia.
0: Cobra Khan.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
16: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è Wonderland.
3: In questo scherzo telefonico, Wender ha rubato le voci di Igino Massari e le ha clonate con l'intelligenza artificiale e chiamerà varie pasticcerie italiane. Mamma mia.
4: Sì, pronto, mi dica.
5: Sono Igino Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
4: Sì, sì.
5: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
4: Sì, bene, bene, ci dica.
5: Sto per venire da lei in pasticceria.
4: Aspettiamo con vero piacere.
5: Molto interessante.
4: Sì, sì.
5: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
4: Tutto, non mi preoccupate. Avete parcheggi.
5: Senta.
4: Ma ti dà un braccio.
5: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
4: No, quando mai, ma cacciamo luce una cosa.
5: Ma nella pasticceria qualcuno sa parlare l'italiano? Sa, è sempre difficile. Vede, lei è proprio un bifolco. Ma perché se l'è presa? Ho detto solo che era un bifolco.
6: Buonasera.
5: Buongiorno, vorrei un'informazione.
6: Sì, dimmi.
5: Mi trovo a Milano e mi hanno detto che lei ha delle ottime paste.
6: Grazie.
5: Sto parlando io, va bene? Poi parla lei, ma ora parlo io.
6: Sì.
5: Sto per venire da lei in pasticceria.
6: Sì, sì, sì, si trova qua.
5: Sicuramente avrà sentito parlare di me.
6: Chi ti parla?
5: Sono Igino Massari. Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
6: Grazie mille, se vuole passare, purtroppo non ci sono le titolari al momento, però
5: molto interessante. Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
6: Oddio, per i parcheggi non so, è un po' difficile qua davanti.
5: Non vorrei che ci fossero dei bambini.
6: Non credo ci siano, solo è molto difficile trovare il parcheggio.
5: Mamma mia, quanto mi stanno sul cazzo.
6: No, dai, non tutti.
5: Ok, allora sto arrivando.
6: No.
5: La ringrazio.
6: Grazie a lei.
5: Lei è molto gentile.
6: Anche lei.
5: Arrivo.
6: Ciao.
7: Buonasera.
5: Buongiorno.
7: Vabbè.
5: Sono Igino Massari. Mi sono arrivate delle voci molto interessanti sulla vostra cucina dolciaria.
7: Sì.
5: Mi fa molto piacere che la sua pasticceria sta andando molto bene.
7: Meno male.
5: Però questa cosa non va bene, le devo chiedere di chiudere la sua attività perché mi potrebbe portare concorrenza.
7: E chi è che sei? Pirla.
5: Sono a Milano e mi hanno detto che la sua pasticceria è di alta qualità.
7: Sì, noi facciamo un ottimo crema.
5: Le faccio una domanda, posso?
7: Sì, certo.
5: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
7: Abbastanza.
5: Bravo, la gente bisogna mandarla al creatore con il diabete a 1000.
7: Bravissimo.
5: Senta, riesco a parcheggiare la Ferrari davanti alla pasticceria?
7: Ma magari, almeno vediamo qualcosa di bello, dai.
5: Senta, dalla macchina alla pasticceria non è che mi rubano l'orologio?
7: No, magari le rubano tu direttamente la macchina.
5: Non vorrei che ci fossero dei bambini. Ok, allora sto arrivando.
7: Vabbè.
5: Appena entro nella pasticceria le mollo un calcio nel culo.
7: Vabbè, adesso mi devi mollare però, che devo lavorare.
5: La ringrazio, lei è molto gentile. Arrivo.
7: Salve. Ci sei?
5: Vede, lei è proprio un bifolco. Ha per caso la torta Maradona merda e Forza Milan?
7: No, Forza Milan mai.
5: Arrivo.
7: Va bene, aspetto. Arrivederci, che devo andare.
5: Buongiorno.
1: Sì, mio amore.
5: Buongiorno, vorrei un'informazione.
1: Informazione dei cazzi.
5: Senta, mi trovo in zona.
1: Tua madre quella cioccola.
5: Sto per venire da lei in pasticceria.
1: Io sto per venirti in faccia. Ma te poi da quella puttana di mamma e quella puttana di sorda.
5: Wow!
1: A chi di stramorte vive?
5: Sa.
1: Tu e tutta la razzatoia, morte vive.
5: Ah, cavolo, deve essere caduta la linea. Lo richiamo subito.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
1: Pronto?
5: Le faccio una domanda. Posso?
1: Dai, che ci voglio scopare le fighe, dai.
5: Quanti grammi di zucchero utilizza per fare una torta da mezzo chilo?
1: Ho squacchiato io chi destra morte vive.
5: Questi terroni sono sempre così simpatici.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie je vi appari pour le plaisir de l'amour.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
3: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, prego.
5: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
4: Adesso lo sento.
5: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
4: E per quale marchio, mi scusi?
5: Jaguar.
4: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
5: Però non di servizio questo.
4: Prego.
5: Dico un di servizio questo, dico. No?
4: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama riesce già a dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
5: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
4: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
5: Perché io volevo una Jaguar.
4: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
5: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
4: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
5: Ma io volevo parlarci adesso.
4: Purtroppo non è possibile.
5: Ma pago in contanti, eh?
4: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
5: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
4: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
5: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
6: Non darlo.
5: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
4: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
5: Pronto? Pronto?
7: Risponde il Circolo del Golfo.
8: Circolo del Golfo, buongiorno.
9: Sì, buongiorno, salve, sono il Marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
8: Sì?
9: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
8: Ok. capito. Allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
9: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
10: Sì, chi parla?
9: Sì, buongiorno, sale, sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
10: Sì.
9: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
10: Sì.
9: Sì? Mi sa dire qualcosa?
10: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
9: Noi vogliamo portare delle volpi.
10: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
9: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
10: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
9: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
10: Si può fare, si può fare.
9: Va bene, la Vossia è d'accordo?
10: Sì, sì, come no.
9: Quelle macchinine che avete voi,
10: sì.
9: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
10: sì.
9: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
10: Va bene.
9: Va bene?
10: D'accordo. A disposizione.
9: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina allora, va bene?
10: D'accordo, benissimo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Only for you. No. This is

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda sta
2: vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Che
1: sta
2: pisciando
1: addosso? Mi sta pisciando addosso.
2: Voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle e quelle. L'abriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua. Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezzo, pesce, murta, fateci.
0: Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
5: Tamarri.
7: Sì, pronto?
8: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
7: No, ho sbagliato numero.
8: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
7: Non lo so, in che zona vi serve?
8: Tu sei Pasquale Occhiobello?
7: In che zona vi serve la toilettatura? Io a Bibbo sono, Bibbo.
8: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
7: Sì, dimmi tutto.
8: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe.
7: Però sì.
8: Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale e lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci, però le spara un po' pesanti, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano, infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione perché mi hanno maltrattato il cane, poverino, che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
7: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
8: Vabbè, non è che ti ho detto che imbraccia un fucile e spara in aria e fa la cacca.
7: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo un appuntamento.
8: Cioè ti va di gestire questa situazione, dico, prima che poi
7: certo,
8: mi chiami.
7: Certo, gestiamo tutto, non ci sono
8: l'importante
7: problemi.
8: È che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè,
7: io cane non è maltratto.
8: Bravo.
7: Che ti ha mandato da me sicuramente lo sa che non è maltratto.
8: Bravo,
7: tu mi lasci il cane e te ne vai, quindi se
8: però...
7: il cane già i suoi traumi sicuramente non sono io che glieli creo.
8: Perfetto, okay.
7: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
8: No, l'importante
7: se no, lasciamo perdere, glielo porto da un'altra parte tranquillamente.
8: Stai calmo, non da agitare, tranquillo.
7: Okay.
8: Sì, non da agitare, stai calmo.
7: Lo vuoi portare, calmo.
8: Ma sto parlando, stai calmo un attimo. Che sto
7: prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
8: Allora, vai avanti, sto parlando. Che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
7: Ok, facciamo così.
8: Allora,
7: va
8: avanti. Che cazzo fa? Ma fammi finire, ma sto parlando, vai avanti da solo. Che cazzo fa?
5: Tamarri.
9: Pronto?
10: Pronto, tu sai tu si cani te?
9: Dica, chi è?
10: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
9: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
10: Così come mi sente?
9: È un poco meglio, dica.
10: Sarà al telefono, no? Senta, io ho un chihuahua.
9: Ho capito. Vuole prendere un appuntamento per lavarlo?
10: Sì, lavarlo.
9: No, le do il numero della ragazza che si prende gli appuntamenti, perché è lei che gestisce tutto.
10: Ma non è lì in negozio, fai prima a passarmela.
9: Sta là dietro.
10: Ah, è troppo lontana, ci vuole il telefono. Perché ti spiego, fammi parlare che ti spiego il problema. Ho questo chihuahua.
9: Sì, ma
10: ma mi devi fare parlare prima.
9: Ho capito, però io non capisco niente di cani. Le volevo dire che la ragazza le può dare qualche spiegazione.
10: Va bene, mi dia il numero allora.
9: Allora, 320.
10: Sì.
9: 76.
10: Sì.
9: 7.
10: Ascolta, ti spiego. Il cane? Il cane è un chihuahua, chihuahua con la testa da lupo. È un incrocio. È un po' è piccolo ma con la testa grossa. Ma è proprio grosso, cioè è proprio come se agganci due cani.
9: Ho capito, se ha un problema che... lo dici a me, io non capisco un cavolo.
10: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo? Non capi, ma stai lavando il cane?
9: Voglio stare per piacere.
10: Ma come cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
9: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
10: Ma allora che cazzo stai facendo
9: nel negozio?
10: Ma che cazzo fai nel negozio allora?
9: Ma sono cazzi tuoi!
10: Sono cazzi miei, sì, che t'ho chiamato! Coglione!

0: Magnolia 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di Muco e Starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e Starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li porterà invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
6: Senta, ho un problema.
5: Dica.
6: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
5: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre situazioni di questo tipo. Il Vaticano ci ha chiamato un po'.
6: Per il mio maiale?
5: Sì, per il maiale del suo amico.
6: Il maiale di... del mio amico cane?
5: Esatto.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve! Ciao, Beppi!
6: No. Uè! Oh cane, dove sei finito, figa?
7: Tutto bene, oh porco. Senti, allora, non ci cercano più i maiali.
6: In che senso?
7: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
5: Guardi, noi siamo, cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
7: Ma, mi scusi, io sono il signor Omerda.
5: Sì.
7: E ho perso il toro.
5: Ah.
7: Il mio toro.
5: Ah,
7: il tuo toro?
6: Sì.
7: Non il nostro, eh?
5: No, del signor...
6: Quindi è il toro del signor Omerda.
7: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? O cane. Quindi si sono persi i maiali, cane e porco. E anche il toro di merda che sono io.
5: È corretto.
6: Sì, no, sì. La signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
7: Beppi!
6: Oh!
7: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
6: Di chi sono? Oh!
7: Ehi!
6: Cesare!
7: Sì!
6: Di chi sono le chiavi?
7: Non lo so, perché ho fatto una cena.
6: Chi c'era?
7: C'erano un po' di vicini.
6: Chi c'era? Allora, c'era. Se ricordo male, o stronzo... Oh bastardo, sì, oh bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
5: Sì, infatti mi sono accorta.
6: Oh merda, c'era?
7: C'era anche stracande c***o.
5: Francesco?
7: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
5: Dopo 20 anni di carriera e 5 ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
0: Pronto?
5: Sì.
0: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
5: Sì.
0: Ho trovato due maiali e un toro.
5: Tutti insieme?
0: Sì, andavano in fila.
5: Ah, benissimo.
0: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi due maiali e il toro.
5: Sì.
0: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
5: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
0: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
5: Del signor Ocane.
0: E l'altro maiale?
5: Del signor O Porco.
0: E il toro?
5: Del signor O Merda.
0: Ah. Cosa facciamo?
5: Facciamo che lei ci lascia il recapito e okay. Le richiamiamo.
0: Ok.
5: Diamo il suo numero al signor.
0: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
5: Se vuole, sì, va bene.
0: Va bene, allora il maiale era di

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
4: Ah ah! Come? Vedi a questo! Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra! Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla!
3: Sentiamo la prima chiamata.
5: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
5: No, cercava i carabinieri.
4: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
5: No, qui è Magni, è sbagliato.
4: Ma quando mai?
5: E quando mai? È sbagliato.
4: Avete ragione voi.
6: Pronto?
4: Pronto, signori pronto? Carabinieri?
6: Cosa?
4: Pronto, signori carabinieri?
6: Ma va a cagare.
4: Ah, ah.
7: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
7: No.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
4: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
7: Mi sa che vieni a casa te perché voi hai trombato il caputtano e tomare qui della ludide impestava.
4: Vedi a questo!
7: No.
4: Vedi a questo!
7: Vedi, oh, vedi come balla Nando! Vedi come balla Nando! Dai, bravo! Che non ho tempo, dai! Dai. Ma lo vedi, ecco! Ma voglia!
2: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
7: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
5: Come?
4: Pronto, signori carabinieri?
5: Noi siamo carabinieri?
4: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
5: Ma non ti capisco.
4: Ah, ah!
5: Non vi capisco!
4: Ma quando mai?
9: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
9: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
4: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
9: Non so niente di questo, è casa mia, non so niente.
4: Non vedi a questo!
9: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
9: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
4: È un fissiatra.
9: Eh?
4: È un fissiatra.
9: Non ho capito.
4: È un fissiatra.
9: Sono un?
4: È un fissiatra.
9: Senti, parla italiano che non ti capisco.
4: Pronto, signori carabinieri?
9: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?
9: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
4: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
9: Sì, finiscila e vattene.
4: Nel nostro paese.
9: Pronto?
4: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da mamma, perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo
3: è Wonderland. Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo! Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo

0: Sbrigati che devo cagare anch'io.
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
0: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
2: Guardi,
1: forse
2: vabbè.
1: C'è il sangue. Allora,
2: sì,
1: signora.
2: Questo
1: mi ascolti,
2: sì.
1: Ero puttane.
2: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
2: Don Gaetano?
1: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
0: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo, vedi.
1: Mettici il pennino nella cacca.
0: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
0: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Porcaccia miseria.
1: Porca ma...
0: Che sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
2: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
2: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
2: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
2: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
2: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
2: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
2: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
2: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
2: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
2: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
2: E
4: per
2: cosa
4: chi non
2: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
2: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
4: Uno.
2: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
2: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
2: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
2: Sì.
4: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare la
4: cacca.
0: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
2: Bene,
0: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
2: sì.
4: Decisivo?
2: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha

0: deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
1: Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole! Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di OK il prezzo è giusto! Fanculo la SIAE! E viva l'inclusione! Applausi! Mauro Picciatore! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: Strapporca la bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
1: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
0: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, eh? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? No! Scemo! Vero? Vero?
1: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
0: Minchia! Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare le ragazze CC!

0: forza bastarde! Fuori dai maroni che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater, come sei boomer. Sei troppo cringe, eppure ruggine. Minchia, senti come rappo. Cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anche...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome d'aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: Sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì, sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nell'età della pietra. È sempre la solita storia. Il mondo va avanti... Ma voi vecchi bastardi rimanete indietro e non capite un cazzo.
3: Se solo ci fosse un po' più di spazio per i giovani...
0: Ma non mi rompere il cazzo! Albert Frankenstein! Piuttosto, portami un Big Mac!
2: Ma scusi, ma quello è del McDonald's.
0: Caspita, mi correggi pure! Si vede che sei laureato in stroccazzeria! E porca... Ora vedi di andare a fare in culo! Applausi! Grandissima puntata! Ci vediamo alla prossima! Oro piccato!
4: Colpo grasso!
5: Lo zoo di 105.
6: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
7: Ma senti, io voglio fare una prova. Ma ditemi la verità, esiste Ennio o non esiste?
8: Esiste, esiste.
7: È vero?
8: Eh sì.
7: Ma non possiamo chiamarlo e provare a parlarci normalmente?
8: Ma gli bruci un personaggio a Wendell.
7: Ma no, ci parlano normalmente, tanto si... Normalmente.
9: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo. Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wender? Le risposte sono sempre state molto vaghe e a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender e l'ho chiamato io. Pronto?
10: Pronto!
9: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
8: è caldo.
9: Minchia.
8: Vieni anche tu, Wender, vieni, vieni.
9: Madonna, ma allora è vero, Wender. Io pensavo scherzaste.
8: Eh? Non fare l'aggressivo, Marco.
9: No, allora è un esperimento. Wender,
8: voglio andarci a fondo.
9: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua... E invece è vero.
11: Certo che è vero.
9: Però voglio andare a fondo, non è che l'hai avvisato, cioè è vero, è vero.
11: Ma va, adesso mi ha chiesto Pippo numero, to Pippo numero.
9: Richiamano un attimo.
10: Non ce la fai, non ce la fai.
7: Ma voglio parlarci normalmente.
10: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
7: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
10: Vai. È un'indagine. Anche per gli ascoltatori.
7: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
10: Dimostriamo.
7: Voglio vedere se è vero o è falso.
10: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
7: C'è l'eco.
10: L'ha rinchiuso. Puttana, non risponde. Vai.
7: Pronto?
11: Mi sente,
7: pronto?
11: Non ti sento, pronto?
7: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
11: Pronto, non ti sento, brutta la
10: Vai.
7: Pronto?
11: Brutta bastarda di una vacca la pronto?
7: Signor Ennio, pronto?
11: Non fa niente oggi. La chiamo dall'agenzia.
6: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
11: Chi sei? Io sono
12: brutto bastardo. Sono quello che ha il campo di fianco a te.
11: Pronto!
12: Brutto bastardo!
11: Chi sei? Non ti capisco, chi sei?
12: Io non ti capisco, brutto!
11: Parla, che cosa vuoi?
12: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock.
1: Uh-huh.
2: E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Ah, quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare, se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho cioè è Sky che ha rescisso il contratto.
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua,
1: sì.
2: Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no. Assolutamente,
2: guardi,
1: no.
2: Noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio. Non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato,
1: no,
2: la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e no,
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no,
1: ma
2: non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco, appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi,
1: sì,
2: che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa.
2: Ma la raccomandata è già arrivata, signora.
1: Ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma, ci sono dei soldi da pagare. Pagare. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che stiamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me che cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di essere gentile, mi rompe i coglioni.
3: Round 2. Pronto?
4: No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sta raccomandata non mi è arrivata. Io.
4: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
4: Ah, ok. Però è un errore delle poste, cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
4: Sì,
1: va bene, sì.
4: Sì. Sì, noi stiamo lavorando con questa signorina.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
4: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione.
1: Si
4: ricordi dei 111 euro da pagare
1: sì.
4: successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione di prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei, lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto, sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky, sa dove sono tutti gli uffici di Sky, sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
4: Dai.
2: Ma calmati un cazzo.
4: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente, dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, lo immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
4: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendi questi 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
4: Grazie bella!
1: Grazie,
2: ciao Sara, un bacio! Ciao.
1: Ciao.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa urlare Drakakis ogni volta che state per avere un orgasmo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che covo un uovo di drago, sperando che un giorno possa schiudersi e farmi un bel pompino flambé per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva da un giovane parroco spagnolo, Donde Stai, ed è dedicata alla sua amata Suor Travonia. Mia dolcissima Suor Travonia, è di certo il subdolo influsso del demonio che costringe questo povero parroco ad afferrare la penna a due mani per intingerla con goduriosa furia nel viscido, torbido calamaio del peccato. Ah, Suor Travonia, mai, mai donna alcuna era stata in grado di penetrare talmente a fondo nell'animo mio da farmi dubitare della mia sacra e devota fede in coso. Ah, delicato angioletto mio, dolcissima creatura talmente graziosa nei movimenti e nelle sembianze che quasi mi sembra di rivedere Bud Spencer. Quando uscite dal convento con il vostro cilicio che sballonzola da tutte le parti, sollevando le vostre pie gonne, un fremito mi assale nel vedere le vostre belle gambe di fulva pelliccia marrone baciate dalla divina luce del sole. Ma la donna, quale tentatrice! Già, sono un uomo dopo tutto e davanti a una bella donna anch'io cedo e mi struggo, sbatto i pendagli del peccato contro ferri acuminati, cercando di smorzare la satanica erezione, versandoci sopra la bollente cera delle candele, mentre altra, meno bollente e più salata cera piange dalla mia boccuccia del peccato. Oh, Suor Travonia mia, ed è per farvi capire quanto abbiate sconvolto l'amore mio che voglio dedicarvi questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: La tua peluria facciale, lo sai, mi fa arrappare quei piedoni del 45.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore, il parroco spagnolo Donde Stai, dedicata alla sua dolce Suor Travonia, che continua così. Ah, dannato, dannato sia io per i peccaminosi sogni notturni in cui ti incontro tutta nuda, a parte un lungo cilindro di carne a nasconderti il sesso nei fatali giardinetti che furono dimora di Adamo ed Enger. No, no, non posso, purtroppo non posso amarti, mia dolce Suor Travonia. Perciò, per combattere l'evidente attrazione per le donne che mi ha portato ad agognare di possederti nel mezzo della tua bella barba di donna, che ho deciso di andare in un posto dove non avrò di questi problemi. Già, ho deciso di farmi monaco. Entrerò in un monastero di clausura. Là, in mezzo a soli uomini, sono certo che il demone del sesso non potrà più nulla contro di me. Addio, mia dolce Suor Travonia. Sappi che ti ho amata davvero tanto. E per farti capire quanto amore scorre forte tra i peli delle tue braccia, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Il vero amore, il vero sentimento purtroppo giunge al termine anche oggi, ma voi continuate a mandarmi le vostre lettere peccaminose al mio indirizzo mail che è brutta merda di un Fabio Lisei bastardo saccente del cazzo chiocciola vaffanculo tu e tonisevero.com. E ricordatevi amici, andate ad acquistare le mie magliette e le mie felpe del disco retto su www.zostore.it. Alla prossima puntata, ah, che fa rima con sborrata. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
3: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
4: Che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
4: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco sonale?
6: Ciao, sono Vasco.
7: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
8: Che esta noche negra me convierte in pietra.
4: Eccolo, eccolo di nuovo.
5: Eccolo di nuovo che cosa?
9: Potrei farle la stessa domanda. Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
4: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
5: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
4: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
10: Oh, domanda!
9: Non si è capito! Ho finto degli handicap! Ah, allora è perfetto! Sei un grande!
4: Shh, fate silenzio! Dobbiamo prenderlo di sorpresa!
5: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
10: Ma ne vanno la stessa domanda!
9: Finto negro anni 50!
12: Ahi, este segreto.
5: Conosce questo nano, donna Ruanda?
4: Ma certo che lo conosco! Lui è mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
5: Settimo marito e mezzo?
9: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta!
10: È un fantastico calembour!
9: Bravo, bravo, bravo!

0: dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano
2: della Gallura.
1: Un indiano di Oristano.
2: C'è neanche lo stesso carattere.
5: Vabbè, qua abbiamo.
2: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? A Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.
0: No, ferma,

0: cazzo! C'eravamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farle a Patre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu è simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, lo parto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, sono una parata al 5 Gigi. Sono qui in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: Minchia, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono qui in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Dice che casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un puzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: Che lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Il comune di Chiavichenna?
1: Cosa ha detto, Comuchenna?
0: Io non ne capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln faka kuchen.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: E cartofane e salmone?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli dei 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi. Sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
4: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
4: Quando questa è tutta cosa che fa il fiumio, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
4: Io questo è tutto. No, io non mi ci sono mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiumio. Non ne posso di niente perché non c'ho niente e non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
4: Sì.
2: Allora, quel gas lei adesso spende tanto. E noi mettiamo il contatore che spende poco.
4: Dale.
2: Mi deve solo usare la cortesia.
4: Tra
2: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
4: Chiamate il figlio.
1: Figlio.
4: Parlare con due.
1: Pronto, signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
4: No, ma io gli ho detto...
1: Andrew?
4: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che...
4: Ascolta, senta.
2: Dica.
4: Il marito, passa il marito.
2: Passa il marito che magari...
4: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andrew.
2: Passa il marito che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la verità.
2: Ma il marito è vivo, signora? O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, Necronomicon.
1: Lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi. Ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi stiamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per...
0: non posso di niente.
2: Ma
0: nel 3 e 4.
2: Ma guardi che io mica sono del KGB.
1: Adesso nel 3 e 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. Cioè è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma sì. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore di gas.
0: Ascolta, fai come te pare.
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlarci. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi?
1: I cazzi, odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Ascoltami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia, lo senti l'odore di gas?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un giopettoso! E sto mettendo un contatore del gas nuovo!
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò!
1: Aspetta popò! E che dobbiamo andare a cagare?
2: Ma vada a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, senti lo puzzo! Pronto! Affanculo!
2: Ha detto che devi aspettare popò!
1: E chi è?
2: E che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale!
1: Ah,
2: quella di Cecco!
1: Popò e Peppì!
2: Oh, che è un film!

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai! Forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando, non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda, vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda.
1: Cristo, Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana, adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh, sì.
2: Cristo, nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora, nonno, io poca pazienza. Oh, tu vieni fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di melda!
2: Dici così! Ok, pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue!
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria!
4: Ehi, avete detto anguria? Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
4: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
0: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace, Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Molti noti VIP SRL.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve. Sono,
1: buongiorno.
2: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi,
1: rientra.
2: C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: C'ho qua... Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi, signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere
1: va
2: quella
1: bene.
2: Fiat 1 piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, ve l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì,
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile.
3: Mm-hmm.
2: Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... è uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata.
3: Uh-huh.
2: E facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene, d'accordo.
2: Va bene? Dai, allora
3: bene.
2: A tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: D'accordo.
2: Va bene? Dai, allora
3: a
2: tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.

0: stronza. Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come la, il succo della vagina proprio.
1: Ma quando?
0: Quando vuoi tu, anche stanotte tesoro, anche stanotte che ti scopo. Ti scopo la bocca.
1: Va bene.
0: Aspetta, ti passo anche il più Amedeo, aspetta. Prende?
1: Sì.
0: Sono più Amedeo.
1: Ok, vi aspettiamo.
0: Poi se hai voglia andiamo in bagno.
1: Ok.
0: E facciamo le scopate.
2: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
3: Pronto?
4: Sì, il ristorante?
3: Sì, salve, mi dia.
4: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Mi dica.
4: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
3: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta, certo. Volentieri.
4: Allora,
3: perché io sono, cioè, io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, ecco, quindi infatti. Mi conosco benissimo.
4: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis. Che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo lo saprà anche lei che è tutto organizzato.
3: Sì, sì, sì.
4: Certo,
3: sì.
4: Con delle telefonate appunto che si fanno io, sì, prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. Mm-hmm. E, sì. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
3: No, non è un problema.
4: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
3: diventa un po' complicato.
4: Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante, sì, praticamente c'erano questi omosessuali, c'erano un gay grosso, sì, e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce la va sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
3: Sì.
4: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, grazie a Siffredi, queste robe qua.
3: Guardi, diciamo, la metto così,
4: sì,
3: non ci venga la buon costume a fare.
4: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
3: bellissimo.
4: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
3: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
4: Grazie mille, buona giornata. Ciao,
3: ciao,
4: ciao, ciao, ciao.
2: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi, i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro. No, scusate, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco. No, cazzo, niente. Vabbè, sì, i due stronzi qua faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: Io preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa, ve la fate addosso! Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
4: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
5: Solo perché da davanti glielo ammosci. Sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
4: Ma come ti permetti, screanzato?
3: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
4: Grazie, tesoro.
3: Difendo solo i miei interessi.
1: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
5: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Chin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe finalmente.
1: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
5: Beh, a lui non servivano più.
3: Oh, cazzo, Peter. Che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
6: Mi viene da vomitare.
3: Che coraggio, la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
1: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
3: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
1: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte, con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
5: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
1: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il Museo del Fieno?
3: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
1: Bravo vecchio tossico.
3: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
5: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
1: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
2: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
1: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
5: La cassaforte?
1: La cassaforte, ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
3: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
4: Che bella notizia, amore.
3: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
2: E poi cosa facciamo?
1: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
3: Io ci sto.
5: Anche io, cazzo.
4: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
1: Perfetto, domani agiremo.
2: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
0: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
1: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
2: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
3: Taci e sbraccia!
5: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Frecciarossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Frecciarossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartare con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
0: Cose a caso per la casa.
1: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
0: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
1: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio! Doppio bio! Pomodoro cuore di bue più zucchina a cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai, perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me.
4: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ma è Meg Wender, no. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No.
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
6: no,
4: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
7: Anche a me,
4: no,
6: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
6: lui viene, io vado.
4: Ma vaffa. dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
6: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
4: Sì.
6: Subito. Tu rimani?
4: No!
6: Vieni con me.
4: Subito, subito. Guarda!
6: Che bugiardo.
4: È un figlio di Zocco.
6: È un bugiardo.
4: Sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che
6: la prende? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
4: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
6: uno schiaffo?
4: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappi con la scarpa in testa, boom, boom!
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Scarpa e capo di cazzo. E stai fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di frodi e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
5: Sono santo!
0: Sì, piacere!
5: Piacere mio, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
0: Ma grazie, ma sono da sola!
5: Ah, allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
0: Di nuovo. Pronto!
5: Non è che per caso è incinta?
0: No, neanche.
5: Vuole pisciare su un bastoncino?
0: No, grazie.
5: Così siamo sicuri!
0: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
6: Mamma!
0: Non sono tua madre.
6: Mamma!
0: Ciao bambino.
6: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
0: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
6: Puoi tornare a casa.
0: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
6: Mi scappa la cocca.
0: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
6: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
0: Non sono la tua vera madre! Simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della Truffa Cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
7: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
0: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
7: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
0: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
8: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte da briscola e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare i gratta e vinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo alla legge, me ne scappo in Brasile! E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
0: Dopo questo episodio, di Wanda Truffa Cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha svisto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui!
5: Scusate,
0: Sì?
5: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
0: Sì?
5: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue. Non so se può interessare.
0: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula@chimisincula.bibidibobidibu@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, shumam!
3: Come sta dici, ma? Che sta ricordando la volta, no? Ma ancora! Che mi sta a fare? Ci sta a volta, che la latte non!
2: Upac, sono domande classe, ho
3: capito. Ma non è un caso, tiene, me la faccio tutto.
2: Sicuro. Sicuro, tu.
4: Pronto.
2: Upa. Upa.
4: Pronto.
2: Upac, sono domande classe, ho capito.
4: Ecco, di sotto, ecco, da tanto, te l'ho ratata, che di merda.
2: Gula, mamma. Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che sei culo aperta?
4: Che Roberta, Roberta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, ci sono domande, classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fanculo.
2: Lala, trarino di sorte. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è un domani, che la sacca!
6: Upa, c'è un domani, voglio!
2: Gula, ci te stramo,
6: Gula, la vei! Sparpaciolo!
2: Upa!
6: Ammantone!
2: Si figa, la sacca!
6: Ah, che stai figa, tu?
5: Che figa, tu?
2: Lo sacco, mamma, da
6: casa! Ma c'è un partito? Ma c'è partito?
2: Lo mangio, lo mangio! Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, cazzo, tu!
6: Ma quella cosa patente, gatina, in italiano!
2: Gula, mamma!
5: Ma lo sai chi ha fatto?
2: Cite!
6: Cite è morto!
2: Le gola!
6: Ehi!
2: Lo pigli in gula, c'è rigola!
6: Ah, sorte!
2: A ziet, ducessa cacata!
6: Un piccione, mamma!
2: La sorte, quella sacra, mordinata!
5: La tocca di sorte!
2: Mangio, cazzo, rucchio!
6: Poi ricchio!
2: Oh, tre!
5: Ma,
1: i Puglieri.
7: Uè,
2: tremò!
7: Chi è?
2: La socca di mamma! Afa!
7: Papà!
2: Afa, mocca! Ci ti sarà morto in bì!
7: Upa, sciorra di mamma!
2: La socca! Mordonato!
7: Po!
2: Ma! Basta!
7: Sciorra di mamma!
2: Struzzi!
7: Upa!
2: Ciona!
7: Upa, sciorra di mamma!
2: La socca! E la mangia! Non c'è la cazzo di cravetta!
7: Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo.
2: Gula.
7: Grazie.
2: Lo mangio la cazzo da cavedro.
7: Upa. Pa.
2: Ciona.
7: Upa.
2: Ciona.
7: Uga.
2: Brand.
7: Uga.
2: Sabino.
7: Grazie per il buongiorno, Upa.
2: Ma ha fatto una buchina?
7: Upa?
2: Mannaggia, con lo zoccolo, con la patatazza, con la mamma. Chiora, figlia di puttana. Faccio una buchina. Oh, papà, tu puoi prendere. Ah, ah, ah. Avanguro. Ah, mamma.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti rimuti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ha già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepin è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh. Lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora. Ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo, ma... Sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle, adesso parte il quarto grado. Alla fine che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fanno sempre piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: Fatte
3: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo.
4: Una ribellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare, orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
2: Pronto, chi è?
3: Sei 71?
2: No.
3: Come no? Come le carte napoletane, oh, me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
2: Ma chi è?
3: Sto cazzo, sono Giovannino.
2: Giovannino?
3: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare.
2: Solo la pace.
3: Solo la pace. Senti un attimo, ti ho un'informazione interessante che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio?
4: Però. Smettilo dalla spina.
2: No, perché fa al lavoro.
3: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, hai capito?
4: Oh! Ma che cazzo fai, cogliona?
0: Tamarri.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino, buongiorno.
5: Sì.
3: Un'informazione, lei ha gli uccelli che li allena, che gli insegna?
5: Era pace.
3: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
5: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra mezz'ora.
3: No. Non si può, perché ti ho chiamato adesso, dopo da fare, quindi se io ti ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
5: Pronto?
4: Il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
5: Scusa?
4: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
5: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
4: Ma non sei addestratore, allevatore?
5: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.
4: No, secondo me tu ti fai e basta.
2: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
4: Bellissimo.
2: Chi cazzo sei?
4: Bellissimo.
2: Chi
4: sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
2: Chi cazzo sei, coglione?
4: Sai che ti trucco col tuo sangue? Col tuo sangue.
2: Chi cazzo sei? Prendimi, che cazzo sei?
4: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
2: Ma privato, pezzo di merda.
4: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta almeno.
2: Chi cazzo sei?
4: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
2: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
4: Prendo una cannuccia, ti succhi i lividi e ti sputo in faccia il tuo sangue.
2: Chi la passerà tua mamma? Chi cazzo sei?
4: No, la mamma non la devi toccare, che tu non sei degno.
2: Chi cazzo sei? Ma te chi cazzo sei?
4: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino dietro la schiena.
2: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
4: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dentro la che sembri l'uomo di Truviano.
2: Figlio di puttana.
4: Cazzo, che bella come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
2: Tua mamma mi ha insegnato a usare la bocca.
4: Sai che con i tuoi denti ci faccio una collana?
2: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda!
4: Già, come ti scaldi, sei un fattone del cazzo.
2: Ma vaffanculo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
4: Mamma mia,
2: pezzo
4: ti metto
2: il tuo nome.
4: Che bello, chiuso come sveglia la
2: mano. Cazzo ti chiami?
4: Sei fantastico.
2: Dimmi come cazzo ti chiami?
4: Ma devi abbassare la voce adesso. Che mi sono divertito.
2: Hai capito?
4: Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore, che io arrivo ti buco.
2: Hai capito? Coglione.
4: Cioè, il fatto che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
2: Ma tu stai urlando, ma
4: significa che io ti faccio un terzo occhio. Tu invece me lo puoi succhiare, capito?
2: Dimmi chi cazzo sei, che mi chiami con il numero privato.
4: Hai capito?
2: Il numero privato, c'hai paura? Dimmi chi cazzo sei.
4: Sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
2: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
4: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
2: Smith e Wesson te la infilo nel culo. Cazzo,
4: come sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento forte come Hulk.
2: Ma lo senti sto coglione?
4: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi?
2: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di coglione.
4: È fantastico perché vivi a casa sul lettino con i pupazzi.
2: Ma
4: il fenomeno fai.
2: Vai avanti ancora.
4: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo. Sai cosa faccio? Ti suono la bocca come un pianoforte, comincio a cantare le note. Scemo di merda.
2: Che cazzo vuoi?
4: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando c'ho voglia.
2: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
4: Sono quello che ti io ti scopo gli occhi.
2: Dimmi che cazzo vuoi da me.
4: Niente, ti ho fatto la domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto la domanda, ho detto se eri quello che allevava i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta e sei partito a insultarmi. Perché sei un pazzo.
2: Sono un pazzo io, mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello. Cioè sono un pazzo io.
4: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore. Mi hai risposto, no, io faccio pesticidi. Ti ho detto, guarda che c'è la voce da fatto. Sei partito, mamma puttana.
2: Non c'ho la voce da fatto.
4: C'avevi la voce addormentata. Cosa hai detto, scusa?
2: Ho detto...
4: Ah, non avevo capito bene.
2: Ah, adesso hai capito.
4: Sì, sì. Va bene, senti, dai, facciamo così che ti ho sentito un po' alterato. Adesso vengo e ti spacco.
2: Va bene, vieni.
4: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Hai capito? Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti, vieni. Ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici: cos'è successo? Cos'è successo? E il dottore si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
2: Vieni,
4: arrivo. Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
2: Vieni.
4: Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
2: Ti aspetto,
4: vieni. Ma però. Ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo. Vabbè, tranquillo, che tanto sai dove sei. Però continua a urlare mentre ti piace. Perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
2: No, ma
4: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria. Arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti, poi ti do una rotolata.
2: Vabbè, sono qua.
4: Va bene, ciao, fratello, fatti una
2: cara. Ciao.
4: Ma cos'è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone!
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.
3: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica!

0: Programmino di musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato. Perché è a casa di Taylor Swift a decidere come si deve vestire al prossimo concerto. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Uè cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: mattone.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia.
3: Marisa è molto bella, ma non la quiero más.

0: Mamma Minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma Minchia!
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza e schiaffate un avocado in culo.
3: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
4: Stupido.it.
5: Ehi, Erburbio!
6: Dimmi, Giannastapestio!
5: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb.
6: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
5: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
6: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
5: Li hai visti anche tu?
6: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
7: Hai detto porta santa?
6: Sì!
7: Sono imperdibili! Sono imperdibili!
4: Stupido.it.
8: Pronto?
9: Messer Giorgio?
8: Pronto?
9: Messer Giorgio?
8: Sì?
9: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
8: Pronto?
9: Sì, mi sente?
8: No, non sento, chi è?
9: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
8: Sì?
9: Chiamo in merito ai reperti.
8: Quali reperti?
9: Ai mattoni.
8: Ah, mi dica.
9: Mi dica lei.
8: Cosa?
9: Dei mattoni.
8: Beh,
9: quanti ori vuole per i mattoni?
8: Ori?
9: Sì.
8: Ma chi è? Non ho capito.
9: Pronto?
8: Sì, chi è che non ho capito?
9: Mi dica per gli ori.
8: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
10: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
8: No, la sento più.
10: Sono il cavalier Giorgione, puttano
8: sì.
10: Della sega, mi sente?
8: Come?
10: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
8: Allora?
10: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
8: Ma l'ha letto l'annuncio?
10: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
8: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
10: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
8: E un vaffanculo.
11: Allo?
8: Allo? Non sento. Allo? Più.
11: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'ordine,
8: sì,
11: del coppolo.
8: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
11: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
8: Ho capito. Pronto.
11: Or dunque.
8: Pronto.
11: Or dunque.
8: Pronto.
11: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
8: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
11: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
8: Ciao.
11: A singolar tenzone ti svito.
8: Non te sento più, cretino.
11: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
5: Ma chi è sto fenomeno?
11: Bellissimo.
5: Madonna.
4: Stupido.it.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca.

0: Di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
4: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
5: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
4: Sì, che devo fare? Stavo
5: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Allora,
4: sì,
0: signora, questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo.
5: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
4: ha
5: c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porca me se.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
4: La linea della Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Me,

0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo di cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
0: Uno.
2: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora, signora,
2: sì,
0: sono
2: ecco.
0: Quello della cancra,
2: sì.
0: Dell'esame delle feci.
2: Sì.
0: Allora,
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
2: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
2: bene,
0: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
2: sì.
0: Decisivo?
2: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
1: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
7: Radio 105.
8: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi, mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
9: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: Che se non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai culattone!
1: Ti odio!

0: settimana scorsa.
1: Taci Simogai, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che grazie a codesta canzone Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: milionari, non poverate da All You Can Eat. Vi ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 Mi Cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
0: Benvenuti a 105 Mi Cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 Mi Cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma d***ane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi.

0: Ortiz è un barbone a Miami.
1: Marco Mazzoli, su chi è cazzo i cani.
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
3: Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: torre di controllo Icaro a pecora, torre di controllo Icaro a pecora, come va lassù?
1: Icaro a pecora, torre di controllo, tutto ok Peg, abbiamo raggiunto i 10.000 metri, i dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma, anche se sento uno strano odore di cazzo, passo.
2: Ah, non è romantico, cadetto Rooster, io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzi, tutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre, morte di cui lei è responsabile! Morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh! Madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è passata ormai!
1: A proposito di signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci che te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno! A cosa vale?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Avericchia, qui torre di controllo. Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta ore 12 da Mavericchia, passo.
1: Sì, sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato... passo, passo, passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker, devi passare quando hai finito di parlare, non passare per passare la palla, capito?
1: Passo, passo, passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi, passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, me devi far di passo.
1: Parlo, parlo e passo. Passo, parlo. Affini carburante, dai, adesso.
0: Non l'ascolto, non l'ascolto, non mi fa parlare, non mi fa parlare, non mi fa di passo.
1: Non ho assolutamente capacità di. Non
0: so. La.
1: All'acqua, sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo, aspetta un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vede che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Mavericchia.
0: No.
1: Allora, credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, ecco. Riesci a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, passo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, passo.
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchia, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che gli sta infilando un uccello in bocca, tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazza. Aperto, col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba, sì, sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, è una roba, ride anche in maniera forsennata.
0: Dai Rustia, riprenditi.
1: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
0: Dai, fino alle palle.
1: Gli dà delle coglionate sul mento che sono... pazzesche!
0: Ah, dai! Cazzo, dai!
1: Che spettacolo!
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Ah. Passo?
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culatone.

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne Ubriache. Intervenire, passo.
3: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Via da pasticchietta, pavo, ciao. Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
4: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: Mazzo, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma, quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
5: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, capito? Passo.
2: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piena di e Tarzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
5: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di e Tarzanelli a centrale.
2: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
5: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di Tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
2: Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
5: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
2: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché bullismo? Ah, che cazzo te lo chiede a fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare. Ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto l'ascelle, così te dai una profumata. Ti rendi più appetitoso, passo.
5: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
2: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
5: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia. Passo.
2: Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, Ade Filippi? Va bene, cardinale Scopaco Gomeri, mi senti, cardinale Scopaco Gomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
5: Va bene, entro in azione. Passo.
2: Ti sei messo mica il seta nel culo? Passo.
5: No, mi sembrava troppo. Passo.
2: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
5: Posso? Passo.
2: Prego, passo.
5: Faccio, passo.
2: In simonio di seta nel culo. Perfetto, passo.
5: Passo.
2: Sento un profumino nell'aria.
5: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
6: Senti questo tendine come croccante!
5: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
7: fila di... Aia!
5: Anzi, disanguando!
7: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
2: Centrale a Cardinale Scopacocomeri. Centrale a Cardinale Scopacocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopacocomeri, mi senti? Centrale a Cardinale Scopacocomeri. Mi senti, Cardinale Scopacocomeri? Scopacocomeri? Scopacocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
7: Sta, diciamo, abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
2: Ma che cazzo sei? Che cazzo sto a parlare?
7: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
2: Va bene, via del numero mio che te passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
2: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega. Dichi pure, in che modo posso esserla, anzi, posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito? Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
2: Beh, tanto per cominciare volevo farle i complimenti per lo studio. Cioè, molto grazioso modernariato.
3: Ah, ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione. Col Nago?
2: No, Bianchi, anni 70, stupende.
3: Vedo, vedo. Bene.
2: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
2: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
2: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
2: Ma mi sembra di ricordare osteo... quella osteopatia, quella lì, quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione poi, un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
2: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni, ma io sono un medico, un dottore, non un gratti per le articolazioni, su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica, perla.
2: Uè, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
2: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
2: Ehi, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTR.
3: Sì, guarda, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
2: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, c'hai!
3: Perché tu no, scemo?
2: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su deca settimana, te è deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
2: Eh già, adesso chi è il buffone?
3: Senti, le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
2: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, wey, ape maia!
3: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasapunti. Aspetta un secondo.
2: Beh, se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
3: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
2: Eh sì, il sassoscopio. Topissimo.
3: La facciamo alla rianimazione?
2: Ma sì, dai, vai!
3: Assieme?
2: Sì, dai, dai!
3: Uno, due, tre, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero, sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
2: Sì, sì, ok. Ciao, ne, ciao.
3: Ciao, eh. Ma che roba. Ma che forte grattugia ossa. Figo, un deca a settimana tanta roba. Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
4: Figa, mezzogiorno.
3: Pausa Chalice e mignotta. Ma prima... Uno, due, tre, libera!
0: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
9: Che colore siamo dall'altra parte?
10: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
11: Un puffo morto.
10: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
9: Avevi detto...
10: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
9: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
11: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
10: No. Lì arriva tutto bello.
11: Bello,
10: con
11: sì.
10: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
9: Ah,
10: sì,
9: ah.
10: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
9: sì.
10: Lì invece no, si allunga.
9: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
10: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
11: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
10: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
9: Lo si mangia.
10: Lì tutta minchia.
9: Ma si pagano le tasse?
10: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
9: No.
10: In natura, non so, nel mangiare.
9: Sempre così. Minchia.
10: Sempre minchia, non
9: cioè,
10: è
9: una vita del cazzo.
10: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
9: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
10: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
9: La puoi trombare?
10: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
11: Cioè come? Cioè?
10: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
9: Ah, una groviera. Un groviera.
10: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
9: Ah no?
10: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
9: Cioè, la passera in gola?
10: Sì, la passera in gola.
8: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
11: Non sei uno neanche che fuma tanto.
9: Secondo te Paolo è uno che tromba?
10: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
9: L'abitudine del barbero.
11: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
10: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
9: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
10: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
9: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
11: No, è sul lavoro adesso.
9: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
10: Mai! Mai!
11: Dai, con
10: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
11: Prova,
9: è vero.
10: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
8: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
12: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
10: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
3: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
12: Dai, c'è Freddy.
9: C'è Fred.
10: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
9: Dai,
10: La
12: moglie,
10: Viva l'Italia. Italia.
3: Poi c'è anche CCC.
10: C'è il Grassea. C'è
12: la Federa. E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
10: Di Saronno. Al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
10: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
9: Ancora?
10: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta. Ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
10: Devono morire tutti i giorni.
9: No, scusa, questa la devi spiegare.
12: Non ho capito.
10: Tu per sposare a quelli dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
12: Eh sì.
10: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
12: Sì.
10: Non vivrà mai con te.
9: No.
10: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
9: Sì.
10: Vuole il pieno.
9: Vuole il pieno?
10: Il pieno. La cosa piena.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
10: Guarda, a 52 anni.
9: Bello, un da. Scusami.
3: Guarda, cromosoma in più.
9: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
10: Guardi qua.
9: Guarda sua madre.
10: A 55 anni, mia madre.
9: Ma sua madre, uguale a lui.
3: Aspetta, se le
10: mia
3: metti
10: moglie,
3: in fila.
10: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
10: Lui. Io.
3: A che età?
10: A 23 anni.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano
10: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
3: negli
10: macchine fotografiche.
3: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
10: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
9: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
10: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana, pass. Oh, questo naso diventa così.
9: Che cazzo di?
10: A te diventa così.
3: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a 65,
9: sì.
3: Pensa a 80.
9: Mamma.
3: 80 si sfascia, avanza il testo.
9: 80
3: si apre come un sacco.
9: Come le candele.
10: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questo è un brucazzo, possibile.
9: Vaffanculo.
10: Vedrai, però,
9: cosa?
10: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
9: Ma che cazzo?
10: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
9: 40 centimetri?
10: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
3: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
10: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
3: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
10: A tirare la nave piena di terra rossa.
3: Hai capito? Allora, a 65 anni
10: sta parlando adesso lui.
3: Ti venderà a Taranto.
9: Grazie maestro.
3: Grazie.
9: Ma io ho visto la luce.
10: Hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io, sì.
10: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo zoo di 105.
13: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
14: Oh, come?
13: Paura!
15: I tamarri, durante una fuga dalla pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
16: Tamarri!
17: Pronto? Sì.
18: Sei il sommozzatore?
17: No. Negozio di subacqua questo.
18: Ah, ok, quindi
19: è
18: tu
19: nel mare vende.
18: È nel mare. Ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo.
17: Andavo.
18: Ok. Quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
17: No.
18: Non conosci nessuno?
17: Ma parli con bombole e apnea.
18: Bombola apnea. Come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
17: Dico questa
18: mi stai offendendo dove? Apnea a me? Scemo. Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
3: Scusa, ma che telefonata è stata?
13: Minchia paura!
17: Crossa, buongiorno.
3: Sei subacqueo? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
17: Sì.
3: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
17: Ma non ce l'abbiamo la disponibilità.
3: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, scemo di merda.
17: Ma come ti permetti di parlare in questo modo?
3: Perché sono prepotente! Oh! 7
18: 8
3: 9
18: e 10
3: i proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la carretta! Mai!
16: Tamarri!
17: Sì, pronto, chi è il telefono?
18: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
17: Lei chi cerca?
18: Allora cerco sommozzatore sub.
17: Ma io non sono io il sommozzatore.
3: E allora che cazzo mi fai parlare mezzo al telefono? Scemo di merda! Oh! Caraglia!
18: Pronto?
17: Ma
18: tua madre!
16: Tamarri!
19: Buongiorno!
3: Cazzo hai detto?
19: Pronto?
3: Sono Massimin di quarto, Shirox. Chiamato sommozzataia.
19: Sì, salve, mi dica.
3: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
19: Dipende, questo lago dove sta?
3: Laghetto, è là in zona.
19: Lago si chiama proprio così.
3: No, è lago d'Averna, come quello della Mar.
18: Anche
3: che bella che ti fai stare risata, proprio sciroccatissima. Anche te sei fatta. Quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. Già da fatto. Quanti cazzi.
19: Ma guarda, io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi, nel lago d'Averno, hai perso qualcosa nel lago d'Averno?
3: No, no, praticamente c'avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. Siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale.
19: Io
3: sono meridionale, tu sei terrone, capito come funziona?
19: Però scusami, io verrei proprio io, perché
3: cazzo,
19: verrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, la te le recupero io, la bamba da là sotto.
3: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
19: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse, sappilo.
3: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me sa, anche se sei chiatta mi piaci lo stesso.
18: Sì, ma quelle brutte c'hanno sempre voglia di
3: c'è anche
18: cazzo.
3: Mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
19: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
3: Minchia, io ti do anche 4-5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona colosona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
19: Va bene.
3: Ciao, ciao splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io la
19: cammata. No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
3: Ci penso
19: però
3: io,
19: ti
3: faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
19: Okay.
3: flip.
19: Va bene.
3: Ciao, bastarda.
19: Ciao.
16: Tamarri.
20: Pronto?
18: Pronto?
20: Prego.
18: Sono fatto come una merda! Sì, senti, sommozzatore, c'hai le cose da sub, quelle robe là, che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
20: E dove si trova questo motorino?
18: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera, è da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
20: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
18: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
20: No.
18: Scemo!
3: Bucalo.
18: Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti va buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok?
20: Oh.
18: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
20: No, che ti venga a prendere il motorino.
18: E allora vai a fanculo.
20: Suca.
18: Chiudi, coglione. Ah, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
3: Attestato. Attestato il microfono, epica.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo. Vengono trattati

0: cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo. Vengono trattati come infetti coperti di merda, da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
1: Ma la festa dello zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi. Non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
0: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
2: Tassa, tassa! Leva!
0: Devo pagare leva. In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
2: Non posso scaricare un cazzo!
0: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis. I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che, esasperato, inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
2: Sono stufo! Non ne faccio più! Soldi!
3: IVA! IVA con l'IVA!
2: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
0: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i finanzieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
3: Non vuoi scaricare un cazzo? Pagare! Fattura!
0: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis. È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita IVAS, senza che lui possa fare nulla.
3: Ecco qua! Ehi!
2: No! No! Ho prelevato dal conto!
3: Tutto l'ho portato via.
0: La giornata finisce con il partita IVAS che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita IVAS.
3: Vai via!
0: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita IVAS, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
1: Già, che fine di merda, il partita IVAS, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene?

0: sono i dipendentis. Loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Perlizia.
4: Vai, dai.
5: Scorrettezze.
6: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaggia, puttana.
8: Ehi, che hai fatto, pa?
7: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
8: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
9: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
8: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
5: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
9: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
7: No.
9: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
7: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
5: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
7: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
10: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
7: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
10: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
7: Ma porca gente, questo è un problema serio,
5: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
7: Ma certo che senza le
11: mitragliatrici
7: non è proprio la stessa cosa, eh.
9: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella
11: sparatoria.
7: Sì, ma a me una donna senza due belle
11: bombe a mano
7: non mi fa eccitare.
9: E allora, pa, prenditi un po' di
11: pallottole.
7: Ma sì, alla fine un po' di
11: pallottole
7: mischiate con la
11: guerra
7: e vedrai che mi faccio una
11: strage
7: come si deve.
5: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
7: Ma che vuol dire?
10: Io ho detto essere massaggiatrice, non meretrice.
7: Scusa, ma lei non fa i massaggi?
10: Sì.
7: E allora massaggi.
10: Cosa?
7: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
5: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
7: Alla fine è andata bene, mi sono fatto pure fare l'involtino.
9: Con la salsa, pa?
7: No, con la bocca.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Merda!
12: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la sto solo avvisando. Adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: okay, va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea, protezione civile signora. Un attimo,
1: al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi, non faccio lo psichiatra, io sono, la sto chiamando, l'avviso perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso col mio collega della protezione civile, io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: Lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che
1: va bene, se dovete fare questo nel palazzo.
4: Sì, perché
1: nel condominio.
4: È nel condominio. Sì, guardi, allora funziona così, praticamente adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega, adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto stronza? E allora muore del caldo, bastarda!
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto signora?
1: Yeah.
2: Sì, buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente. Se potrebbe venire domattina?
2: Signora, ho i tecnici già pronti. Purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così magari.
1: Va bene. Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'ho due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so.
2: Cioè,
1: ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono cane.
1: Buongiorno, senta, ma per che ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio, non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio, però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro, signora, che ci dico?
1: Del cibo congelato.
4: Sì, questo l'ho immaginato.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo al mio lavoro.
1: A che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
2: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signore, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire. Va per bene. La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
2: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassa menchia.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra, eh?
3: Ah, grazie!
2: Grazie. Scusi, ma... Vabbè, per caso ci conosciamo?
3: Aspetta, io sono Gianni.
2: Gianni? Gianni chi?
3: Gianni parla di merda!
2: Gianni parla di merda? Ma non è possibile, quel Gianni parla di merda? Quello delle medie! Quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione!
3: Sì, sono io!
2: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
3: 3 mesi fa mi sono messa a dieta. Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale.
2: No.
3: Adesso cerco di tenermi in forma.
2: Ma quanto cazzo hai perso?
3: 30 kg in 3 mesi.
2: Ma figa, sono tantissimi! Ma non saranno anche troppi?
3: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
2: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
3: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro!
4: Ehi, fatti!
2: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
5: Oh, grazie!
2: Prego!
5: Ma ciao, che si rivede!
2: Ma scusi, eh? Ma noi ci conosciamo?
5: Sì, sono Gianni!
2: Gianni chi?
5: Gianni palla di merda!
2: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei!
5: Ho fatto un paio di sgarri, l'effetto rebounce!
2: Figa, sembri il Gabby Balbino! Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone!
5: Posso dare un morso al panino prima?
2: Sto, prendi questo!
5: Aia!
2: Sto!
5: Aia!
2: Chiattone di merda!
5: Aia!
6: Chi nasce tondo non muore quadro.
7: Ciao, Alvaro! Ciao!
8: Uè, Letizia, ma come stai?
7: Ma insomma, un periodaccio, mica sono tutti fortunati come te.
8: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto. Io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
7: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
8: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
7: Hai vinto?
8: 5.000 euro.
7: Ma poi... Che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
8: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
7: Perché hai la Ferrari? Ma sei diventato così ricco?
8: No, l'ho ereditata, un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
7: È c***ane però.
8: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
7: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
8: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
7: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
4: Ehi, fatti!
7: Ciao, Gianni, ciao.
8: Ciao, Letizia.
3: Cristo, non l'ho vista! Si è buttata in mezzo alla strada! Non è colpa mia! Lei ha visto tutto, vero?
9: Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo!
8: Beh, effettivamente, la signora era proprio distratta.
6: L'importante è la salute.
3: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile! Che spiagge!
7: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
3: Sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
7: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
3: Vabbè, io in spiaggia mi annoio. E in vacanza è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
7: Grazie, amorino bello.
3: Mi mancherai.
7: Anche tu, tesoro.
4: Ehi, fatti!
6: 9 mesi dopo.
10: Eccolo, è un maschietto.
11: Ma ha la coda?
10: No, è il pene.
11: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
10: Ma lei è il padre?
11: Sì!
10: Ah, certo!
11: Caspita, si vede che ha preso dai miei avi del Sud Italia! Abbronzatissimo!
10: Eh già, avi del Sud Italia!
11: Guarda, guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana, come si chiamava?
10: Eh sì, lontana!
11: Amore, amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
10: Sta bene?
6: Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Scassaparola. Scassaparola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Passa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti.
4: Vale.
3: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
4: ullala.
3: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: Un no, si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe, eh?
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo.
6: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Ecco.
7: Certo. Certo. Verrà semmai da una borraccia.
5: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con
5: è
7: un
5: più
7: bicazzo
5: di borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: E vai alle scampe lì.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
6: Bravo. Oh, infatti, si
5: io
6: sa, esistono.
5: Io non posso respirare con le b***e.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
6: E
5: ci, ci, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna.
6: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: È una vergogna!
9: Basta, si
6: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto, eh.
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
6: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
10: Yeah. Yo.

0: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105.
2: Allora,
3: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
4: Prontissimo.
2: Vuoi destro?
4: No.
3: Sinistro?
4: Io, neanche.
2: Frontale?
4: In che senso, scusa?
2: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello che ti diciamo.
4: Grazie.
2: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
4: Sì, pompe funebri?
5: Sì.
4: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
5: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto, prendere...
4: No, no, la bara in legno, cassa in legno.
5: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto...
2: No, sottoterra!
4: No, verrà seppellita sottoterra.
5: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
2: No, devo ancora ammazzarla!
4: No, devo ancora ammazzarla.
3: È mia zia.
5: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti la registriamo bene la chiamata.
4: Ok, va bene.
3: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
4: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
2: Si possono avere anche delle luci?
5: Mi dica.
4: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
5: Sì, penso che sì.
2: E tu canti, si può fare il karaoke?
5: Vai, ultimo.
2: Ti può fare il karaoke?
5: Pronto?
4: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
5: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne andi a casa.
4: Sì, voglio. sì, va benissimo, non c'è problema.
2: Quanto costa il tutto,
4: e
2: dai?
4: Quindi quanto costa il tutto?
2: Che brutta cosa.
3: Io vi odio, sono orribile.
0: Gli stagisti.
6: Queste cuffie pesano 2 grammi.
2: Pesa sto cazzo. Allora
7: senti un altro, dai, su.
2: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
6: Cristiano.
7: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
2: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
6: Va bene.
2: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
7: l'ultimo disco dei Pooh.
2: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
6: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
8: no.
6: Futuring no, Salmo. Ma come no? È uscito venerdì. No.
8: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
7: Cosa c'hai di usato? Dimmi
6: ancora,
7: un po'.
6: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
8: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
7: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
8: 33 giri, aspetta.
7: Diglielo cantando.
8: Ti dico il momento.
6: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
8: C'è Rotolando Respirando,
7: Rotolando
8: Alessandra,
7: culo,
8: I colori dei pensieri, forse ancora poesia. Ma... e la collection 81-84.
6: Ma anche, anche Rotolando nel culo c'è?
8: Senta, buona
7: giornata. Non fare la stronza.
6: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
7: Bravo. Adesso levati dal cazzo.
2: Promosso, vai, vuoi i coglioni.
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Welcome to the
9: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire. E nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a 2 palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo, si indurisce il cazzo.
10: Ti amo.
9: Se sei donna, avrai le farfalle nello stomaco.
11: Ti amo.
9: Se sei gay, avrai la voce più acuta.
12: Ti amo.
9: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
13: Radio 105.
14: Lo Zodi 105.
15: Questa sera.
16: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, e un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
17: Ci troviamo in Sud America, più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un curioso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavatoin culò. Chiavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
13: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata. Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi naturalmente lei, sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano.
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor buongiorno, sono Ciro Muro. Buongiorno.
2: Padre, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, ti figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può. Adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova. E ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì. No, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato? Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non dire il nome ricordo del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando...
3: L'autocertificazione.
2: Esatto, quella l'ho fatta.
3: Aspetta.
2: È un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però...
3: Che è diverso dalla...
2: Mi scusi,
3: signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissa dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo...
2: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
3: Quindi non ha un documento.
2: Verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: Che purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, questo è sicuro. Questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura
2: e
3: a ritirare i documenti dalla sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene.
2: Vabbè, arrivederci.
4: Round 3.
2: Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento in quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli, quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso che questo è per lei, lo dico, perché noi l'ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo. Però siccome lei
2: ho capito, le vorrei spiegare bene la situazione, perché mi hanno, costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto, praticamente per strada. Nel senso che io convivevo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
1: Mi scusi,
2: durante la quarantena. Mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la residenza ce l'avevo a Milano, cioè ce l'ho.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza, o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento,
2: perché
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare addirittura i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho scoperto
1: quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: scusa, lei l'ha denunciata, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Allora, non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, uh-huh, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare, e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Ma dai, devi portare i documenti, tutto quanto, perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti. Dai, che cosa devi portare? Inoltre che
1: vabbè, comunque la persona
3: devi portare.
1: Allora, pensaci tu, dai, fammi un'altra cosa.
3: Pronto, signor. Allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata a rientrare in casa.
2: Ma io non so se ho questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con chi pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, se ce l'ha.
2: Ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: Lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa.
2: Io non ce l'ho questo documento, non lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che sì, la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire a chiamare i miei genitori e il mio avvocato in secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere? Lei c'ha 4 anni?
2: Ho difficoltà in questo momento, io non so cosa fare.
3: Ma c'è, signor. Ma lei. Vabbè, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova. Via della Moscova, prima di via della Moscova c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America. Lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alla 6, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
2: Ma che cazzo.
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei.
3: Minchia, che cazzaro che sei.
1: Che
3: io.
1: Cazzaro
3: Luigi, con i pantaloni grigi.
1: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici.
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105.
1: È Luigi. Lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. Assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
3: Basta grande. Dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
3: Beh.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: giorno speciale nel quartier generale di Media 7. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi bloccabocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti!
2: Sta arrivando Salvalender!
1: Facciamoci la serata!
3: Bene, bene, bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda! Vi ricordo che i contrari i fulmini, no? Un mio a me. Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto! Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lanzano tutti!
4: Quanto è simpatico!
5: E ciù!
3: E fulmino. Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
4: Bravissimo!
3: Quanto è laseroso!
4: Bene. Anche se l'ha inventata Mazzoli, ma non importa.
3: Chi cazzo è Mazzoli? Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender,
3: io non me.
1: Mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni.
3: Io non me.
1: E non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
3: E fulmino.
4: L'ha laserato.
3: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
6: Bravissimo.
4: Hai fatto tutto tu. Sei sempre
7: tu. Hai fondato Mosè. Sei il papà di Mosè.
8: Sei Dio.
3: Benissimo. Passiamo alle cose importanti. Ehi, Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito,
3: che
1: cazzo, mi fermo a prendere un caffè sulla sedia.
9: Ecco, gelato e scaletta.
3: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da bash, stina d'avena.
10: Mio da me.
3: Qua, poi abbiamo.
10: Mio da me.
3: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
7: Sì, Salvalender. Con i poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
4: E levati quel polipo dal cazzo!
7: Ma è la mia fidanzata!
3: Non mi convince, è un'idea un po' debole, senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
3: No, 7 euro, il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione, tutto a me quel che avanza.
4: Ma Salvalender, questo è un furbo.
7: Oh cazzo, l'ho laserato.
3: Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica e Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli? Vi ricordo che i contrari i fulmini, no?
10: Un mio a me.
4: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
7: Le serate di Bagutti.
5: Che idea pazzesca.
3: E contrari?
7: Passi il sale, per favore.
8: Non ce l'ho.
7: Volevo buttarlo negli occhi.
3: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruccioletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
4: Io.
1: È proprio divertente.
4: Le barzellette sto già ridendo.
1: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
3: E i contrari?
7: Mi passi anche il pepe?
1: Non ce l'ho.
7: Volevo accecarmi.
3: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il Cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
4: Sì, bella.
5: Bella.
4: Era proprio quello che volevamo.
1: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storico.
6: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
8: Adotto, ma che dice? Qua c'è sto solo io. Sono il guardiano della discarica.
6: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Tiè, merda!
11: Com'è possibile? Non ha funzionato!
8: Adotto, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno.
12: Tro, a struzzo!
11: Aia!
12: A coglione!
11: Oh!
12: A super coglione!
11: Ho messo a menà!
12: A iper coglione!
11: Oddio!
3: Ma alla fine che cazzo me ne frega! I 22 milioni me li sono inculati! Adesso porto Mazzoli a Palazzo Parigi, gli offro 2 spremute d'arancia e lo stolto me lo inculo di nuovo! Sono diabolico, vero?
13: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta
15: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante, mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera a mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Cantare anche sonrisa de cristal.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto alla napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Madonna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase,
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda. Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato.
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres...

0: Carlos.
1: È stato il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
2: segreto.
3: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
4: Era tan differente quando stavas tu.
0: Sì, e ho scoperto il suo
2: segreto.
5: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è il
2: segreto?
0: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no, perché lo scaldabagno, Kans? Sorototofoto. Nano!
5: Non ho capito, non ho capito. Può ripetere, per favore?
0: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda.
6: Bene, entrega me tuo amore.
7: Beh, lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
3: Sì.
7: Potrei farvi la stessa domanda.
3: No, no.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ehi, come stai? Sono Tony!
1: Tony
2: Cazzo, DJ, ti ricordi? Ci siamo conosciuti... un po' di anni fa. Ti descrivo com'ero. Allora, c'avevo gli occhiali tipo squalo, con i capelli lunghi, avevo questa giacca di jeans bellissima.
1: Dimmi.
2: Avevo dietro una toppa con un fungo enorme, sembra un pene che spara le fiamme. Sì, siamo un vulcano.
1: L'ascolta che già me la ricordo.
2: Non te lo ricordi?
1: Sì.
2: Tony Cazzo, ero famosissimo negli anni 90. Venivo a fare sempre. Vabbè, comunque, senti, volevo chiedere, per caso tu hai questa giacca di jeans?
1: Prova a chiedere, io non ne ho, io se no ti avrei detto, ora me ne faccio.
2: No, ma certo, ci mancherebbe. Però ho trovato il tuo numero e ho detto, senti, chiamo lui che in Sardegna lui era anche conosciuto abbastanza, no?
1: Una giacca di jeans, ha trovato qualche giacca di jeans.
2: Sì, dietro una toppa.
1: Sì, ho capito.
2: Hai presente le toppe che si usavano negli anni 90?
1: Con
2: scritto Tony Cazzo con un fulmine e un proprio, non voglio essere volgare, ma c'è un pene disegnato dietro, un cazzo enorme, una capella disumana proprio.
1: Ma
2: sono
1: non
2: due pugni
1: sentito,
2: che si uniscono.
1: Adesso chiedo.
2: Aiù.
1: Ok.
2: Aiù.
1: Eia. Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Niente,
2: ciao. Oh, finalmente uno gentile, meno male, va. Vedi Sardi,
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
2: Ehi.
3: Pronto?
2: Pronto, grazie.
3: Sì, con chi parlo?
2: Sono Tony, come stai? Ti ricordi di me? Il DJ, Tony. Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Dica.
2: Ma scusi, chi è lei? Stavo parlando con Grazia.
3: Stai parlando con mia moglie, chi sei tu, dimmi.
2: Ah, ciao, passami Grazia, sono Tony, un suo vecchio amico.
3: Sei un suo vecchio amico, Tony, ma assolutamente, mia moglie...
2: Ascoltami, no, aspetta un secondo, così non fraintendi, non c'è assolutamente niente, è una mia vecchia amica di vecchia data.
3: Non ho frainteso niente, mia moglie dice che non ti
2: ma
3: conosco.
2: Ma posso parlare? Scusami, allora, tua moglie può parlare, penso che non sei il suo padrone, quindi passami, per favore.
3: Ascolta, ma dai. Tu sei scemo oppure cosa sei tu? Non
2: allora, io innanzitutto scusi, vorrei usare un termine più educato. Non sto mica insultando io.
3: Tu non sei nessuno per dire se mia
2: allora
3: moglie
2: io ti racconto. Senti, uomo di Neanderthal, passami la puttanona, dai, che gli devo parlare. Adesso mi fai girare i coglioni.
3: Però fai una cosa.
2: Dai, che non sei niente, che quando veniva in discoteca ci siamo sempre divertiti. Io e lei,
3: in discoteca con te, ho fatto la puttana con te.
2: Sei solo geloso, dai. Ma era un altro tempo, tu non c'eri, era la mia fidanzata, ma per qualche sera.
3: Dimmi dove sei, così me lo dici a me.
2: Senti, ma per caso tu eri Filiberto?
3: Poche chiacchiere.
2: Tu eri Filiberto?
4: Ma innanzitutto, ma poi chi Tony?
2: Tony, il DJ della discoteca. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Cioè, vi siete arrabbiati tutti. Ho chiamato solo per salutare e dire come
4: ma
2: stavi.
4: Ma discoteca? No, intanto puttana lo vai a dire a qualcun altro.
2: Ma non l'ho detto io.
4: Sì, me l'ha detto mio
2: marito. Ma detto non l'ho detto io, scusami. Ma secondo
4: ma
2: te io sono così male...
4: Quale discoteca?
2: Al Fulmine. Sì. Ti ricordi? Discoteca al Fulmine.
4: Innanzitutto io non ti conosco, numero uno. Alla discoteca al Fulmine, suo Fulmine, io non so dov'è.
2: Sì, ti ricordi che venivi sempre a ballare.
4: Io la discoteca al Fulmine... Ma quale Fulmine?
2: Sì, nel 95 venivo a ballare sempre. My love is gonna morning, we's gonna, gonna free. Te
4: nel 95
2: sì.
4: Ma tu ti sei bevuto il cesso.
2: Oh. Pronto.
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Oh, adesso ti sento.
4: Oh, mamme Torisci, oh, la puttana le mamme. Che la gente
2: sì.
4: E anche la gente
2: scimmie.
4: Scimmie. Che di merda.
2: Scimmie. Siete delle scimmie.
4: Sì. Romagnoli di merda. Ma perché un po' di tema che sto più maschio di te a momenti
5: bastardo, ciucciami le palle, va. Succamela tu, ma succamela, ricciami, bastardo, di c***o, chiami, il mio numero, ti do il mio numero, di merda ubriaco, bastardo,
2: Think about the way, second fade away, scimmie, scimmie, scimmie.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
1: Arredamento interni.
2: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta da via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guardala, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
2: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre questo mio fa.
4: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
1: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, è arrivato il medico legale.
2: No. Siamo malissimo.
4: No. Ma che è davvero, no?
2: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
5: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
2: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
5: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
2: Si calmi, dottor Fica di Cane.
3: Che bravo.
2: Chi?
5: Sono bravo?
3: Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti.
5: Grazie. Ma io è da tanto che faccio la scuola.
3: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
5: No, io il Foroni.
2: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto. La ringrazio ancora.
5: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
2: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
3: Commissario.
2: Sì.
3: È arrivato il marito della vittima.
4: Scusi.
3: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
4: No, è un errore di battitura.
3: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono punti di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
4: Lei dovrebbe sapere la memoria.
3: Cambio camera a primo piano.
4: Perché la immagina?
3: Beh, perché...
4: No, non immagini. Cioè, si attenga.
3: Ho interpretato...
4: Ma perché?
3: Vado avanti.
4: E infatti.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: No, non urli. Non c'è bisogno.
3: Commissario, è arrivato il marito.
4: Gli si è sdrogata la mascella. Che
3: c'era? Faceva il duro.
4: Ma non è un duro, duro, lei. Ma no, lei lavora.
3: Scuola Clint Eastwood.
4: Che è?
3: Commissario,
4: anno della.
3: Lo facciamo.
4: Sì.
3: Commissario!
4: Che è un Ugo Farinelli.
3: Lo sto provando tutto.
4: Ma non capito, ma non è. Lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio.
3: Faccio un esempio.
4: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
3: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: E vuole due balsen. Sì. È un buffer.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone.
2: Come si chiama il signore?
3: Gesù.
4: No, no, Macisto Testosterone.
3: Macisto Testosterone.
2: Come il verso della tigre.
3: No, come il leone.
4: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
3: No,
2: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
6: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
2: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
6: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, ruride, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, pa, pa, la figa di qua, pa, pa, pa, la figa di là. Badilate di fica in faccia, commissario, un candiere di fica.
2: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie. proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
7: Bugie, commissario, bugie, commissario. Anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie. Non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
2: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
3: Agli ordini, commissario!
7: Che cazzo si grida?
3: C'è un punto esclamativo.
4: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
3: Agli ordini, commissario.
4: No, agli ordini. Agli ordini.
3: Agli ordini,
4: commissario. No, però agli ordini, faccio una crasi.
3: Agli ordini, commissaria.
4: Perché adesso gli è spuntato una...
3: Perché... Ho un piglio più...
4: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
3: Agli ordini, commissario.
4: Sì, siamo finiti l'esercito della prima guerra mondiale dei lanzichenecchi. Agli ordini.
7: Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alva. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
2: Certo, di quale si tratta?
7: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata nella fica non la faccio.
3: Secondo me non sei maschio. Cioè.
7: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
3: Non sei proprio macissimo tu,
7: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia.
3: So,
7: cioè. Tu non mi hai avuto la fica dentro la faccia?
3: No.
7: Almeno
3: di 4 anni no.
7: Puoi provare la fica nella faccia?
3: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
7: Ti stai facendo, tu c'hai la fica?
3: No.
7: Sei sicuro? No. Posso controllare? Sì. Faccio un controllo.
3: Quello era il mio genitale.
7: Sembrava una fica. C'è un clitoride.
3: Sono dotatissimo.
7: Infatti c'è un clitoride.
1: Commissario Smontalbano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose dopo i suoi grandi successi discografici, come

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dì che sono Tony.
1: Va bene, sì, sì. Arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
2: Tutto bene.
3: Dino è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, qualcuno, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti sei arrivato adesso che era andato a fare una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene, eh?
2: Ciao Dino, come stai?
5: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
5: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
5: No, sono il Dino.
2: Dino, porco c***o.
5: Io.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passato tanto tempo.
5: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
5: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana. Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. Te mi sembri un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora? Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato il numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo? Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Sei che when I'm born in a sin again away. Let me be, let me be. Set a friend of me.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tocco di figa incredibile, ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico, eri un po' Yeti. Ma lo sapevo, mi ha buttato. Entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Unreal Radio.
9: Unreal Radio.
8: Unreal Radio.
6: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
10: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
11: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
6: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
10: Sempre peggio questo qua.
12: Ma perché? Che fa oggi?
10: Uomo più ammalato del mondo.
12: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
10: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
12: Perché? Che lavoro facevi?
10: Il coiffeur di peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
6: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo. Uomo messo male. Uomo che sta bene. Finto invalido. Ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
11: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
12: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
10: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
11: Signor giudice, non so se ce la faccio, sono molto debole.
10: Ce la fa, forza, vada pure, diamo il via alla minchiata, me.
13: Forza, vada via, minchiata, cominciare! Uomo messo male!
6: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
10: Ma ancora con questo secondo tentativo?
12: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di me.
6: Ma qualcosa va storto.
10: Ma che è, un certificato di malattia?
6: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
10: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
6: E qualcosa va ancora più storto. Tutti, infatti, si sono presi l'influenza.
10: No, ma guardi, io veramente... non ho più parole per questo coglione.
12: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
10: Non c'è più Azan.
12: E chi comanda adesso? Chi comanda?
14: Silvio e Pier Silvio.
12: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
8: Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai in un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.

0: al tettone. Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco. Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite... Guarda il capezzolo, guarda come turgido. Oh, guarda. Oh, oh, mi serve una resta, quella dei cavalieri, ve la ricordate, per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli. Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara?
0: Non sei Ricchione così.
1: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'opinionista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato, perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò. Oh, le popò. Niente popò. Tanto popò. Niente popò di meno che Will Smith!
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza, no, siamese, una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati me la sono mangiata nel passeggino.
0: Will.
2: Perché eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante.
2: Perché... sono, ma nero, ecco, nero.
0: Proprio. Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè,
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90, si chiamava Willy, il principe di Bel Air.

0: Di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, vicino a Como, sono a Bellagio, no? E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, ma io sono principe, mi piace vivere nel lago, perché... ho anche un cugino che mostro, e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Non l'ho capito di
1: Bad,
0: cosa
1: Bad Boys, il film Bad,
0: Bad Boys.
1: Ragazzi
0: Bebone, Bebone è la storia di questa, questo orango, si chiama Bebone, no, del circo Oleandro. Io allevavo questo orango, che è l'orango Bebone, che sta in questo circo, e ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, sta, ragazzi,
0: stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta, allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco, e lì divento anche cattivo per quello che ragazzi, perché io già non dico, oh, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, eh sì, a un certo punto minchia Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Certo. Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore addirittura. L'orango Bebbo, questi fa capire il sistema bancario di Milano, arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto, minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché è proprio incidenti stradali senza domani, mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credibile. E si fa, sono Bebbo, minchia Bebbo, è come se è dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Bene, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato, sì.
1: Che è successo?
0: Perché io ho questa azienda... questa azienda di lavoro interinale, dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nero, ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza in quel film, è bellissimo, una storia crudele.
1: E il 2? Perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche. Cioè.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata e ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi ho detto, lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia. Dove il mondo praticamente...
0: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Sbomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo. Ok.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Allora, sì, signora... Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Sei il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
2: Su tutto
5: quanto. Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
2: per
5: cosa
2: chi non
5: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
2: ma tu,
7: che ti ho
2: ma
7: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
2: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Uno. Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono
5: ecco,
2: quello della cacca,
5: sì,
2: dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
2: fare la
3: cacca.
2: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto
2: vabbè,
7: Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Wonderland. Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
11: Uè, figa!
4: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
12: Pronto?
11: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
12: Pronto?
11: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
12: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
11: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
12: E invece qui lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
11: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
12: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
11: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
12: E tu sei uno di quelli.
11: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
12: Non mi interessano.
11: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
12: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
11: Io
12: guarda,
11: devo dire
12: io
11: sempre
12: non sono adatto a te.
11: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
12: E invece qui ci sono 15 gradi.
11: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
12: Insomma, cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio.
11: Uè, figa!
12: Che sei?
11: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
12: Bravo, bravo. Fatemi te ne uscire un'altra.
11: Lì è piaciuta?
12: Pronto?
11: Dai, su, facciamo un gioco, dai. Sono simpatico, vero?
12: Ma i giochi fanli con quelli uguali a te, non con me.
11: Ascolti il programma alla radio?
12: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
11: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
12: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
11: Uè, figa!
12: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
11: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
12: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
11: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
12: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
11: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
12: Ah beh, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
11: Uè, figa! Ha sentito che bomba, ecco, che mi è uscita dal culo?
12: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
11: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
12: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
11: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
12: Lascia che piove anche qui a Milano.
11: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
12: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
11: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
12: Vabbè.
11: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
12: Sì, ho sentito tutto.
11: Senta.
12: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
11: Pazzesco, vero?
13: Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa.

0: E allora ti auguro di sprofondare
1: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
0: E allora...
1: Porca...
0: Ti auguro di sprofondare nella tua merda.
1: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
0: Ciao.
1: Hai capito?
0: Ciao.
1: Figlio di puttana. Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale. E vedrai. Michele, sto mettendo giù.
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Vaffanculo te la radio. Stronzo.
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Anda a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
5: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
6: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel...

0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì, dai. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
6: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Allegami.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Senti, che ti deve chiamare la polizia postale?
3: Allegami. Deficiente. Ecco, brava. Oh.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto?
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, sì, certo.
5: Ah, ho capito, le spiego perché, allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Va
3: succhio
5: bene,
3: che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: Ah, forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh, sì, pronto.
6: Allora?
3: Allegami, coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Ah, sì.
1: Oh. Sì, pronto.
6: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Allegami i coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Dio, com'è
7: pronto?
1: Grosso.
3: Basta, non dire
1: sì,
3: più.
1: Sì, pronto.
7: Chi parla?
1: Ah, bene.
7: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Questo è Wonderland.
2: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: E allora?
4: Io sono un amico di tuo fratello.
3: Sì, di mio fratello che non ho.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
4: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del genere
3: ti
4: può interessare?
3: Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
4: Senti.
5: Sei pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Dimmi.
4: Io sono un amico di tuo fratello.
5: Chi sei, scusa?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
5: Ma che cazzo c'è dentro, manco chi sei?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Come?
4: È rintracciabile?
5: Senti, per cortesia, ciao.
4: Certo, d'accordo.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Ma cosa vuole?
4: Oh,
5: innanzitutto ci presenti, chi è lei?
4: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coglioni!
4: No, ma perché se io lo so...
2: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
4: Senti.
5: Perché poi mi sono rotto i coglioni, va bene?
4: Ma senti, no, per così tanto...
5: Voglio essere disturbato, va bene?
2: Allora questo pensionato è uno stronzo.
5: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
4: Ah.
5: Ha capito?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
4: Vabbè.
2: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
5: Ma insomma,
4: pronto?
5: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: No. Ok?
4: Va senti, bene. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli vanno bene?
5: No.
4: Oh.
5: Ho detto no.
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: No.
4: Vabbè, ci sentiamo allora.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Mi dica.
4: Io sono un amico di tuo fratello.
8: Non ne ho io di fratelli.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
8: Non ne ho fratelli.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli vanno bene?
8: Ma senta, ma lei con chi sta parlando?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
8: Allora. Certo. Mi dica nome e cognome.
4: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
8: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Ah.
8: Pronto?
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
8: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
4: Senti.
8: Ah, senti, è un bello di... Senti, non me lo dici.
4: Ci sentiamo allora.
9: Pronto?
4: Pronto?
9: Chi sei?
4: Ciao, sono Enzo.
9: Enzo il parrucchiere?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente,
9: ma io ho sei fratelli.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
9: L'ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
4: Senti, ma tu pensi che...
9: Mi può dire come si chiama?
4: Ciao, sono Enzo.
9: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
4: No, Renzo, Enzo.
9: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un
4: Senti.
9: Lavoro.
4: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
9: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
4: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna,
9: ma
4: girocollo,
9: tipo
4: mare.
9: Ha sbagliato persona!
4: No, l'hai detto!
9: Ma io non ho detto un cazzo, porca...
4: No, l'hai detto!
9: Ecco, lo sapevo, mi si sono scollate le ali del gufo.
4: Oh. No, l'hai detto!
9: Ma sei veramente Enzo?
4: No, l'hai detto!
9: Io non ho detto un porco di niente!
4: Ti ricordi
9: Basta.
4: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?
9: Mio
4: che
9: zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
4: Senti.
9: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
4: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
9: Non mi interessa!
4: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
9: Basta.
4: Una cosa favolosa, guarda!
9: Provi a verificare bene
4: il
9: numero!
4: Io lo sapete, a tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
9: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho 6 fratelli!
4: Ma è reperibile da qualche parte!
9: Come cazzo faccio a sapere di chi
4: Ma
9: sta parlando?
4: Ma è reperibile da qualche
9: se
4: parte!
9: Se non mi dà nemmeno un nome!
4: È rintracciabile?
9: Michele! Michele, lo so che sei tu!
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo
9: il
4: meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
9: Mi scoppiano le vene del collo! Porca m***a!
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
9: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola
4: senti.
9: Per terra.
4: Oh,
9: bastardo.
4: Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere cioè,
9: adesso basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
4: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
9: A Ferragosto ti griglio.
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
9: Ho 69 anni!
4: Ah.
9: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
4: Vabbè.
9: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
4: Vabbè,
9: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
4: Perché c'è un progetto abbastanza...
9: No! Ho la macchina sui mattoni!
4: Ci sentiamo allora.
9: Ma porca m***a!
4: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e, in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
3: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
2: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiamandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
3: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché impare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
2: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
3: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
2: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
3: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
2: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
4: Tu vuoi della sale?
2: No, no, io voglio un bel bocchino.
4: Succhia sputa 50 euro dopo massaggio.
2: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
4: Tu accomodale per non tocca capelli.
2: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... Ah, cazzo, che idrovoro, mi ha aspirato una palla.
4: Tu non tocca capelli.
2: Scusa.
1: Il piacere della scopata.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano.
7: I was crying over you.
2: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
8: Sì, la cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
8: Stile, ma no, il 96.
4: Una
8: business relationship.
4: Una business relationship.
8: Una business relationship.
4: Recession.
8: La station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
8: Lindsay, no.
4: Lindsay.
8: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
8: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
8: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
9: Ma no, non pensare che
3: Ma
9: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
8: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
8: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
8: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
8: Che non è Theft.
4: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vovel, Vovel,
6: Vov, Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Vorg. Ma dillo così,
6: Bjorn Borg.
9: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Sei felice?
4: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Ma veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti, salti.

0: Itamarri.
1: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
2: Siete in linea con la corderia Oslenti. Attendete in linea per parlare con un operatore.
3: Corderia, buongiorno, sono Deborah.
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino. Che
5: ciao, ciao.
4: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
3: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altro.
5: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire personalmente.
3: Andate, potete controllare sul sito e vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
4: Tutti i tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la bagiana, vero? Con la carta. Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, a che ora possiamo venire?
3: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
5: Sta canaglia.
0: Tamarri.
2: Siete in linea.
5: Scemo di merda, la prossima volta che mi metto giù la correzza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
2: Sei furioso? No, dimmi.
5: Minchia, devi vedere quando ho chiavo.
4: Senti, ci hanno buttato giù il telefono 3 volte, adesso magari ci puoi rispondere.
2: Ti chiedo, guarda, abbiamo problemi col telefono, ti chiedo scusa.
5: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
4: Fantastico.
5: Non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla bambera.
2: Va bene.
5: Allora, senti,
2: Scirocca,
5: senti che sei tutta malata mentale. Tu negli anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
4: È simpatica.
5: Senti,
2: esattamente.
5: Brava.
2: Ma sono un po' passate l'SD, sono per i sessantenni,
5: Gna, allora sei per brincare ogni da proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi, noi abbiamo mezzo problema, che ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in due mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così, se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo nella situazione della quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e queste imbragature che siamo bloccati qua in quarto piano di un albergo?
2: Ma dove sei?
5: All'albergo centrale, in centro.
2: Dove? Certo che te lo mandiamo. E dove, l'albergo centrale qual è?
4: È quello sulla piazza vicino ai taxi.
5: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
4: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una...
2: Principe o Brignole?
4: Brignole.
5: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
4: Brignole, leggi.
5: Aspetta che guardo sotto il posacenere. Aspetta una...
4: Qual è il...
5: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
4: Ah, leggi.
5: Aspetta un attimo che c'ho la tanga in gola. Un attimo, scusa, che sono tutto spaccato.
4: Pulisci bene, togli.
5: Aspetta.
4: Cosa c'è scritto?
5: Brignole.
2: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata... C'hai dei giardini davanti oppure...
5: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
4: Aspetta. Era sulla finestra questa.
5: C'era il pippozzo davanzale. Allora, sì, ci sono... sono i taxi.
2: Ci sono da tutte e due le stazioni.
4: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
2: Sì. Aspetta. Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
5: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, capito come funziona? E mi dici...
2: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
4: No, aspetta. Aspetta, non devi stare. Aspetta, che mi piaci come donna, che sei tutta tawalpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
2: Ok, allora è Principe.
5: Allora vedi che non è Brignole. Dove cazzo era la scritta Brignole?
2: No, è Principe, non è Brignole.
5: Ma non ti devi ingazzare.
4: È il Principe.
5: Vabbè, allora ci stai.
4: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
5: Ma che cazzo ne sei tagliato i metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
4: Quando ci porti di corda, cordaia?
2: Allora
5: siamo due persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai, come
2: però non contemporaneamente, spero.
4: No, scendiamo una alla volta, prima uno poi l'altro.
5: Scendo prima io che scappo.
2: Allora, se sono 3x4 12, sì, nodi, avete i tensori, per come ci venite giù dal quarto piano?
5: Non lo so,
4: da
5: ci caliamo di nascosto, dobbiamo aspettare sera.
2: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
4: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
5: al water
4: forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano una alla volta. con responsabilità, ecco.
2: Sì.
5: Oh, che non si spezzi la corda, che se mi spacco un anche ti vengo a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
2: Ok.
4: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
5: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo meridionale, un cazzo pugliese.
4: Un cazzo a puma.
5: Cazzo a puma.
2: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
5: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato?
4: Senti, se sentendo invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
5: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più i professionisti una volta, non ci sono più.
4: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
5: Sì, è che non c'aveva la misura.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
2: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
1: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
1: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
2: Come mi sto arrapando.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Sì,
2: come stai?
3: Tutto tesoro.
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao Marco, io sono a Milano.
2: Sì.
3: Voice.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
2: Tu mi sviolini?
3: Va bene.
2: Quando posso venire?
3: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro. Basta che tu mi avvisi.
2: Vengo subito.
3: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
2: Sì, va bene.
3: Sì, sì, sono in via di torno. Vorremmo distruggerci.
2: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
3: Sì, sì, va bene.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Come, com'è?
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
3: Va bene, dai.
2: Come mi sto arrapando.
3: Ok.
2: Mi piace farmi chiamare Roberta.
3: Va bene. Quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o
2: sì,
3: nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui, tesoro, e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
2: Te lo faresti succhiare?
3: Com'è?
2: Te lo faresti succhiare?
3: Sì, certo, tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
2: Come mi sto arrapando.
3: Va bene.
2: A Milano sono le 3 del pomeriggio! Questo è
1: Wonderland. Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
2: Ciao!
4: Pronto?
2: Come Ciao. Stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
2: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
2: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
2: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
2: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
2: Tu fai tutto?
4: Sì, faccio tutto.
2: Ma mi faresti anche il di dietro?
4: Certo, come no.
2: E poi mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
4: Cosa?
2: Che sviolinata.
4: Come?
2: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
4: Va bene.
2: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
4: Sì, ce l'ho, fa tutto.
2: Lolo. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
4: Va bene.
2: Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
4: Va bene.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
4: Buono.
2: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
4: Sì, come no.
2: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino. Sì, gli picchiami la faccia!
0: Radio 105.
5: only for you. This is Zoo.

0: on Welcome
1: World. Lo Zodi 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e li attacca a una malattia virale. Nandudu. Grasso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
3: Pronto?
4: Che culo aperto che hai. Chi è?
3: Ma dimmo, ma da dove sei diavolo che stai telefonando?
4: Helga!
3: Non sei manco con caspatine, sì!
4: Fammi impazzire!
3: Ma va via, va, lasciami, manca lì!
4: Oh!
2: Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
3: Pronto?
4: Godi.
3: Ma sei scemo, sei stupido!
4: Brava piccola!
3: Ma sei a casa di riposo, hai capito?
4: Poi succhialo ancora!
3: Ci sei rimasto qui!
4: Vai,
3: ci voglio fare compagnia, anche a te ci vai!
4: Girati! Prendilo, prendilo!

0: Pronto?
1: Che culo aperto che hai.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
2: Ah, Fanuber, bene. Venga, entri, maggiore.
0: Come?
2: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Non ho capito.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Mamma
2: che... Bene.
3: That's a

0: Sì.
1: Che culo aperto che hai.
0: Sì.
2: Oh, Robbo.
0: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangia calze. Merita di essere chiamata ancora una volta.
0: Chi è?
1: Che culo aperto che hai.
0: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata, verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è, lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber,
4: guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Lei ha chiamato casa Lorenzo.
1: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
1: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili e ti faccio venire a prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io?
1: Sì.
4: Ma tu senti questo qua?
1: Tira così, Elgan.
4: Ma lei è un maniaco!
5: Adesso voglio che tu lo succhi e poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
1: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
1: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
1: Ora ti
4: Michele!
1: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
1: Godi.
4: Godo spaccandoti il cranio.
1: Sto per
4: Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
1: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
1: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
1: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
1: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
1: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
1: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.

0: Via! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, mai, che mai? Sempre mi fai emozionare.
2: Scusate,
1: sempre.
0: Zitto.
2: Scusi,
0: zitto.
2: Se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di merda. Allegria!
2: Guarda che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno la Cash Forum.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, allegria. Già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani addosso. Ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma la roba degli anni 60,
1: è un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro, mille euro.
2: Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone
2: Allegria,
0: che
2: no,
0: le è rimasto,
2: dai,
0: muoia
2: no,
0: asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, gira la ruota. È fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
1: Bella.
2: Non esistono i bitcoin della doccia. Poi scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermato subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Il gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo. Lei diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo. Perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande, colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante vuoi?
2: Per piacere, basta.
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Possono esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, cos'è un serpeverde di
0: Harry Potter? Allegria, allegria.
1: Compro una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, ma glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, ho una buona notizia per lei, sì. Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa I.
2: Cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena I.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, prego.
1: Allora,
0: le ricordo un detto incestuoso.
2: Proprio sentirla questa
1: idea. Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente, tipo la cugina.
1: Ok.
2: Ma non posso suggerire. Poi incestuosa, la roba più semplice del mondo.

0: Prego, prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria?
2: Non è Maria, non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che...
2: Maria cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopà? Scopars?
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No, quasi, signor Fausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra.
0: No, la cucù.
1: La culona.
0: No, la cugì. Cugì.
1: La cucinotta.
0: No, la cugin.
1: La cugina cugina salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cugina salabim?
1: È quello che diceva la frase.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scoparsi la cugina di ca. Cugina
2: di ca. Come di ca?
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita ai punti.
0: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
2: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzza di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, finto Mike, però fammi girare le spalle, non mi parla.
0: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
2: Ora... perché ci sta girando di spalle, mi perdoni.
0: Ora, signor Infausto, io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
1: Sì, vado.
2: Cosa fa? Mi lasci?
1: Sì. Aia, aia, porco cugina.
0: Cugina, risposta esatta.
2: Ma abbiamo anche finito il gioco.
0: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
2: Ma
0: allegria.
2: Ma che cazzo fa le moltiplicazioni?
0: Arrivederci, saccotto di merda. Alla prossima puntata, eh?
2: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting?
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
7: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare. 105, 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
3: RDS! Le 16 punto!
2: No! Ci licenziano!
4: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
3: Rasta!

0: una merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo... L'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, va abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile. Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Cos'è stato, Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma... non lo so io.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Al mio tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: Aspetta!
2: News sempre più interessanti e meno ricco.
0: Non devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3-2-1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: Il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia. News sempre più interessanti e meno ricco di sorpresa. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè. Chiudo io allora, eh? Gigi! Boo!

0: 105.
1: Lui è il professor Xavier, connesso a Cerebro, Less. Si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorta?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, signora Finocchio?
6: Sì.
5: Buongiorno, la chiamo in veste ufficiale per il nuovo DPCM dal governo. Non so se ha seguito le ultime vicende.
6: No, non so niente. Io guardo per parlare con mia figlia.
5: C'è un problema col suo cognome. È per quello che la chiamavo.
6: Che problema c'è come cognome?
5: Allora, le stavo cercando di spiegare. Dal governo è arrivata questa nuova normativa del nuovo DPCM che lei però non ha seguito, giusto? Ok, praticamente dopo alcune rivolte da parte dei commilitoni sull'omosessualità si è deciso che il cognome Finocchio va...
6: Che cazzo m'ho contata, mia? Buongiorno.
5: Ma aspetti un secondo.
6: Vedo che non rispondo più. Vediamo chi tu che vuole.
5: Signora, stavo cercando di raccontarle che è una questione governativa piuttosto urgente.
6: Ma con tutte queste cose che ci sono, che si sentono, che si fanno, per telefono, che politi.
5: La chiamo in quanto il nuovo ordinamento impone, tra virgolette, il cambio del cognome per chi ha un cognome, tra virgolette, di una certa natura. Mi lasci il termine,
6: io
5: quasi insultante.
6: Io voglio cambiare il mio cognome ora. Dopo 80 anni mi cancio il mio cognome. Era all'epoca, magari non tanto mi piaceva, ma ora così vecchia, che fare? Io a lei la ringrazio e buongiorno. A quei tempi non c'erano tutta questa schifezza che c'è ora.
5: I tempi sono cambiati.
6: Sono cambiate, sì. No, completamente.
5: All'interno della sua famiglia però ci sono dei maschi?
6: Certo che ci sono dei maschi.
5: Quindi ci sono dei Finocchi.
6: Che cosa?
5: Ci sono dei Finocchio all'interno della sua famiglia, intendo?
6: No, nel senso
5: di cognome, non che succhiano realmente.
6: No, perché questo è da signorino cognome. Guarda, ma non mi ha fatto tanto male perché ci dice che non ne piglio telefono e non ne piglio per davvero.
5: In che senso? Ma... che dolce finocchietta.
7: Pronto?
5: Pronto, cercavo la signora Finocchio.
7: Allora, sono suo marito.
5: Lei è Finocchio?
7: No, sono suo marito.
5: Non ho capito, mi perdoni.
7: Ma prego, sono il suo marito.
5: Ok, ma lei è Finocchio?
7: No, non ti cognomi Finocchio. Se il marito, io non sono Finocchio. Signore, abbiamo mandato per voi per una ricerca.
5: In che senso?
7: Noi abbiamo,
5: infatti è proprio per questo che la chiamavo.
7: Sì, ma per questa noi abbiamo fatto la richiesta.
5: Non l'avete fatta?
7: No, lo abbiamo fatta.
5: Ma perché lei vuole diventare Finocchio?
7: No, piacere, io soffro d'umore io.
5: No, beh, sì. È semplicissimo, le basta succhiare dei cazzi.
7: No, allora lo fai lei, grazie mille. Buona giornata.
5: Grazie, buona giornata.
7: E in bocca al lupo. Dai.
5: E in bocca a lei qualcos'altro.
8: Pronto?
5: Pronto, il signor Finocchio?
8: Sì, buongiorno.
5: Lei è per caso durante la vita ha subito del bullismo in quanto Finocchio?
8: No.
5: Mai?
8: Ma no.
5: Non ne sono mai state dette cose tipo le Finocchio?
8: Sì, chiaramente
5: quello.
8: Da ragazzo sì, però succede, battute sì, ce ne stanno.
5: In continuazione sicuramente, tipo che cosa le dicevano? Finocchio
8: no,
5: di merda?
8: Non me lo sono fatto poi nessun mai un problema, ecco, perché sennò...
5: Altrimenti non se ne esce più.
8: Sì.
5: Perché comunque noi ci portiamo delle ferite all'interno del nostro,
8: nostra
5: psiche.
8: Io non me le posso sicuramente, se mi posso ferire in altre per altri motivi, ma non per il cognome, ecco, sinceramente.
5: Beh, ci sono una serie di indennizi gratuiti da parte del governo a proposito di questa.
8: Va bene, cosa si dovrebbe fare?
5: Se vuole c'è la possibilità di fare 10 sedute gratuite in cui noi andiamo a scorporare questo suo trauma, questa cicatrice, e alla fine di questo c'è la possibilità di cambiare addirittura cognome.
8: Il cognome, giusto?
5: Sì.
8: C'era... Ho ricevuto già di queste telefonate, sì, qualche un'altra, sì.
5: In che senso?
8: Di qualche altra ditta o qualche altro che si occupa di queste cose, ecco.
5: Ah sì? Ci stanno copiando allora, ci sono,
8: ma, non lo so,
5: sono tanti, sono in tanti interessati ai finocchi ultimamente, il 2024 ma, è un po' strano.
8: Mo chiaramente i finocchi di fatto vanno tanto di moda, ecco.
5: Ma lei lo è anche, cioè nel senso... No, oltre che finocchio è anche riccone.
8: Non ho avuto mai problemi in questa sede, va bene, mi scusi, la cosa non mi interessa, va bene, buongiorno.
5: Salve. Ci stanno copiando, sarà RDS. Wolverine, intervieni.
0: X-Cognomen.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, alle volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
4: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
5: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
6: Sto ascoltando lo Zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
7: Ciao Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici viene fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
8: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco, io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossimo...

0: Ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App & App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
1: App & App.
0: Questa settimana per la categoria Utility
1: Hero.
0: Sì, arriva l'applicazione delle applicazioni, Hero, l'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano. Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe. E un nostro addetto organizzerà il tutto.
2: Ciao, sei tu sfigato 49?
3: Sì, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
2: Ok, non ti preoccupare, ci penso io.
0: Ah, la borsa! Ladro!
4: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
2: Prendi questo, tieni!
4: Faccio vedere io adesso, guarda!
2: Aspetta, tieni questo! Anche quest'altro, tieni!
4: Dammi la borsa!
2: No, lasciala!
4: Dammi sta borsa! M'ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
0: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
4: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo.
2: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
4: Ma mi hai sparato una gamba!
2: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
0: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
3: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
2: Ciao, sei tu lavoratore 62?
3: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
2: Non ti preoccupare, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
3: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
2: Ok, faccio io. Hai fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
3: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
2: Tranquillo, ci penso io.
5: Tutti fuori! Correte!
6: Aiuto!
5: Giù dalle scale!
7: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
4: No, io non l'ho vista.
8: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
4: Ma sei sicura?
7: No, povera Carla!
4: No, povera Carla!
2: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdullah, ricordi?
3: Ok, sì, certo.
0: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
2: Ciao, sei tu eroe 19?
3: Sì.
2: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
3: Ma sarà sicuro?
2: Sì, non ti preoccupo.
3: Ok.
9: Sì, scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
3: Eccomi.
0: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
3: Tranquilla, ci penso io.
2: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
3: Ok.
2: Allora, vedi il volante lì davanti?
3: La cloche.
2: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
3: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
2: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
0: Cosa aspetti? Scarica subito
1: Hero.
0: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web
1: Bank Starter.
0: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
6: E

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa tu, te guanti sciato dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche te.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io.
8: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
9: Oh, ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Sono Peppino Ucirco, tu. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fregazzemo! Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente!
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butta adesso!
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cirque,
9: vaffanculo.
6: Pronto?
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fation, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero. Anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fation,
2: perdonami, perché non conosco, so che sei di origine albanese, ma non sì, so pronunciare sì, il nome, Fation. Sì. Senti, scusami se ti chiamo così tra lusco e brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset, adesso sono qui col capo progetto, Fanta Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Secondo me riguarda il mondo del calcio, tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto, adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei...
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto, dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto, Fajon?
1: Pronto, Fation.
4: Ciao Fation, sì, scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Ok,
4: certo. Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma, dice belli, chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto, vabbè, lo sai come sono tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio, è un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok?
1: Capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso... cioè, in che senso? Puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè, hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè, che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè, sì, però comunque posso fare richieste, cioè, insomma, posso farvi sapere.
4: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie, eccetera, eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontare uno spazio chiuso invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
4: È un'arena, di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Quello del gladiatore, che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni, c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
4: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di teste di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
4: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
4: Ok, 600% gobbo.
1: Sì.
4: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fajon.
1: Ciao,
4: tante belle cose, ciao.
2: Round 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella scheda. Hai allergie particolari tipo...
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se
1: no.
2: Vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
2: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho
2: fatta. Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
2: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
2: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, come dai, forse.
2: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se no, tu sai piangere a comando?
1: Se mi concentro.
2: Perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Mm-hmm. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
2: è una freccia che parte dagli spalti e là deve essere una cosa anche fisica, mimica importante, quindi deve essere
1: sì.
2: Allora senti, per quanto riguarda il tatuaggio, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
2: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
2: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si
2: tolgono, no, permanenti.
1: Sì.
2: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè diciamo la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
2: ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia?
1: Ok, gli interisti.
2: Cos'è la cosa quelli peggiore che faresti a un interista?
1: Quelli mi stanno sul cazzo proprio.
2: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
2: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
2: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
2: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
2: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
4: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
2: Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino, di Aldo Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
2: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: sì,
2: tu picchi donne e bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
2: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano.
1: Mm-hmm.
2: Presso gli studi di Radio 105 e lo Zoo di 105.
1: Stadio Radio... E Zoo 105, ok.
2: Ah, tu sei completamente andato mentale?
1: Come, scusa?
4: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
4: Ma sei un pazzo furioso, ma picchieresti Giacomino.
1: Che specie di stronzi.
4: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione, ma che uomo sei? È un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino. No, non siamo noi gli stronzi. Stronzo è il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque, grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Oh. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
2: Sì.
1: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito... Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
2: Ti metto il dito in culo, dai. Ti porto a spasso. Ti faccio una manovra a gancio. Ne Mario.
1: Oh! Oh! Oh! Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
2: Pronto?
1: Dai, non fare la santarella. Mario. Avrai...
2: Oh, oh sì, Mario.
1: Pronto? Buon pomeriggio.
2: Trafanami il culo. Dai, Mario, dai.
1: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
2: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
1: Pronto? Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente. Oh,
2: oh. Pronto?
1: Come stai?
2: Come qua, sono qui che sta molto vivo.
1: Lei si fa inculare da su...
2: Chi è morto, che vede stare morto, che si venga... Ti sbaglio negli occhi.
1: Una bella sbrata fa sempre piacere.
2: Ti spermatozzo la vista, che ti stare molto bene.
1: Oh, oh, oh, sbaglio. Oh, sì, che sbrata. Oh, sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
2: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
1: Sei ricchione.
2: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie e tutta la razza tua. Hai capito che ti stai portando? A me le scopo forte.
1: Vorrei una sua opinione.
2: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
1: Secondo lei è giusto?
2: Mi metto con il peso sopra e salgo anche i piedi quando do le botte. Po, hai capito, Mario?
1: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
3: Sì, pronto?
1: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tua madre, che ta cagata che volta?
1: Mi dica.
3: Brutta bastarda troia.
1: Brava, così.
3: Ma come carriera, io cagarti che te esce sofea. Tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
1: capito? Brava, così.
3: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
1: Cosa
3: ma
1: ne pensa?
3: Che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto, arrivano e porto.
1: Dai, no, dai, no.
3: Capito?
1: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri. Ah!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna
1: DJ
0: Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: dopo i suoi grandi successi discografici, come
1: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
0: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Caterina!
2: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
2: Sei chi?
3: Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, come stai?
2: Io bene, però non mi ricordo di te.
3: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti, ti ricordi?
2: No.
3: Che venivi a ballare in quel locale?
2: In quel locale vicino a casa mia?
3: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me, io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
2: Ma assolutamente no.
3: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
2: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di averti di aver conosciuto un tipo come te, DJ. Poi.
3: Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
2: No.
3: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883, io facevo il DJ, aprivo la serata, tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta, ti ricordi? Che poi dopo ti ha portato via.
2: Ma guarda, non ero io.
3: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro cappella.
2: Probabilmente il numero è sbagliato.
3: Ma no, ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pipavo sulle tette, ti ricordi?
2: Ma no, guarda, mi spiace.
3: Ma sei sicuro che...
2: Proprio non ho mai avuto giacche di jeans.
3: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
2: Assolutamente.
3: Porca miseria.
2: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
3: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo, al Divina, a spaccarti?
2: Ma è stata Cuneo in vita mia.
3: È impossibile, io mi ricordo di te.
2: Mi spiace.
3: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro tutti in oro.
2: Ma
3: sì, ti ricordi? Mi ricordo che, perché mi ricordo, proprio, mi ricordo. Senti.
2: No, hai sbagliato.
3: Caterina, mi ricordo la scena che eri sotto di me, con la bocca aperta, che io ti stavo in bocca.
2: Ho mai avuto io denti d'oro, quindi figurati.
3: E ti ho visto tutti. Ma no, eri con la bocca aperta, che ti stavo sbagliando dentro.
2: Non lo so.
3: Sì, ma io mi ricordo che ti avevo visto tutti i molari dietro, quando tu stavi sotto, sei la bocca aperta.
2: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
3: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90 e tu mi avevi chiesto una sigaretta fuori dal locale, solo che io ero talmente fatto che ti avevo acceso un Minerva e ti è saltata la faccia.
2: Ma non esiste, mi spiace.
3: Non sei te. Niente. Non hai questa giacca con questo bel cazzo dietro grosso.
2: Che allora la cappella proprio. 92, sì. Aveva questo numero di telefono.
3: Va bene, ma hai rotto i coglioni adesso.
2: Allora può essere che questo numero.
3: Va bene, basta.
2: Ce l'avesse un'altra persona.
3: Sì, non sei te, Basta, ho capito, dai, basta adesso.
2: Di tutte queste
3: Stai cose zitto.
2: Quindi mi spiace.
3: Mica quanto parli, però.
2: Arrivederci.
3: Sì, meno male, ciao.
2: Sì. Penso che non ci sentiremo più.
3: Sì, infatti, speriamo. Sì, non sei te, Caterina, no.
2: Buona fortuna.
3: Anche a te, mi raccomando,
2: Sì.
3: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca a jouer! Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
4: Pronto?
2: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
5: Vaffanculo a te, padre e mamma!
2: Avete sentito? Mi amano! All right!
6: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Scimmia di merda! All right! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Dormire!
4: Pronto?
2: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
4: Ma il corno ancora non si corciaro.
2: Scimmia!
4: Ancora che il corno lungo te, non te l'hanno corciato.
2: Scimmia di merda!
4: Che mai prima di chiedere tu, che grande puttana!
2: Scimmia! All right! Buongiorno, sono Claudio!
7: Claudio Figarotta!
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
7: Allora!
2: Sbocche!
7: Puttane dal culo, destramore!
2: Tua madre!
7: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
2: La
7: pompo a secco a te.
2: E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Dormire.

0: baciare?
1: Baciare, sì, baciare, ti bacio bene, ti lungo tutto.
0: Capelli?
1: Capelli, capelli, sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima, sì.
0: Ok, ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
1: No, non sono capace.
0: Scimmia!
1: Scimmia, gu, gu, gu.
0: La pompa!
1: La pompa, non sono capace.
0: Ok, ingoiare!
1: Eh?
0: Ingoiare!
1: No, non mi piace.
0: Maiale!
1: Basta.
0: Maiale!
1: Maiale, no, non sono una zoccola.
0: Vecchia bastarda!
1: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
0: Ok!
1: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
0: Ok!
1: Ok, grazie, ciao ciao! All right.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
1: Cobra Khan, Cobra Khan.
3: No.
4: Emorroidi, che te emorroidi?
3: No, mio amore.
4: Ma fermo in fretta con un cacciavite e scoppiamo due giorni?
3: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
4: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Tengo! Tra maledetto can di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, è aborto!
2: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
5: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
4: Che male! Ma non si fa così! Un treno pieno di riso due volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
2: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
4: Avuto tosta pane.
6: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, ecco, cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
6: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
4: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
6: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
4: Ma pistola scarica.
6: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
4: Vai mona di tomare uomo, brutto lu amaro da marda. Ti infilo un bastone in culo e te spaccio par su vlachi yogurt.
6: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
2: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
4: Cazzo, aggredito!
7: Mortacci, non lo vorrò. Aia!
4: Ma che cazzo che è tu, gangster?
7: Ma t'ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
4: Però ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce.
7: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua. Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
4: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capio? Sì, quando te faccio vedere,

0: vara, vara. Vara, questo sia il colpo. Col sinistro che è certoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini.
1: Ho spaccato il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
2: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
0: Vabbè,
2: ho
0: dai.
2: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
0: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
2: non
0: due calcoli.
2: Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare due calcoli perché cioè io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
0: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a 20 dollari. Stronzo.
2: Allora, ho fatto due calcoli, sicuro è molto prezioso. Basterà che lavori per me per 280 anni.
3: Ciao. Hola, a todo.
0: Oh, Carmen, sta freddo. Stai pisciando addosso, cantropo.
3: Sto male, sto male.
2: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
0: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
2: Non è piscio, te lo dico. Sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
0: Struzzo con la testa sottoterra, co' capio.
3: Sì, amore, mi si sono rotte le acque. Sto per partorire.
2: Il parquet, po***o.
4: Che arro.
5: Ci siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
0: E spingi, p***a, coi baffi, sei d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro.
5: Sta uscendo la testa! Forza signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
0: È arrivato il luminare di sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale!
5: Ci siamo, eccolo! È uscito!
0: Ah, mi dica dottore, se è un buteletto o una merda?
6: Uè, sto freddo qua fuori! Uè, fammi rientrare! C'ho fame, oh! Matriciana, allora! Bugatini!
0: Conosce anche il karate!
5: Conosce anche il karate! È felice?
0: Ah, allora sei proprio mia fiocca!
7: Cobra Khan! Cobra Khan! Prossimamente, nello zoo di 105.
2: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?
8: Radio 105! Lo zoo di 105.
9: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
10: Stufamento.
9: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è già.
1: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti, ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellato i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Ci apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
12: Penso che sono due animali di merda.
1: Perché sono bravi? Perché? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui.
10: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose. Che cazzo fai?
1: Quindi decide lei, che cosa si può fare per protestare? Da quando?
10: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
1: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra.
10: Allora. Ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
1: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda. Ma stiamo parlando delle
10: emozioni. Mi prendi
1: mi sta solfeggiando. Sol. Sì, bemolle. D'ore, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
10: Tu, volevo chiederti tu come la cosa di pesci.
1: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
10: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
1: Tu e tua sorella con la stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
12: È una cosa da pazzi, come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
1: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
12: No, ma no. Di sicuro c'è da trovare una soluzione. Ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
1: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
12: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
1: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento. 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo fatti anche male, che qual è il senso?
12: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
1: Ma che opera d'arte? Su, è una crosta di merda, l'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina venduta a qualche oligarca russo.
12: Ma a me non interessa.
1: Ma c'era un vetro davanti, se cacavano sulla Tour Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Devi fare un gesto eclatante.
12: È un gesto eclatante, ma non ha senso.
1: Perché non ha senso? Ne stanno parlando tutti, noi compresi. Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
12: Mi fa urlare che ci sono i clienti.
1: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Non mi frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
12: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
1: Io?
12: Non mi fa schierare.
1: Minaccia. Che paura. Bu.
12: C'è la gente. Non posso parlare.
1: Che cazzo me ne frega a me?
12: Ma adesso ti vengo a prendere.
1: Sì. Ho capito.
12: Stai provando
1: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio quello intimorito.
12: Se proverò a battermi tua madre.
1: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
12: No, c'è paura, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
1: Sì, va bene. Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio!
12: Mamma mia, Cruciani va a fanculo!
1: Tu e tua madre diesel!
12: Inculati da solo,
1: ciao, tuo padre con l'Euro 2, ciao! Ah. Un altro! Caio da Roma!
13: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi dei Van Gogh!
1: Cioè, sti cazzi dei Van Gogh!
13: Sì, cazzi dei Van Gogh.
1: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
13: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
1: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
13: Tutta l'Italia, penso che riusciamo a pannellarla.
1: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
14: No, quella è una merdata proprio.
1: Perché?
14: Guarda,
1: perché
14: per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
1: Perché?
14: Ma lavati tutto. Perché secondo te si protesta così?
1: Come si protesta?
14: Anch'io sono ambientalista, sono. Guardi, potessi stare con Andrea, con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
1: Solo
14: quindi.
1: Di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
14: No, e seguire il Napoli.
1: Grande Napoli.
14: 10 gol all'Ajax, saltiamoci in piedi.
1: L'unica cosa che ti è rimasta.
14: Questo è il reddito di cittadinanza che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
1: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog e due ragazze giovani.
14: Io abito a Napoli.
1: Si muore.
14: Io c'ho la lava che mi protegge, io c'ho il mare che mi protegge.
1: Bravo,
14: non
1: allora.
14: Sarebbe con me te, Lota.
1: Allora, già che c'hai la lava, lavati con quella. Ciao, Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della secca. Vai, come stai?
15: Ecco, il brutto onto, il mancava, il maledetto onto, bastardo.
1: Come stai?
15: Lustrani.
1: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
15: cosa ha improntato sulla formazione del nuovo governo?
1: No, non me ne
15: frega. Fontana.
1: Sei contento, per Fontana?
15: Fontana, tu e i tuoi amici, quella Tony,
1: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi a me va benissimo.
15: Sei un onto maledetto.
1: Io
15: si onto come a merda.
1: E io scopo tutte le fiche.
15: L'unico modo per scopare è andare a pagamento, infatti tutte quelle OnlyFans ti interviste.
1: Certo, certo, e poi me le schiaccio tutte.
15: Sei un pedofilo, sei vai dietro.
1: Parole grosse, non hai mai scopato.
15: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì con
1: sei invidioso.
15: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, maledetto.
1: 19.
15: Vai dietro le ragazzine.
1: Sei invidioso.
15: Ma fai schifo.
1: Sei invidioso, di la verità.
15: Quella madre, tua madre, quella volta.
1: Quale?
15: Hai cadavere tuo, maledetto, mazzato, ti ammazzerò, brutto molto maledetto, ti scagno!
1: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità, che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto? Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol, la droga e le malattie venere saranno i tuoi killer molto presto.
3: Sì, avete ragione. Scusate se vi ho disturbato. Vado a molestare sessualmente una ovina a caso nella stalla.
2: Ehi, aspetta un attimo, nonno! Ma che cazzo ti succede? Perché hai risposto in maniera così sottomessa? Di solito avresti tirato fuori un'arma arrugginita e ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
3: Hai ragione, piccola Heidi. Ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me, che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
1: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erbagrama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi!
3: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
2: Ci stai prendendo per il culo, vero?
3: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
4: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
1: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
3: Avete ragione. Ma che cazzo m'era preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
1: Bentornato, brutta merda!
0: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
4: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
5: Pronto?
4: Pronto, signor Mino?
5: Sì, sono io, dimmi.
4: Buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
5: Sì.
4: Sta ancora cercando?
5: Sì, io sono libero.
4: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
5: Sì.
4: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
5: Quanto è al mese?
4: Sono 1.800.
5: Ah, ok.
4: Con assunzione determinata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola, che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione, sarebbe quella di San Nicola di livello 1, e si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
5: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
4: In pratica si tratta di consegnare dei pacchi, sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni barese.
5: C'è.
4: Ovviamente abbiamo, come dire, evitato, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso. Non so come cazzo è possibile, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati,
5: sì.
4: Quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite alle quali possiamo fare queste consegne di doni, e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il ministro della sociologia e...
5: Sì. Senti, cioè, ma io, siccome che sono a piedi, devo portare a piedi questi pochi alle persone?
4: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
5: Ah, così.
4: C'è proprio tutta la tunica, i sandali di cuoio, e
5: sì,
4: dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando sono in campanello. Chi è? San Nicola. Ho portato i regali.
5: Ah, ho capito. No, è tranquillo per me.
4: Facciamo una prova. Sono il campanello. Chi è?
5: Sono San Nicola. Ho portato dei doni.
4: Perfetto, vedi. Cosa
5: okay, vabbè, cioè, non è proprio se dispiace, cioè, è un lavoro tranquillo. Senti, ma io, siccome che ho l'altro mio fratello, cioè, posso portare, non lo so.
4: Ah, dice Mari, può servirci una persona in più?
5: Sì. Non lo so, sempre se vuoi,
4: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola, lo faresti tu?
5: Sì.
4: L'elenco dei santi, sto guardando se abbiamo qualcosa di libero. Lui possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè liberi ci abbiamo.
5: Sì.
4: Non so, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
5: Metti San Ciccio, allo stesso, sì.
4: San Ciccio, perfetto.
5: Lo può fare.
4: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
5: Sì.
4: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
5: Sì, per me, cioè, sta bene.
4: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
5: No, niente.
4: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
5: No, niente.
4: Domanda 3, quando respiri entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
5: Dentro a tutti e due i polmoni.
4: Tutti i polmoni, perfetto. Domanda 4, per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
5: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sono appoggiato il mento sul petto.
4: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso. Adesso dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo.
5: Anche da bu.
4: Scemo che arrivo. Attento che arrivo.
5: Guarda, uscia. Ma non ci parliamo, c'ho telefono, sì, chiudi telefono, boh.
4: Scemo, che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa, vediamo se c'hai coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zero di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
5: quella troia di tua madre.
4: Ehi!
6: Trimone, che tu così vuoi essere chiamato Trimone?
4: Oh, ma fammi capire, ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu,
6: Trimone! Vattaro coveri, Svetramon!
4: Uè, pelandrone di merda! Pronto! Oh!

0: Bene, guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto, deficiente, maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sederme?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto. Quando ti vedo non ho bisogno della pompetta per l'erresione. Mi si rissa tutto, tutto durro, durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto, tutto anche di dietro e i ciuccia ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo.
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo, piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo!
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagassona.
0: Ah, Cristo, che tra...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Da dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
9: Attento Nagliace, attento Nagliace! Aiace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
2: Sì!
9: Attento, sta venendo!
2: Aia!
9: No!
2: No!
9: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
9: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
7: fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre, sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Ce l'ha fatto?
6: Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
6: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
6: Sì!
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Però.
2: Però

0: lavoro!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Compini, in buio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
4: Intanto benvenuti a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto d'ora fa.
5: E da oggi sono il dottor Chiaviconi.
4: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
5: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, l'algoritmo capirà l'affinità. Prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente... Non avete capito? Non l'ho capito neanch'io. Possiamo procedere.
4: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri, no. Lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
5: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base alle affinità. Il signor Mauro Mauro, che vi presento, il nostro
4: un applauso
5: tester.
4: Al signor Mauro Mauro.
6: Buon salve.
5: Buon salve. Anche a lei. Non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui?
4: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
6: Io voglio la figa!
4: Ecco, appunto.
5: Adesso l'abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
6: Io voglio scopare, io.
5: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
6: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
4: Lei è di Piacenza.
6: Mi fate parlare con le fighe o no?
4: Un attimo solo, stia calmo. Stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
6: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
4: Quanto le è costato intanto? Diciamolo.
5: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
6: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
5: Capito? Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
4: Allora, questo macchinario, stai zitto, che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
5: Hai fatto le parole di bocca.
4: Grazie.
6: Ma io voglio scopare!
4: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere che si è laureato 45 minuti fa.
5: Quattro volte contemporaneamente.
4: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
3: Sbooking.com. Ciuli.
7: Pronto?
4: Sì, Antonella?
7: Sì.
4: Salve, la chiamo da sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
7: Ma che cosa sta dicendo? Impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero, mi scusi?
5: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
7: Pronto?
6: Sì? Uè, troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
5: Ecco, mi perdoni, io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
3: Sbooking.com. Ciuli.
8: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
4: Ma chi è? Richiamano.
8: Mi corri in culo.
5: Mi corri in culo, è bellissimo. Richiamo.
4: Come mi corri in culo?
5: Mi corri in culo.
4: Cosa vuol dire?
6: Inizio ad essere un po' sfiduciato sul programma. Quando si scopa.
4: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
6: Saremo un 120.
4: Cosa sarà mai?
6: Che andiamo avanti. 120. Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
5: Cosa vuole che siano 120.000?
4: Senta come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale della sbooking.com. Stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
9: Sì, mi capisco, sì. Io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
5: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
9: Che figlio niente, sta nessuno qua, chi è la Toscana, chi è la Merit, chi sta in casa.
6: Ciao, bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare, ovunque tu sia. Sì.
5: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
6: Stava godendo o sbaglio?
5: 94 anni, è
4: fresca.
5: Una bambina.
4: Fresca.
10: Pronto?
4: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
10: Ma cosa cazzo mettiamo, tu c***o di
4: A proposito, appunto, parliamo di sbarra, mi scusi.
10: Dai.
4: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
10: Le spiego.
4: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
10: Sta dentro a tassare, che non è.
4: Prego,
10: non è per me,
4: prego Franco, parla. Prego.
6: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in culo, vero?
10: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
4: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
10: Pagliaccio.
4: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
5: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Mesugori.
3: Sbooking.com. Julie.

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dove, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami! Più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri! E se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi? È praticamente impazzito!
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita!
2: Ma mia madre è tua figlia!
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al puzzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridamelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare.
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento, portiamo
2: no,
3: i negozi.
2: La titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle, non mi occupo solo della vendita.
3: Appunto, voi vendete vestiti tipo per gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo, non interessano?
2: No, noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
3: Ah, peccato, queste vanno forte, perché siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere. E allora, siccome stanno andando a ruba, noi li stiamo facendo girare.
2: Complimenti per la barzelletta.
3: No, non è una barzelletta, signore, è vero.
2: Va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare perché sono...
4: No, siamo a posto noi.
3: Beh, sì, sicuramente, sicuro?
4: Certo.
3: Perché sì, abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco. Cioè abbiamo...
4: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. Cioè il mercato è quello che è, magari vendo il suo, non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
3: Peccato,
4: per inserire.
3: Perché avevamo, cioè abbiamo questi abiti.
4: Sì. Deve provare sui mercati.
3: E ho capito, però è difficile perché, per esempio, questo è uno stock, per esempio, di abiti per gag bang a Pois. E non è facile perché.
4: Lo so, però l'unica via è quella là. Cioè, diciamo, per vendere, magari uno ne vuole 20, uno 10, uno, cioè. Quello potrebbe essere una soluzione che le ho un consiglio, però non è che...
3: Certo, lo capisco. Questa è una figata perché c'è anche la frusta che rimangono i pallini appiccicanti, cioè sono cose particolari, capisci?
4: Lo so, però noi siamo a postissimo.
3: 100 magliette di Paolo Nois non le interessano, tanto sono tutti uguali quelle.
4: No, ma non è questione.
3: Quelle vanno lavate però, che
4: puzza. No, le spiego, noi non abbiamo proprio spazio. Mi dispiace.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, è lo showroom?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni. E noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì.
5: Non...
3: Perché vanno a misura, chiaramente, capito? Cioè, puoi farle sgommare tutte quante, non è facile.
5: Ma penso di essere simpatico.
3: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
5: Non lo so.
3: Abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito, signore? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un sacco alla festa. Ti passa la voglia.
5: Sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia prima notte in notte a togliermi le forcine nei capelli, se vi può interessare, ma non credo.
3: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle nei capelli. E come ha fatto a trombare, scusi, con le forcine?
5: E infatti le ho tolte.
3: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già in omaggio?
5: No, non mi interessano, grazie.
3: No, sono belle, perché c'è, per esempio, c'è il cuscino pioggia dorato, va tantissimo. Ma
5: sì,
3: io quello glielo metto in omaggio.
5: Non mi interessa, grazie. Non trattiamo l'articolo. Però guardi, se lei si informa, sesto, c'è un
3: sì?
5: Taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte, lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci vediamo il guadagno, va bene?
3: Va bene,
5: così.
3: Guardi,
5: arrivederci.
3: Qualsiasi
5: grazie
3: cosa
5: mille.
3: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Ciao criminali, mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno. Senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la richiesta, sì, dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però sì, se serve lo posso riprendere, questo dico.
2: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist. Okay. Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì.
2: No, è una domanda. Perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso. Io sì, posso entrare nel mio account, sì, e riattivarlo.
2: D'accordo.
1: Se serve lo faccio.
2: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
2: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con, vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di sì, guarda, 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di

0: sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo per vagliare la messaggistica,
1: sì, sì,
0: i social network,
1: di
0: 100 milioni sto parlando, mi scusi, mi faccia finire il discorso, sto parlando.
1: Sì.
0: Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione, l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengono prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, nel senso.
0: Ma lei perché l'ha fatto? Questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che. Ma come non ha senso? Io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
0: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network. E questo è il problema che ha innescato.
1: Ma ne ho altri, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso perché non sono così.
0: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire.
0: Sì, ma
1: non
0: sa
1: lo
0: quanto
1: uso,
0: ci mettiamo, sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno. Mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma io sto parlando con chi per...
0: Sono il vice console.
1: Perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, troviamo...
0: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi... questa trasparenza?
1: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
0: Lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
1: No, lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
0: Sì, però se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono, è ovvio che gli account che segue sono orientati
1: sono
0: in quel senso.
1: Sono account di giornalismo.
0: Bisogna vedere, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Questo accade perché ho disattivato un account?
0: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì.
0: Normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di impossibile per
0: la sua posizione è molto semplice, signor Mina, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi. Questo ormai è andata, informerò, però mi dica, riattivare tutto e basta, aspettare.
0: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
0: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana.
0: Ci sei cascato come un coglione.
1: Ma come cazzo ci siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
0: Esatto. È la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, io ero sull'orlo non lo so. Ma dove cazzo è sto contratto? Ma chi è Andrea Di Zolfi? Ma l'abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento. È un privilegio essermi fatto inculare così.
0: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
0: caro Andrea.
1: Ma veramente.
0: Ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
1: Dio, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico?

Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si godono il meritato riposo a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver migliorato la sistemazione della Via Lattea con degli scaffali dell'IKEA.
4: Ho i muscoli IKEA. Che sono IKEATI! Bella IKEA!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Sbagliato, non sono Lord Faccia, sono il suo oscuro gemello malvagio, Lord Nuca!
6: Sua maestà Lord Nuca!
5: Esatto, brutto Jägermeister, un piccolo bullo, a sua volta un problema di bulli. Presto, intervenite!
4: Un bullo bullizzato? Porco Polase, ma è contrario alla catena alimentare!
7: Eppure a quella del cesso! Odio quando le cose vanno contro natura, come Hulk con la fica, gli uccelli che non volano e le gocciole della Lidl! Giusto, Shaq?
8: Ma possiamo usare nomi dei brand nel programma?
4: Ben detto, Shaquille! La montagna dovrà aprire un portale dimensionale producendo 1,21 gigawatt con lo sfregamento dei capezzoli sulla canotta acrilica!
7: Yeah, broski! Andiamo a debullizzare il mondo un quarto di pugno alla volta! Attaccatevi a me ed urlate con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
6: Con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
8: Ma angolazione è una parola che non esiste.
3: E in un mezzo frame, fra piogge di pugnali e geyser di nitroglicerina, l'unità antibulli atterra ad Ostia, la città che da poco c'è anche per celiaci.
9: Leonardo, tu hai trovato il mio scarto!
10: Sei proprio vetusto! Ciuccia
9: bestia!
10: Qual è la radice angolare di 4?
9: Sto cazzo!
11: Bruto, sei un ignorante, insipiente e pure poco scolarizzato!
12: Sarò anche un bullo ignorante, ma i McDonald's sono pieni di gente con la laurea.
11: Gne, McFlurry, sai cosa vuol dire perifrastica?
12: No, non lo so.
11: Che merdaccia, è la radice quadrata di 36.481?
12: No, sono un bullo.
11: Già, guarda, non hai neanche un brufolo e i tuoi occhi hanno tutte le diottrie.
12: Non è vero, un brufolino mi sta uscendo sulla schiena, davvero, guarda.
4: Puttana la cometa di Halley! Il piccolo Billy Bullo è bullizzato da dei bulli secchioni! I paradossi mi fanno contrarre tutti i miei 700.000 muscoli simultaneamente! Anche a te, Shaq!
8: In verità è solo un po' di giustizia per una categoria spesso oppressa!
4: Giusto, Shaq! Dobbiamo debullizzare i neobulli prima che questa aberrazione causi un collasso della linea temporale e si apra un buco nero!
7: I buchi neri puzzano di culo, anche se te li sbianchi! Ottima deduzione, Shaq! Sei il fisico quantistico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia.
8: Veramente io ho fatto Lise e fa sinsinnato.
4: Ehi, segnale! Addosso!
3: E come una spira di drago, The Rock inizia a tirare pugni supersonici come Kenshiro, facendo tutti i suoi versi e il suo cinema che spappola cranei e budella. La montagna inverte la gravità come in Inception, facendo schiantare tutti i bulli secchioni al suolo, e Shaq tira fuori dal suo zainetto magico una moviola con il quale permette ai suoi compari di ripetere all'infinito il loro atto di giustizia.
4: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo debullizzato i secchioni.
7: The Big Bang Theory ce lo suca, cazzo! Ora il piccolo bullo Billy potrà tornare a bullizzare, come è giusto che sia!
8: Io davvero a volte non capisco come funzioni il vostro cazzo di cervello.
12: Ma quindi voi tre gorilla siete l'unità antibulli?
7: In muscoli e taurina!
12: Pezzi di merda! Mi avete fatto vivere nel terrore per anni! Adesso datemi i soldi del pranzo e levatevi dal cazzo!
4: Tu cuoque brute, fili me.
7: Aspetta, il piccolo bullo Billy ci sta bullando?
8: Pronto? È un bullo, che cos'altro dovrebbe...
4: Hai detto bullo, Shaq! Dove ci sono i bulli?
7: C'è l'unità antibulli! Spappoliamo questo bullo, figlio di puttana capitalista ed oppressore del proletariato!
8: Mio Dio, quanto vi odio!
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra dalla faccia della madre terra quel bullo prima bullizzato, poi bullizzante e adesso cenere fumante.
8: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
7: Ma testa di cazzo, l'abbiamo distrutto il piccolo Billy!
13: Giusto, Shaq! Le tue parole sono un segno di rispetto inequivocabile per il sacrificio del piccolo Billy!
8: È morto per tutti noi, come Gesù Crispy McBacon!
13: Ed allora onoriamolo facendo 7 miliardi di flessioni a petto nudo dentro la lava!
8: Sì! Una! Due!
14: Mi sa che è arrivato il momento di mandare in giro qualche curriculum.
2: Unità antibulli.
15: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Ranger Rover Vogue e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
18: Questo è Wonderland.
19: Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto io chiamo le persone con le voci dei film.
20: Sono Morpheus.
21: E allora?
22: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
23: A me non me ne frega un cazzo che lei. Io non sono Federico, mi hai rotto gli coglioni.
24: 4-0-1-5-5-5-1-1-2-5.
21: Senta, non mi rompa i coglioni.
19: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari. Come Ocello Antonio.
25: Sì, ma a venuto c'è un cazzo. Oh, yeah.
19: Il macellaio Romano.
26: No, a me piace solo la sorca.
19: Pasqualina.
27: Anche Giovanni qua.
19: La vecchia di Locate.
28: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiusa.
19: Janet, la sdentata.
29: Ma crepa che non si capisce niente. Già i denti, non li ho sentita.
19: Cappella.
30: Si andrà a fangura a te, frate, che io non vengo, frate.
19: È il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
31: Ah, io mi chiamo burrito di tutto il mondo, di te, di tutto il resto, tua morte e vive. Ah, io cominciare.
19: Adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
32: Helga!
33: Dai, succhiamela tutta!
32: Oh!
0: Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
1: Vai.
0: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
1: Abbassa la testa, piccola.
0: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
1: Ah, baciamelo piano.
0: Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il c***o. Dai. Senti come te lo frullo bene.
19: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. Ah, è il Wonderland continua all'infinito, hai capito?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Chi è?
2: Come chi è?
0: Sei tu che chiami? Chi è?
2: Mi ha chiamato lei.
0: Pipottare del cazzo.
2: Come?
0: Pipottare del cazzo. Sei tu che chiami? Chi è?
2: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
0: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
2: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
0: Sbaglio, perché almeno così abbiamo finito.
2: Ma vaffanculo.
0: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
2: Pronto?
0: Ma chi sei?
2: Ma chi è?
0: Pipottare del cazzo. Dai, succhiamela tutta.
2: Io non capisco niente.
0: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
2: Ma va da qualche parte, non so senti.
0: Ecco, bravo, bravissimo.
2: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla?
0: Che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il c***o. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
3: Sì.
4: È arrivata la moglie.
0: Chi è?
3: Dimmi chi sei tu.
0: Sei tu che chiami? Chi è?
3: Vai a quel paese.
0: Dai.
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Chi è?
0: Sei tu che chiami? Chi è?
2: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
0: Ma chi sei?
2: Sono quello che ti inc***a a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inc***o a sangue.
0: Pipottare del cazzo.
2: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
0: Dai, succhiamela tutta.
2: Dai.
0: Che dimmi se c'è una donna con te.
2: Mannaggia, lei chi ti è morta e stramorta.
0: Dai, me lo muovi su. Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo.
2: Ti apro talmente la gola.
0: Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
2: Che quando ti vedranno sembri Scary Movie.
0: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
2: Figlio di puttana e chi ti è stramorta.
0: Adesso siamo a posto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Pipottare del cazzo. Dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo.
6: Ecco, bravo.
7: Porco!

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: Adesso vi comprate il fuoristrada, se lo usate poi in centro a Milano. Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco!
2: Claustrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco.
1: Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faisci a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito, facissima da merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia. Vieni basso che qualcun bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto, torna, can.
0: Grazie Alfio, e un'ultima ora ci giunge dal Passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico, ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.